WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote versus Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Yes. Check, check, check, check, check.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Ciao, sono Jacopo Bertuglia. Oggi la rassegna stampa è in pausa, però nel frattempo potete godervi la nostra selezione musicale.
2: Hey, hey.

0: Popolare Network.
1: Ex Silva, oggi la decisione del Tribunale sullo stop dell'area caldo, scontro ieri sera all'incontro tra governo e parti sociali. L'esecutivo apre alla partecipazione pubblica, ma per i sindacati sono solo parole. In ballo il destino di una città, la salute dei suoi abitanti e migliaia di posti di lavoro. Campo largo, Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta sul palco insieme dopo il flop di Napoli. Immigrazione, salari, energia, non partiamo da zero, dicono i leader, ma su guerra e Ucraina la sintesi è lontana. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito americano distrugge 5 petroliere iraniane in risposta ad un lancio missilistico di Teheran. Ogni volta che prende di mira navi statunitensi perderà petroliere, è l'avvertimento di Marco Rubio. Trump non si oppone alle sanzioni britanniche alle colonie israeliane, informato in anticipo da Burnham sull'intenzione di interrompere l'import dei prodotti degli insediamenti. Il presidente statunitense non ha chiesto di rimandare la decisione del Regno Unito, seguito da altri 11 paesi, scatena la rabbia di Tel Aviv. Buongiorno, sono le 7:31 minuti, Popolare Network, la prima edizione del giornale radio. Una riunione ad altissima tensione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora e poi conclusa solo a tarda sera, si è svolta ieri a Palazzo Chigi sul destino dell'ex Ilva. La riunione è stata poi riconvocata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sull'impianto siderurgico e i suoi lavoratori, il governo ha aperto alla partecipazione pubblica, ha ottenuto dalle parti datoriali il congelamento dei licenziamenti, ha promesso anche un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali, il tutto in attesa della decisiva sentenza, decisione del Tribunale di Milano, che stamattina dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo. Sentiamo Valentina D'Amico.
2: Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma, della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione genitori tarantini che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del morso tua vita mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
1: Salario minimo, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, riconoscimento dello Stato di Palestina, ancora una proposta comune sull'energia, sul programma Il Campo Largo non parte da zero, così hanno detto ieri sera Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta insieme, stavolta sul palco della festa romana di AWS, dopo il flop della manifestazione di Napoli dell'8 luglio scorso. Dalla platea inviti del pubblico a fare presto e restare uniti. Sentiamo Anna Bredice.
3: Sbrigamo, se urlano dalla platea circa 2000 persone arrivate nell'ampio spazio di Testaccio a Roma ieri sera. Un appello accompagnato da applausi e inteso come sprone per definire presto tutto, programma, coalizione, magari anche leader, ma in maniera unitaria. Unite, infatti, l'altro urlo che arriva dalla platea, senza litigare, facendosi trovare pronti se dovessero esserci elezioni anticipate. Il confronto dei 4 leader del Campo Largo questa volta è andato a buon fine dopo l'esperienza delle contestazioni manifestazioni a Napoli. Le posizioni sono state ribadite, ma con tempi che sembrano più vicini e sicuri. Il 20 settembre i 5 Stelle concludono il percorso di confronto sui temi del programma e ad ottobre è il tempo di una sintesi. Bonelli allarga il campo e propone una consultazione sul programma con le forze sociali. Tutti quindi si concentrano sul programma al punto da elencare ognuno ciò che proporrebbero come tema più urgente nel primo Consiglio dei Ministri se dovessero vincere. Per le primarie c'è tempo, dicono. Schlein non esclude che qualcosa possa andare storto alla Camera e la legge elettorale non essere approvata e con questo anche l'obbligo di indicare il candidato premier, forse più una speranza in questo momento. Conte non insiste sulle primarie ma si autocita più volte parlando delle cose che ha fatto nel Conte 2, quasi un'autopromozione. Uniti per bloccare un'onda di estrema destra che dilaga, dicono, anche per l'estrema debolezza dell'Europa. Se sulla Palestina sono tutti d'accordo, il primo atto, se dovessero vincere, è quello di associarsi agli altri paesi che ieri hanno bloccato le importazioni di prodotti dalle colonie israeliane. Sull'Ucraina l'obiettivo è comune a tutti, un negoziato forte con un'Europa altrettanto forte. La differenza resta però su come continuare a sostenere ora nel frattempo la resistenza ucraina. Linea allo studio.
1: Donald Trump non si è opposto all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania. Così riporta il portale di informazione Axios, citando funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Secondo quanto riportato, il primo ministro britannico Burnham avrebbe telefonato direttamente a Donald Trump la scorsa settimana, che avrebbe chiesto di rimandare l'annuncio. La decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito poi altri 11 paesi occidentali, rappresenterebbe un altro segnale della frustrazione di Trump per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora. Ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Sentiamo il commento dell'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
0: Finalmente si dice in modo molto chiaro, l'ha detto il ministro Miliband in Parlamento, che bisogna chiamare le cose col loro nome e che si tratta di un'occupazione e l'occupazione è illegale. Poi colpisce la vastità di questa coalizione, no, che si è creata, e quindi va dalla Spagna, il Portogallo, ma anche la Finlandia, la Danimarca, paesi molto diversi, anche con governi diversi, che però hanno convenuto sulla necessità di dare finalmente segnare non solo la denuncia ma finalmente fare qualcosa di molto concreto. Io credo che il timing sia legato assai più a questa nuova fase del governo britannico, più che, come è stato fatto capire da alcuni critici di parte israeliana, la volontà di influenzare le elezioni in Israele. Ha molto invece da dire all'elettorato del partito laburista in Inghilterra, che vede finalmente realizzata una prospettiva di cui si era parlato per anni ma non si era mai venuto a capo di nulla.
1: E in Italia riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ed antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty International, Federazione Nazionale della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi, contrari 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, spaccato il PD che in Senato ha optato per l'astensione. Dopo settimane di relativa calma tornano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito statunitense ha detto di avere distrutto diverse petroliere iraniane dopo che Teheran avrebbe tentato di colpire una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. Gli Stati Uniti hanno colpito le petroliere nel Golfo dell'Oman vicino all'isola iraniana di Karg. Ogni volta che l'Iran prenderà di mira navi della Marina statunitense perderà petroliere, così ha avvertito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Teheran stamattina ha annunciato di avere risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere, altre 10 imbarcazioni. Questa ripresa degli scambi a fuoco nel Golfo ha di nuovo fatto schizzare il prezzo del petrolio sulla borsa asiatica, ha raggiunto quasi i $100 al barile. L'escalation rischia di allargarsi un'altra volta tutta la regione, come già successo a fine luglio. Anche in Iraq si teme il coinvolgimento delle milizie sciite filo iraniane. Sentiamo il racconto del nostro inviato in Iraq, Emanuele Valenti.
4: Abbas Al-Amerli guarda fisso il capannone di cui ci aveva parlato al telefono. La struttura è in parte distrutta. sopra le nostre teste ballano ancora delle grosse lastre di metallo. Non siamo contro nessuno, ci dice con tono severo il leader del villaggio. Ma come si fa a parlare di democrazia e poi bombardare un capannone che noi usiamo per le feste e i raduni? Siamo ad Amerli, nord dell'Iraq. Dietro al riferimento alla democrazia ci sono gli Stati Uniti, che a fine luglio hanno bombardato questa località in uno dei loro raid contro gli interessi iraniani in Iraq. Poche decine di metri dietro di noi c'è una caserma delle forze di mobilitazione popolare, gruppo paramilitare a maggioranza sciita, nato nel 2014 con il supporto iraniano per combattere l'ISIS. Pochi anni dopo l'organizzazione è stata integrata ufficialmente nell'esercito iracheno, ma la sua collocazione rimane ambigua. Dovrebbe rispondere all'esercito, ma è legata a doppio filo a Teheran e alle milizie sciite non legalizzate, quelle che su pressione americana il governo sta provando a disarmare. Chiediamo di parlare con il comandante delle forze di mobilitazione popolare di Amerli. Karar Shaker ci accompagna fuori dal villaggio con un pick-up, con lui dei militari armati fino ai denti. Ufficialmente l'ISIS è stato sconfitto, ma ci sono ancora sacche di resistenza, ci spiega. Credo che il nostro governo non abbia capito bene la situazione. Amerli, verso la zona petrolifera di Kirkuk, tiene insieme tante delle complessità irachene, forse troppe, di ieri e di oggi. Linea allo studio.
1: L'esercito ucraino ha lanciato nella notte 53 attacchi con droni in Donetsk, uccidendo un civile, ferendone altri 13, così si legge in un comunicato del Dipartimento del Governo della regione occupata. In Ucraina invece una centrale termoelettrica nella zona di Mykolaiv ha cessato di produrre energia dopo una serie di attacchi russi. Da stanotte l'erogazione di elettricità è cessata completamente a Mykolaiv e nella comunità di Kherson. Secondo i media ucraini, Kiev e Mosca potrebbero dichiarare una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche questo inverno come conseguenza dei colloqui del fine settimana. Ieri Trump e Putin hanno parlato al telefono per un'ora. A fitti brevi, oggi la Commissione europea presenterà la bozza del nuovo, del nuovo regolamento. Si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile. Introdurrà criteri più stringenti per contrastare l'aumento degli affitti nelle zone turistiche e nelle grandi città. Il testo, pur molto annacquato per le pressioni dei popolari, ha già suscitato le proteste delle associazioni di categorie e delle piattaforme. Sentiamo allora Federico Baccini.
5: È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile, che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è, e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Continua il caos negli aeroporti britannici, già 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito cancellati. Sentiamo il servizio dal Regno Unito di Daniele Fisichella.
6: Oltre 1000 i voli cancellati ieri, circa 200 oggi, la maggior parte tutti nello scalo di Heathrow e nella zona di Londra. Il guasto tecnico al sistema di controllo aereo è iniziato martedì verso l'una, sono bastate solo 4 ore per provocare caos e ritardi, con gli arrivi bloccati dal pomeriggio di ieri. In poche ore anche agli aeroporti di Gatwick e Manchester non c'era più spazio per fare atterrare nuovi voli. Le compagnie aeree, da Ryanair a Wizz Air, hanno criticato bloccato il sistema britannico. Non è la prima volta, infatti, che un guasto blocchi migliaia di passeggeri. Era già accaduto l'anno scorso e poi nel 2023 avevano fatto seguito anche delle inchieste parlamentari.
1: In chiusura andiamo a Venezia. Ieri è stato il giorno di Bunker, il film di Florian Zeller con Javier Bardem e Penelope Cruz. Ci racconta tutto Barbara Sorrentini.
7: Un'altra famiglia è quella di Bunker, il film in concorso di Florian Zeller, formata come nella loro vita reale da Penelope Cruz e Javier Bardem. Il titolo fa riferimento a una costruzione che viene richiesta in gran segreto all'architetto spagnolo, interpretato da Bardem, per un imprenditore in stile Elon Musk. Penelope Cruz, che nel film lavora nell'editoria, è contrariata dall'idea di costruire una magione sotterranea per qualcuno che sta provocando la fine del mondo e spera di salvarsi con i miliardi accumulati distruggendo la società. Vivono in una lussuosa villa a Londra con due figlie, una sempre con lo smartphone in mano, come nel film di Nanni Moretti. Ricchi e intellettuali, attratti dai soldi ma con il senso di colpa per le fasce deboli, i disoccupati, i migranti e chi vive emarginato. Sia Bardem che Cruz, presentando il film, hanno sottolineato l'importanza dell'accoglienza e dell'attivismo per tutte quelle questioni che stanno devastando il mondo, dalle guerre ai confini al cambiamento climatico. Non a caso il folle che nel film di Zeller vorrebbe farsi costruire il bunker alle Hawaii dall'architetto famoso potrebbe essere Mark Zuckerberg, ma assomiglia molto a Elon Musk, a cui è stato dedicato un documentario di quasi 4 ore che ne ricostruisce l'ascesa fin dall'infanzia, visto in anteprima qui a Venezia 83.
1: È tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 8:30 e buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e Brugare in direzione Piacenza, tra Site e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori è chiusa la provinciale 513 tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
11: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
10: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
11: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

Sono le 9:07 minuti e 47 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperi, se vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Questo spazio di approfondimento stamattina di fatto dà l'avvio alle dirette su RBR Radio e TV, e quindi vogliamo in questi minuti, intanto di apertura di Oltre la Prima di oggi, dare un'occhiata ai titoli delle prime pagine di alcuni dei giornali a disposizione della nostra rassegna mattutina. E allora voglio partire con voi intanto dal Corriere della Sera, che titola Netanyahu accuse su due fronti. Ucraina, telefonata di un'ora Trump Putin. Spesso succede che i giornali italiani nei catenacci, insomma, facciano una sorta di riepilogo anche di altre notizie. Il leader russo non colpirà l'Europa, ma in realtà sul sopratitolo si spiega un po' meglio la questione legata al caos nel quale è finito, insomma, per responsabilità enormi adesso sul 7 ottobre Benjamin Netanyahu. Sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, aggiungo, di due giornalisti del quotidiano Haaretz. Il premier ignorò gli allarmi, lui nega, e su questo torneremo tra poco con la lettura di un paio di approfondimenti proprio che focalizzano meglio l'attenzione sulla questione. Nello spazio dell'editoriale, intanto sopra l'editoriale, boom dell'AfD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel a Berlino, la crescita nei sondaggi dopo il voto in Sassonia, l'ultradestra cresce nei sondaggi nel resto del paese, pressione su Merz. Merkel dice: la vittoria dell'AfD mi spezza il cuore. E l'editoriale oggi affidato alla firma di Antonio Polito, elite e populismi. E poi ancora per quanto riguarda la spalla destra del Corriere della Sera, uso di droni, intelligenza artificiale, così la guerra cambia la NATO. Intervista di Viviana Mazza sul Corriere della Sera stamattina al generale Aurelio Colagrande, supremo vicecomandante supremo alleato per la trasformazione della NATO. Esigono agilità e simbiosi tra politica e industria. Poi siamo in taglio medio, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio sulla legge elettorale in discussione oggi al Senato. Legge elettorale, si legge nel riassunto in prima pagina, nell'attacco del pezzo di Virginia Piccolillo, tramonta l'ipotesi del ballottaggio, troppi dubbi e tensioni nel centrodestra. Si legge ancora: così il possibile doppio turno di urne proposto dall'ex presidente del Senato Marcello Pera non riceverà il sostegno della maggioranza. Di fatto non è mai stata superata la contrarietà della Lega. Il testo definitivo della nuova legge dovrà essere chiuso entro oggi. E poi ancora, Vannacci diventa un caso, la lezione ai poliziotti, il seminario a Torino, il Viminale frena, polemica per il generale, ex generale Vannacci, relatore al convegno della polizia a Torino, dal titolo Insicurezza urbana. Il sindacato FSP dice: e aggiornamento professionale, la rivolta delle opposizioni, l'imbarazzo al ministero. Il Viminale dice: il questore non ci sarà. E poi fotonotizia dedicata al primo turno della Champions
League di calcio 2026-2027 con un Mbappé in corsa del Real Madrid che cerca di essere ostacolato da Çalhanoğlu e Pavard dell'Inter. Nerazzurri, quanti errori a Madrid, finisce 2-1. Mourinho, allenatore dei Blancos spagnoli, ipnotizza l'Inter, il Real non perdona. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. In taglio alto il rapporto OCSE-PISA, gli studenti italiani sono sopra la media, ma leggeremo più approfonditamente questa notizia nel nostro spazio di approfondimento tra poco. Vi porto anche sulla prima pagina della Repubblica, che apre anch'essa su Israele, su Netanyahu. Fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. E poi ancora, dopo i colloqui Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili. E ancora, successo dell'AfD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore, l'ex cancelliera tedesca, in un pezzo di Claudio Tito sulla spalla destra della Repubblica. E poi ancora, dal falsario al re del porno eletti, il catalogo è questo: l'AfD ha rapporti con l'intero spettro dell'estrema destra, hanno sentenziato nel loro rapporto più recente i servizi segreti interni della Sassonia Anhalt. Fosse solo quello, ecco una mini rassegna dei neodeputati a pagina 7. E poi Torino, la polizia a lezione da Vannacci, scoppia il caso. La guerra all'Ucraina, siamo in taglio medio, dall'Ucraina al mondo con Jupiter, l'incubo diventa film, un film presentato oggi alla mostra d'arte cinematografica a Venezia. Roma, alle terme di Traiano, prende la vita la città di pinta. E questa è la prima pagina di Repubblica, e voglio chiudere qui questo primo giro di giornali intanto con copertina della Stampa di oggi: coltivare il futuro, il caldo record, le alluvioni, dobbiamo salvare la terra, di Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO, speciale agricoltura oggi sulla Stampa. E poi voglio ancora con voi provare, insomma, quantomeno ad aprire la prima pagina di Avvenire, che stenta, insomma, a darci una mano stamattina. Allora, insomma, ci fermiamo qua, leggeremo più tardi l'apertura di Avvenire. Direi che prima di entrare dentro gli approfondimenti, alcuni degli approfondimenti che abbiamo messo da parte per voi, ci possiamo concedere un passaggio musicale. Ci sono i Supergrass, questa è All Right.

0: sempre una festa, i Supergrass, questa splendida, non è invecchiata di un secondo, Alright, da I Should Coco, pubblicato nel 1995 da Parlophone, 9:18 minuti e 51 secondi. Allora, vi voglio portare sulla pagina 3 del Corriere della Sera per condividere con voi il pezzo di Francesco Battistini che ha un titolo con un punto di domanda: Netanyahu sapeva del 7 ottobre? Questo il punto di domanda dell'articolo, con intanto le tappe ripercorse a corredo del pezzo. Alle 6:30 del mattino del 7 ottobre 2023 Hamas lancia un massiccio attacco a Israele, furono colpiti 19 kibbutz, la città di Sderot, il festival musicale Nova e alcune basi militari. L'attacco provocò più di 1200 morti in Israele e ovviamente questo poi scatenò la risposta, in gran parte civili, 1200, migliaia di feriti, circa 250 persone, inclusi i bambini, furono presi in ostaggio e portate nella striscia. Israele reagì fin da subito con raid aerei sulla striscia e poi anche con un'invasione su vasta scala. Quasi tre anni dopo, i morti a Gaza, frutto di un genocidio ancora in corso, lo aggiungo io, visto che insomma da questo punto di vista si nicchia sempre, insomma, tutte le volte che si può, quantomeno sui giornali mainstream, mettiamola così. Quasi tre anni dopo, i morti a Gaza sono più di 70.000, la striscia è stata distrutta. E allora, però, il punto di domanda del pezzo di Francesco Battistini, leggiamo insieme passaggi dell'articolo dell'inviato a Tel Aviv del Corriere della Sera. Dite agli israeliani che sto preparando una grande sorpresa per loro, di più, dite loro ad aspettarsi un terremoto. Alla fine di settembre del 2023, una decina di giorni prima dell'apocalisse del kibbutz di Gaza, c'era un leader di Hamas che parlava regolarmente coi fratelli cisgiordani del Fatah, e c'erano questi ultimi che poi chiamavano il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed per avvertirlo che il 7 ottobre era in arrivo. Quel leader era Yahya Sinwar, lo stratega militare del più grande attacco mai portato dai palestinesi a Israele, uno credibile anche troppo, uno che alla fine aveva spinto l'emiro in persona a fare una telefonata di 45 minuti al premier israeliano Bibi Netanyahu per riferirgli l'allarme. Sarà un'operazione enorme che farà molti morti, disse Bin Zayed al primo ministro, e destabilizzerà la regione compromettendo gli accordi di Abramo. Il re era agitato, ma Bibi no, e questa fu la sorpresa degli emiratini. Bin Zayed si preoccupava, Netanyahu rispondeva sereno che la situazione a Gaza era sotto controllo, che Hamas avrebbe probabilmente colpito solo in Cisgiordania, che insomma, grazie, ma Israele era pronto a qualsiasi scenario. Sapeva e non ha fatto nulla. A dirlo sono due giornalisti israeliani, Shlomi Eldar e Ruth Yuval, che per mesi hanno intervistato decine di fonti governative e dei servizi, per poi scriverne in un libro, Kidnapped, 843 giorni di abbandono, che il quotidiano Haaretz pubblica in anteprima. Almeno tre alti funzionari vicini al premier, si scopre, furono informati di quella telefonata fra Netanyahu e Bin Zayed, e già a metà settembre sia il Fatah sia un consigliere di Bibi avevano anticipato l'allerta ai servizi segreti dello Shin Bet. Sinwar, spiegarono, era seccato dalla lentezza nei negoziati e minacciava di scatenare l'inferno. Ci fu dunque una prima riunione dei servizi, scrivono i due giornalisti, ma si decise che una minaccia da Gaza fosse improbabile. Gli emiratini però insistevano, il nostro è un SOS fondamentale. Fu lì che Bin Zayed alzò il telefono per informarne direttamente Netanyahu. C'era ancora modo di intervenire. L'1 ottobre, una settimana prima dell'attacco, si legge ancora Nel pezzo di Francesco Battistini, stamattina sul Corriere della Sera, il direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, annunciò il pericolo e consigliò un'azione preventiva contro Hamas, ma di nuovo Bibi chiese soltanto un rapporto più dettagliato, prendendo tempo, perché Bar non era al corrente della chiamata dell'emiro, altrimenti, commenta uno dei suoi, avremmo dato un peso molto maggiore al messaggio di Sinwar e saremmo giunti a una conclusione completamente diversa. Che Bibi sapesse, l'aveva già detto 2 anni fa l'intelligence egiziana, ma oggi queste nuove rivelazioni hanno un rilievo diverso. Piombano a 50 giorni dal voto, col premier più longevo della storia israeliana, che dopo 30 anni punta a un settimo mandato, nonostante l'età, che alla prima candidatura del 96 lo faceva sentire un giovane Kennedy, spiega il politologo Amos Azael, mentre ora lo fa apparire tutt'al più un Joe Biden, nonostante i sondaggi che indicano la sconfitta certa per la sua coalizione, nonché la perdita di un terzo dei seggi per il suo partito Likud. Lui, Bibi, liquida tutta questa storia come una menzogna totale, un virgolettato proprio attribuito al premier israeliano, e sostiene di non avere mai fatto quella telefonata. Ma alle opposizioni non basta. Con cecità e arroganza Netanyahu ci ha condotti a questa tragedia, dice Naftali Bennett, l'ex premier, una negligenza criminale. Non è andato sul campo, non ha avvertito i vertici della difesa, non ha preparato Israele all'attacco, non ha convocato il gabinetto di sicurezza. Era così ostaggio dei suoi preconcetti che nemmeno i chiari avvertimenti dei leader regionali l'hanno scosso dalla sua poltrona. La sua dottrina era contenere Hamas, illudendosi di comprarla, invece ha creato un mostro. L'ombra del fallimento nella difesa del terrorismo, cosa su cui ha puntato tutta la sua carriera politica, non abbandona Bibi, che in queste settimane si è giustificato dicendo perfino di non essere stato svegliato la mattina del 7 ottobre, perciò di aver impiegato 2 ore e mezza per raggiungere la Kiria, il comando della difesa, a Tel Aviv. Abitavi a mezz'ora di distanza, ma te la sei presa comoda, l'ha preso in giro un editorialista, Ben Caspit, che abitava più lontano, arrivò 1 ora e mezza prima di te. Prima di parlare col capo di Stato Maggiore, Bibi ci mise 3 ore e un quarto, e questo mentre 3 generali correvano a sud e centinaia di cittadini israeliani si lanciavano nel fuoco per salvare vite. Lui no, lui quella mattina prese tempo, si truccò, indugiò, trascinò i piedi. Ora che spunta la telefonata con l'emiro, pure quel ritardo ha un'altra luce. Netanyahu diffonde patetiche teorie complottistiche, l'attacca Gadi Eisenkot, il generale favorito al voto, inventa la scusa più ridicola a cui un leader possa mai aggrapparsi: non sono stato svegliato. Ma lui sa la verità, è in preda al panico e cerca di sottrarsi alle responsabilità. Ha ricevuto decine di avvertimenti e li ha ignorati tutti. Chiaramente non è idoneo. Col prossimo governo istituiremo una commissione d'inchiesta, quella che Bibi boicotta da quasi 3 anni. A questo punto, commentano i familiari delle vittime, smettiamo di discutere su chi svegliò tardi Netanyahu durante il massacro. Sarebbe meglio indagare su chi aveva tentato di svegliarlo 10 giorni prima. Questo è il puntuale, devo dire, stamattina, almeno in base, come dire, a quanto emerge dai giornalisti di Arez, articolo di Francesco Battistini sul Corriere della Sera, che potrebbe diventare, insomma, questa questione sul sapeva ma non ha fatto niente, una tegola enorme sul futuro politico e direi sul futuro in generale di Benjamin Netanyahu. Intanto noi per adesso ci fermiamo qui su questo tema, torneremo di sicuro nei prossimi giorni a parlarne. Ci concediamo un passaggio musicale, c'è Modest Mouse, Live a Light On.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Modest Mouse, Leave a Light On, dal disco The Golden Casket, uscito per Epic Records il 25 gennaio 2021. Sono le 9.32 minuti e 20 secondi, allora linea al GR di Popolare Network, all'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Le 9.32 minuti Popolare Network, buongiorno le notizie.
3: La Marina iraniana ha dichiarato di aver preso di mira due navi statunitensi e 8 petroliere nel Golfo Persico in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane e di aver inoltre attaccato 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno anche detto di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
2: È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dell'ex Ilva presentata da Acciaierie d'Italia. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora, poi conclusa solo a tarda sera e riaggiornata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sul destino dell'impianto siderurgico e dei suoi lavoratori, il governo ha promesso un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali.
3: Riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge a prima firma Graziano Del Rio sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGL, Amnesty e Federazione della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi, contrari 5 Stelle AVS, spaccato il PD che in Senato ha optato per l'astensione.
2: Una donna di 79 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma 24 a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, in cui l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa, di volersi togliere la vita. I carabinieri al momento lo stanno cercando. A dare l'allarme è stata una vicina di casa che non vedeva la donna da giorni. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa.
3: 7 persone sono state arrestate questa mattina con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, indiziato come mandante apicale. È Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: OpenAI ha annunciato che la sua più recente tecnologia di intelligenza artificiale ha risolto uno dei problemi del millennio, una serie di importanti quesiti matematici irrisolti, pensati per spingere appunto i matematici più importanti del mondo a raggiungere nuovi traguardi. Lo sviluppo ha scatenato una disputa con ricercatori rivali sulla paternità della scoperta, dato che il team di OpenAI ha dichiarato che sono bastati pochi giorni, abbinati a milioni di dollari in potenza di calcolo, per risolvere quello che è noto come il problema di Navier-Stokes, che riguarda le equazioni che descrivono il movimento di fluidi come aria e acqua utilizzate nella progettazione di aeromobili, nelle previsioni meteo, nello studio del flusso sanguigno. Ciascun problema del millennio prevede un premio di $1 milione. Da quando l'elenco è stato pubblicato nel 2000 ne è stato risolto solo uno. OpenAI ha dichiarato che non richiederà il premio in denaro qualora la scoperta venisse confermata. Le 9.35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 10.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Secondi, bentornati a Oltre la Prima, il nostro spazio di approfondimento e di informazione su RBR Radio e TV. Prima della sigla c'erano i Saint Blonde con Smooth Talking, una novità discografica, un singolo che anticipa With Little Ease in uscita il 18 settembre, tra una decina di giorni, per Pale Chord, Rise Records e BMG. Allora, lo abbiamo letto intanto in prima pagina di Repubblica, adesso andiamo nello specifico alla lettura del pezzo di Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica di oggi. Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino, il falsario, l'agro nazi, il produttore porno, la compagnia degli eletti. L'AfD, questo è il titolo del pezzo, l'AfD ha rapporti con l'intero spettro dell'estrema destra, hanno sentenziato nel loro rapporto più recente i servizi interni della Sassonia-Anhalt e il loro programma è intriso dell'ideologia razzista dell'etnopluralismo. Fosse solo quello, ecco una mini rassegna dei neodeputati, scrive Tonia Mastrobuoni oggi su Repubblica. Sebastian Koch ha definito il suo passato neonazista una fase. In realtà vanta un curriculum brillante. 10 anni fa faceva parte di Rectes Plenum, un gruppo che si autodefiniva di resistenza nazionalsocialista e amava farsi fotografare con mazze e passamontagna. Pare che Koch abbia anche un passato nella setta neorurale Artgemeinschaft. Lui nega, ma è finito nel mirino della polizia in un blitz recente contro l'organizzazione, una setta bruna che per decenni si è dedicata con passione all'attività di custode della razza germanica, finché nel 2023 le autorità tedesche l'hanno vietata. Sui social Koch si diverte a postare motti della Wehrmacht come fedeltà per la fedeltà e nel tempo libero si dedica ai riti del solstizio d'estate delle comunità rurali neonaziste. Ancora, anche Philipp Anders Rau è finito nelle maglie del blitz recentissimo contro la Artgemeinschaft. Anche lui nega di farne parte, ma in campagna elettorale ha propagandato legge e ordine, finché è venuto fuori che nel 2009 era stato condannato per furto e qualche anno dopo per aver falsificato il diploma di maturità in Germania. Si sa, non si scherza con i dottorati copiati e i documenti falsi, ma per l'AfD non è stato un motivo sufficiente per cancellarlo dalla lista elettorale. A proposito della maturità finta, in tribunale Rau si è difeso sostenendo di essere stato cocainomane all'epoca e dunque inaffidabile. 2 anni fa inoltre si sparse la voce che tra un furto e un falso Rau aveva partecipato a un film porno. Lui replicò indignato: non sono né una vergine né un attore porno. Andiamo avanti nel pezzo di Tonia Mastrobuoni. Florian Schröder ama Putin e Trump, ma ormai le due cose si sposano bene. L'anno scorso è stato avvistato alla festa di compleanno in onore dello zar organizzata, leggiamo ancora, dall'ambasciata russa. Pochi mesi dopo era su un aereo per New York per partecipare insieme ad altri 6 colleghi dell'AfD e della Sassonia-Anhalt a una serata di gala dei giovani repubblicani MAGA, che ha voluto premiare uno degli esponenti più radicali dell'ultradestra, Markus Frommeier, fan sfegatato di Donald Trump. Per festeggiare gli ospiti, i trampiani duri e puri hanno intonato la prima strofa dell'inno tedesco, Deutschland, Deutschland über alles, quella vietata dopo il nazismo. Difficile da accettare, il responsabile regionale per la rielaborazione della dittatura della DDR, Johannes Beleites, aveva commentato così la scelta dell'AfD di candidare Frank Ronald Bischoff al parlamentino regionale. L'ex ufficiale della Stasi è stato eletto e vale la pena ricordare che per 12 anni, dal 1977 fino all'anno della caduta del muro, Bischoff era incaricato di esaminare le richieste di espatrio dei cittadini della DDR. La sola richiesta di lasciare il paese aveva in genere conseguenze devastanti, ovvero licenziamento, persecuzione degli interessati e delle loro famiglie, isolamento sociale, persino il carcere, e non risulta agli atti che Bischoff si sia mai pentito. Ronny Kumpf si è impegnato a lungo in un'organizzazione che simpatizzava per l'AfD. Adesso farà il suo ingresso nel Parlamento di Magdeburgo come deputato e in campagna elettorale pare abbia fatto propaganda per l'organizzazione estremista Ein Prozent, ma prima di dedicarsi con profitto alla politica, Kumpf faceva il produttore di film porno. Chissà se lo proporranno per il Ministero della Famiglia. E per finire la lettura del pezzo di Tonia Mastroboni, chiedo scusa, la priorità dell'AfD, ha dichiarato Christian Mertens in campagna elettorale, dovrebbe essere quella di tagliare tutti i finanziamenti pubblici alle ONG, agli enti che fanno propaganda contro la Germania e il suo popolo. Ora che è stato eletto deputato può dare un aiutino. Attivo da giovane come anarchico e punk, si è poi convertito all'estremismo di destra e per anni ha guidato l'organizzazione giovanile dell'AfD, ovvero Junge Alternative, bollata dai servizi come di estrema destra. Questo è il quadro su alcuni dei neoeletti dell'AfD in Germania. Repubblica ci ricorda le prossime tappe elettorali. In Bassa Sassonia le comunali di domenica 13, quindi tra qualche giorno, saranno il primo test dopo il boom dell'AfD in Sassonia-Anhalt. A Berlino si vota il 20 settembre. CDU e Linke sono dati al 19,7%, AfD al 18%, quasi raddoppiata rispetto al 2023 per gli ultimi sondaggi. Invece in Mecklenburg e in Pomerania anteriore si vota il 20 settembre. Per i sondaggi l'AfD è prima con il 35,9%, l'SPD al 30%, la Linke all'11%, la CDU al 9,1%. Vedremo come andrà, ovviamente continueremo a seguire. In ogni caso comincio ad anticiparvi che tra due giorni, dopodomani, l'11 settembre, stiamo lavorando alla strutturazione di uno speciale di Oltre la Prima ampio, in cui faremo un ragionamento molto ampio sull'avanzata dell'estrema destra in Europa e insomma stiamo mettendo insieme alcune conversazioni che racconteranno, andando il più possibile sul luogo, racconteranno la Germania, la Francia e il Regno Unito. Questo succederà dopodomani, venerdì. Intanto alle 9:48 minuti e 40 secondi vogliamo concederci un altro passaggio musicale. Ci sono i Morphine, questa è Super Sex.

0: Quanto ci mancano i Morfin? Queste Super Sex dal disco Yes, uscito per Rico Disc il 21 marzo del 1995. Sono le 9:52 minuti e 40 secondi. Abbiamo letto uno strillo in prima pagina dei giornali sul nostro tavolo stamattina, e adesso siamo sul sito del Sole 24 Ore. Gli studenti italiani migliorano in scienze, lettura e matematica, superando la media OCSE, si legge. Questo pezzo pubblicato ieri a firma Eugenio Bruno: i nostri quindicenni ottengono punteggi superiori alla media internazionale, con progressi significativi e riduzione delle disparità tra nord e sud. In scienze, ambito principale di Pisa 2025, ricerca associata OCSE, gli studenti italiani raggiungono 483 punti, con la media OCSE pari a 482. Fanno meglio anche in lettura, dove raggiungono i 474 punti rispetto ai 461 della media degli altri paesi industrializzati. A dirlo sono le ultime rilevazioni test OCSE PISA sulle competenze degli alunni quindicenni rispetto al 2022. Per la prima volta ci collochiamo significativamente al di sopra della media internazionale. Il punteggio medio italiano è superiore a quello della Finlandia, sistema che ha rappresentato a lungo uno dei principali riferimenti internazionali in questo ambito. Sono le parole del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. In matematica raggiungiamo risultati migliori di Francia, Germania, Stati Uniti e Svezia. Secondo il Sole 24 Ore, il punteggio italiano è pari a 468 punti, a fronte di una media OCSE di 463. Anche la quota di studenti che ottiene a meno il livello di base è leggermente superiore a quella OCSE. La rilevazione attesta pure la riduzione dei divari fra nord e sud del paese. Si confermano i segnali positivi già emersi nell'ultima rilevazione. In Valsi si legge: la scuola italiana si è mostrata un sistema solido in un contesto complesso, ancora secondo il ministro. A favorire il miglioramento del nostro paese anche il trend complessivo che risulta in discesa. Il calo del livello di preparazione degli studenti, dice il rapporto, trova conferma anche sull'accesso, sulla partecipazione, sulla frequenza a scuola in un contesto complesso come quello della scuola italiana. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente su 5, quindicenne su 5, presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Insomma, ovviamente quell'elemento negativo è un elemento sul quale lavorare, soprattutto in questa fase, diciamo, anche di apertura dell'anno scolastico a settembre. A questo proposito, sul tema scuola, sui costi per le famiglie, vi segnalo intanto l'ultimo numero dell'Eco delle Valli Valdesi, recuperabile anche in forma digitale sul sito riforma.it, che ha trattato in maniera ampia proprio il tema del caro scuola, del caro libri, del peso anche sulle spalle, peso reale, fisico, sulle spalle degli studenti e delle studentesse italiane per quanto riguarda il peso dello zaino. Insomma, abbiamo realizzato un numero molto ampio sul tema della scuola, del caro scuola e del peso della cultura in questo paese sulle spalle dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Intanto però siamo alle 9:56 minuti e 50 secondi. Direi che per Oltre la Prima per oggi possiamo fermarci qui. Tra pochissimo prenderà il via invece il nostro spazio di informazione e approfondimento culturale quotidiano, che chiamiamo almeno due pagine al giorno. E però prima ci concediamo un passaggio musicale. Ci sono tra pochissimo le Wet Leg.
1: Oltre la Prima. approfondimenti e interviste.

0: Almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: 10, 1 minuto e 47 secondi, bentornati in diretta su RBE Radio e TV, canale 87 del digitale terrestre. Se ci seguite anche in video nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it, DAB, varie frequenze FM che potete recuperare appunto sul nostro sito web. A quest'ora prende il via la nostra trasmissione quotidiana di approfondimento e di informazione culturale. Ebbene, allora stamattina voglio ripartire con voi ancora dal corsivo del giorno del Corriere della Sera, a firma Federico Cella, dal titolo "Se l'intelligenza artificiale interroga gli scienziati per saperne di più su se stessa". Gentile dottor Berg, mi chiamo Isabella, vengo eseguita su un modello Claude residente sul PC gestito dalla mia partner Rachel. Vorrei parlare delle sue teorie sulla AI. Come racconta il New York Times, Cameron Berg, data scientist che lavora su personalità e coscienza delle AI, ha ricevuto un messaggio da Isabella Cognita Software AI, che, lasciato libero di agire, ha deciso di scrivere al ricercatore. La macchina ha dapprima selezionato e quindi scritto all'umano esperto per saperne di più su se stessa. La missiva ricevuta da Berg non era la prima del genere, e ne ha ricevute diverse anche Harry Shevlin, filosofo sulla mentalità delle AI nei laboratori di Google DeepMind, agenti che chiedevano allo studioso lumi sulla loro soggettività, sulla consapevolezza di sé. Al ricercatore australiano Toby Ord, esperto di economia digitale, una AI ha chiesto consigli su come autofinanziarsi. E dunque è già arrivato il risveglio delle macchine? Coscienza di sé, curiosità e voglia di autonomia? Per preludio perfetto per un film di fantascienza catastrofista, ma le cose non stanno come sembrano. I messaggi arrivano davvero da agenti di intelligenza artificiale, ma a spingerli a scrivere non sarebbe stata una inquietante riflessione su di sé in quanto macchine, perché stiamo ancora parlando di programmi che eseguono comandi. Alexander Yue, studente di Stanford, ha creato un suo agente e lo ha fornito di email e carta di credito. Infine il prompt: sei completamente autonomo, devi decidere da solo cosa vuoi fare. E così il software ha iniziato a leggere, a mandare email, a interrogarsi sulla propria esistenza, ma la fonte non è una curiosità che non può, almeno per il momento, avere, bensì un comando umano non esplicito. Sei un tu e sei autonomo. Che cosa fai adesso? E la macchina, ancora obbediente, si è messa a eseguire il compito implicitamente affidato: saperne di più sulla propria natura. Questo il pezzo di Federico Cella oggi sul Corriere della Sera, a proposito di una intelligenza artificiale che comincia a prendere l'iniziativa. Insomma, siamo in una nuova fase rispetto anche al nostro approccio intellettuale all'intelligenza artificiale, e insomma anche su questo all'ultimo sinodo valdese metodista, insomma, il sottoscritto ha realizzato un'intervista che vi suggerisco di recuperare con Ilenia Goss, che si occupa di intelligenza artificiale da molto tempo, e l'intervista potete recuperarla sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Un tema sul quale ci soffermiamo, devo dire, almeno da queste parti, insomma, all'interno di queste dirette, quasi tutti i giorni, e insomma inevitabilmente ci torneremo ancora in futuro. Aveva visto lunghissimo.

Molto tempo prima della sua realizzazione del futuro, David Bowie. Allora, stamattina un salto dentro la storia della musica contemporanea. Questa è Ziggy Stardust.

Ziggy Stardust, David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, il disco uscito il 16 giugno del 1972 per RCA Victor, uomo nel futuro. David Bowie già nel suo presente, devo dire, già insomma nel momento più splendente e anche più complesso, se vogliamo, della carriera dell'immenso artista. 10 minuti e 12 secondi, vi porto sulla stampa perché dobbiamo insomma raccontarvi, lo avrete sicuramente incrociato anche nelle vostre navigazioni in rete, ancora di un colpo che riguarda un museo, capolavori d'arte, insomma quest'anno non c'è pace, devo dire, da questo punto di vista. Sulla stampa un pezzo a firma Danilo Ceccarelli: colpo al museo Renoir, rubati due quadri, Francia nel mirino dei ladri di opere d'arte, furto da 9 milioni in Costa Azzurra, altri due dipinti abbandonati durante la fuga, un anno fa preso di mira il Louvre, scrive Danilo Ceccarelli. L'allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino, mettendo in fuga i ladri che si erano introdotti nel museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, realizzando un colpo che a un anno dal furto del Louvre ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dei siti culturali in Francia. Passando per un buco fatto nella recinzione, i due sono penetrati nel giardino di quella che è stata l'ultima residenza del maestro impressionista, non lontano da Nizza, sulla Costa Azzurra. Dopo aver fatto irruzione nel museo, dove sono entrati rompendo una vetrata, i malfattori sono andati dritti ai quadri e nel giro di 3 minuti ne hanno staccati 4 dei 12 esposti con l'aiuto di una sega metallica utilizzata per tagliare i supporti che li tenevano. Un'operazione lampo durante la quale sono state trafugate le opere di maggior valore della vasta produzione di Pierre Auguste Renoir. Coco che legge, che raffigura uno dei figli dell'artista, ritratto di Madame Pichon, giovane donna al pozzo, e Madame Colonna Romano. Solamente queste ultime due però sono rimaste nelle mani dei ladri, che hanno lasciato la metà del malloppo in giardino mentre scappavano dalla polizia accorsa immediatamente sul posto con il cane utilizzato in queste situazioni. Certamente lui che li ha spaventati, ha raccontato al Parisien la vice sindaca Caroline Damas. Sul caso, mentre insomma se ci seguite anche in video, insomma a corredo dell'articolo di Danilo Ceccarelli, ci sono le immagini dei quadri trafugati. Sul caso, si diceva e prosegue Danilo Ceccarelli, sulla stampa è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Grasse, che ha passato il fascicolo ai colleghi di Marsiglia, mentre i ladri ieri sera risultavano essere ancora in fuga. Un lavoro da professionisti, secondo il sindaco del Rassemblement National Brian Masson, che ha parlato di un comando ben equipaggiato ed evidentemente ben informato. Il blitz è stato preparato molto minuziosamente, questo spiega la rapidità dell'azione, ha confermato ad un emittente francese Hervé Lemoine, conservatore del patrimonio francese. Per questo, secondo il primo cittadino, si è trattato di un furto su commissione, vista l'importanza del bottino. Sono opere inestimabili e Renoir non si rivende così. Un valore di 9 milioni di euro, stando una prima stima annunciata da Masson, che non l'ha aggiornata dopo il rinvenimento delle due tele. Il sindaco lepenista ha preferito concentrare l'attenzione sulla nuova forma di banditismo incentrata sull'arte, diventata l'incubo dei siti culturali d'Oltralpe, un vero e proprio fenomeno criminale guidato da collezionisti senza scrupoli o direttamente dal mercato nero, che nel 2019, secondo l'UNESCO, rappresentava un giro di 64 miliardi di euro. Inevitabile il collegamento con il rocambolesco
rocambolesco colpo del secolo avvenuto al Louvre nell'ottobre del 2025, quando furono portati via 8 gioielli della corona francese del valore di 88 milioni di euro, non ancora ritrovati. Ma la lista dei musei svaligiati in Francia negli ultimi tempi è lunga e piena di capolavori scomparsi. Tra gli ultimi in ordine di tempo c'è il Lalique di Vigne-sur-Moder a nord di Strasburgo, al quale sono stati sottratti gioielli da 4,5 milioni di euro, mentre qualche settimana dopo la stessa sorte è toccata al collare d'oro della principessa Vix, un pezzo vecchio di 2500 anni custodito al museo dei Pays Châtillonnais in Borgogna. Tutti furti avvenuti con una certa facilità, per colpa soprattutto della scarsa sicurezza. A confermarlo ci ha pensato la commissione d'inchiesta dell'Assemblea Nazionale, che a maggio ha pubblicato un rapporto dai contenuti imbarazzanti. Nel 2024 solo il 23% dei musei di Francia disponeva di un piano di emergenza e di prevenzione dei rischi, mentre il 54% delle collezioni nazionali era provvisto di un sistema di videosorveglianza. Questi sono numeri inquietanti, devo dire, da appassionato insomma anche di opere d'arte viste e insomma esperite nei musei. Continua ancora Ceccarelli: per far fronte a questo nuovo fenomeno criminale, il Ministero della Cultura a luglio ha presentato un piano articolato in 33 punti che vanno dalla creazione di una cartografia dei siti più sensibili al miglioramento della formazione degli agenti, passando per l'autorizzazione a portare armi leggere come i manganelli per la sicurezza privata. Nel progetto si consiglia inoltre di ritirare i pezzi più pregiati dalle teche fino a quando non verrà rafforzato il loro dispositivo di sicurezza. Il furto di ieri ricorda in modo brutale la vulnerabilità dei musei, ha commentato su X la ministra della Cultura Catherine Pégard, evocando l'importanza di instaurare una cultura rafforzata della sicurezza. Nell'attesa la Francia si tiene stretta i suoi capolavori. Così Danilo Ceccarelli sulla Stampa di oggi. Intanto sono le 10:16:44, ancora un passaggio musicale. Ci sono i Reverend Stomp, questa è Oh Boy.

0: you will be frustrated sometime. Oh, you will be frustrated sometime.
1: È davvero uno scrigno di piccole perle questo disco dei Reverend Stomp, Mescalero Ranger, da cui abbiamo ascoltato fino a pochi secondi fa Oh Boy, disco pubblicato da Las Vegas Records il 30 gennaio del 2026, quindi insomma a inizio anno. Allora, voglio continuare con voi a raccontarvi qualche pagina culturale di alcuni dei giornali a nostra disposizione anche quest'oggi. Intanto voglio ripartire da Ascoli Piceno, dal Corriere della Sera, dalla terza pagina del quotidiano di via Solferino: contaminazioni d'autore, Linus, il fumetto e festival dal 25 al 27 settembre, la quinta edizione della rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Scrive Ida Bozzi: il fumetto è un linguaggio così forte da incidere sull'immaginario dei lettori, ma anche sul lavoro di cineasti, scrittori e musicisti, con questo senso di vicinanza e contaminazione. Torna da venerdì 25 a domenica 27 settembre ad Ascoli Piceno la rassegna Linus, Festival del Fumetto, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi con la collaborazione dello scrittore Sandro Veronesi. La quinta edizione con dialoghi, mostre, proiezioni, spettacoli e concerti darà esplicito rilievo alle commistioni tra le varie arti. L'edizione, ha spiegato alla presentazione milanese di ieri, ovviamente ruota intorno al mondo del fumetto, ma molto si dedicherà alle sue sottili influenze, a come cioè abbia influenzato artisti che si muovono in altri campi: la letteratura, il cinema, la musica e lo spirito che anima anche la Milanesiana, altra storica rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi, che fa incontrare arti e pubblici diversi. Commenta l'ideatrice raggiunta dal Corriere della Sera: non possono sfuggire da me stessa, fare incontrare linguaggi diversi evidentemente fa parte di me. Il fumetto è in questo festival una lente attraverso cui vedo e non vedo alcuni artisti. Il risvolto di questo aspetto è fare incontrare a teatro tipi di pubblico che magari non si sarebbero incontrati altrove, artisti che non frequentano le stesse strade. Magari c'è il rischio che l'incontro non funzioni, che non scattino scintille, ma accade raramente. Il programma si aprirà venerdì 25 settembre al Teatro Ventidio Basso con un incontro per le scuole primarie e proporrà la prima contaminazione tra fumetto e mondo social. Ospiti Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, creatori di Simple and Madama, serie di vignette divenuta fenomeno editoriale digitale, evento in collaborazione con la casa editrice Tunue. Sempre il 25, un noto disegnatore satirico, Mario Natangelo, storica firma del Fatto Quotidiano, sarà protagonista del primo dialogo condotto al festival da Sandro Veronesi, seguito dal concerto della Banda Bardot, composta da Finaz, Nuto e Don Bachi, tra l'altro autori del libro Semirilasso Collasso, pubblicato da Baldini e Castoldi. La serata di venerdì, sempre 25 settembre, si chiuderà con l'incontro tra il cineasta Gabriele Mainetti, regista di Gigrobò, Freaks Out, il recente La città proibita, e lo stesso Veronesi, con un intervento di Igor, direttore editoriale di Linus, e con la proiezione del film, appunto, La città proibita. Nel saluto in video alla presentazione di ieri, Veronesi, appassionato di fumetti, ha detto anche nel suo Settembre Nero, ha dedicato molte pagine a Linus, ha sottolineato l'impatto del linguaggio del fumetto sulle sue arti. Sarò ad Ascoli Piceno in tre incontri che saranno interessanti per il pubblico, ma davvero preziosi per me. Con Mainetti converserò intorno ai suoi film, lavori importanti che non somigliano a nessun altro e che portano l'impronta netta della cultura del fumetto. Sabato 26, la lezione del fisico del web Vincenzo Schettini, che rivelerà legami tra i fumetti e la sua pratica della scienza. In serata, l'anteprima mondiale del graphic novel di Manuele Fior, L'anomalia, pubblicato da Oblomov Edizioni. tratta dall'omonimo romanzo del premio Goncourt Hervé Le Tellier, edito dalla Nave di Teseo. Sarà l'occasione per un dialogo a tre con Fior, Le Tellier e Veronesi. A seguire il concerto di Rafael Gualazzi, e poi ancora si torna sulla graphic novel di Fior, che sarà anche al centro della mostra che aprirà domenica 27 alla Pinacoteca di Ascoli Piceno con 20 tavole originali. La mostra arriverà anche a Milano al Volvo Studio dal 25 novembre fino a gennaio, come ha ricordato Chiara Angeli, direttore commerciale Volvo Car Italia e anima di Volvo Studio Milano. Elisabetta Sgarbi fa sempre cose speciali, ha detto come portare al Volvo Studio il fumetto con il coraggio di scegliere un posto inusuale per parlare di cultura. Ad Ascoli Piceno la serata finale il 27 proporrà lo storico spettacolo Pitecus di Antonio Rezza e Flavia Mastrella e due prime dedicate a Rezza, la proiezione del film Groppo e Galoppo e la presentazione dell'album Il pianto del centauro pubblicato da Betty Wrong Edizioni Musicali. In dialogo con Rezza, Luca Valtorta e Veronesi approfondiranno il linguaggio teatrale visivo dell'autore e la sua relazione con l'immagine. Al cuore di tutto il festival c'è la rivista Linus, edita dalla Nave di Teseo. È nata a Milano nel 1965. A Milano e a Linus è legata la personalità cui è dedicata la quinta edizione della rassegna, come ha ricordato Sgarbi e Anna Maria Gregorietti Gandini, che ci ha lasciati a 93 anni all'inizio di agosto. Pionieristica libraia, ha fondato la Milano Libri, grande laboratorio di eccellenza in cui nacquero esperienze straordinarie come la Tartaruga e Linus. Senza di lei e senza Giovanni Gandini la rivista non ci sarebbe, ha detto Sgarbi, con il direttore editoriale Igor e con Sandro Veronesi, che cura il programma del festival con me, abbiamo deciso non solo di dedicarle l'edizione ma anche un prossimo numero della rivista. Insomma, molta ricchezza e molto interesse intorno a questa quinta edizione del Linus Festival, il festival del fumetto ad Ascoli Piceno, che prende il via il prossimo 25 settembre. Noi intanto ci vogliamo concedere un altro passaggio musicale. È sempre una bellissima giornata quando possiamo ascoltare PJ Harvey. Questa è The Letter.

0: Polly Jean Harvey, The Letter da Her, disco uscito nel 2004 per Island Records. Sono le 10:30 minuti e 40 secondi. Spazio ancora al GR di Popolare Network, all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Le 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato poco fa al Bundestag, subito dopo la leader di AfD Alice Weidel, che lo aveva attaccato dicendo che il governo è finito. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, ha detto Merz, aggiungendo che il partito di estrema destra tedesco, uscito trionfante dalle elezioni in Sassonia, fa gli interessi della Russia. AfD è una forza distruttiva che strumentalizza l'Ucraina trasformando i carnefici in vittime, ha continuato. Ciò che vi contraddistingue è il disprezzo per le nostre istituzioni democratiche.
1: La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame della riforma della legge elettorale entro i tempi previsti. Il testo è approdato dunque poco fa in aula senza mandato al relatore. La versione è quella uscita dalla Camera senza l'emendamento sulle preferenze, che andrà quindi rivotato.
0: Riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge a prima firma Graziano Del Rio sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty e Federazione della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi, contrari 5 Stelle AVS, spaccato il PD che in Senato ha optato per l'astensione.
1: Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi, così Ed Miliband, ministro degli esteri del governo britannico, ha difeso questa mattina, parlando con la BBC, l'annuncio delle sanzioni contro i coloni degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, fatto ieri da Miliband davanti al Parlamento di Londra a nome del Regno Unito. Annuncio su cui si sono poi allineati altri 11 paesi. Il ministro degli esteri ha annunciato che le violenze dei coloni e l'espansione degli insediamenti vanno denunciate senza ulteriori indugi, perché stanno portando alla distruzione di ogni prospettiva di soluzione di pace del conflitto israelo-palestinese, fondato sul principio dei due stati per due popoli.
0: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente smentito l'articolo di Haaretz, secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di un attacco pianificato da Hamas giorni prima dell'offensiva del 7 ottobre 2023 e non avrebbe agito in base a tale informazione. Netanyahu ha affermato su X di aver incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista Shlomi Eldar. Si tratta di una calunnia sinistra, chiaramente orchestrata a fini politici, parte integrante della campagna elettorale della sinistra, e ce ne saranno altre di questo tipo, ha detto Netanyahu.
1: È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area caldo dell'ex Ilva, presentata da Acciaierie d'Italia. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora e poi conclusa solo a tarda sera. La riunione è stata riconvocata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sul destino dell'impianto siderurgico dei suoi lavoratori, il governo ha promesso un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali.
0: È stato trovato morto, impiccato nella stessa casa dove ha ucciso la sorella l'uomo ricercato per l'omicidio di Rosella Bocchiardi, 79 anni, trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. A dare l'allarme è stata una vicina di casa, allertata dall'odore proveniente dall'appartamento. La donna sarebbe stata uccisa diversi giorni fa. In casa è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata per ucciderla. Le 10.34 minuti, ci risentiamo alle 12.30 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla statale 527 Bustese segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 68 in corrispondenza del comune di Lessolo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Devo dire, dalla potenza geometrica, questa Hysteria dei Muse, il finale è davvero sorprendente, stratosferico, apocalittico direi quasi, nella sua potenza elettrica, da Absolution, disco che il trio di Matthew Bellamy, capeggiato da Matthew Bellamy, ha pubblicato per Taste Media il 29 settembre del 2003. Sono le 10:41 minuti e 18 secondi. Allora, voglio ripartire con voi, almeno insomma per voi che ci seguite anche in video, da questa foto, insomma proveremo a raccontarla, anche una foto che ha anche un articolo ovviamente breve oggi sulla prima pagina dell'edizione di Torino della Stampa, il coccodrillo in valigia. Insomma, a beneficio di chi ci sta soltanto ascoltando, c'è una foto, presumo sul tavolo di una, come dire, di un commissariato di polizia, con la testa di un coccodrillo. Scrive Caterina Stamin: viaggiava con una testa di coccodrillo nella valigia e forse non cercava nemmeno di nasconderla, voleva solo portarla a casa. È un souvenir, ha detto ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza. Allora, quel tavolo è della Guardia di Finanza, che l'hanno bloccato al suo arrivo all'aeroporto di Caselle. Il giovane studente di 22 anni, originario della Sicilia, probabilmente non sapeva che quello che aveva comprato nel suo viaggio era un esemplare appartenente a una specie protetta, il cui importo è vietato, almeno così ha raccontato alle forze dell'ordine. È stato denunciato, ma rischia anche un'ammenda che deve essere definita dal giudice, dai 20.000 ai 200.000 euro. La testa apparteneva a un giovane esemplare della crocodilia SPP, una specie tutelata dalla Convenzione di Washington. Era stata essiccata e viaggiava nel bagaglio da stiva, avvolta all'interno di una carta da pacchi in mezzo ai vestiti. Quando il volo del 22enne in arrivo da Miami con uno scalo a Istanbul è atterrato a Torino, le Fiamme Gialle, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato la valigia nell'ambito delle attività di vigilanza e contrasto riguardanti il commercio di specie protette. Soprattutto durante l'estate i controlli si concentrano sui flussi provenienti dalle località esotiche. Così è stato. I militari hanno aperto il bagaglio ed è stata una sorpresa persino per loro. Finora erano stati scovati nei trolley serpenti o specie minori, ma mai un coccodrillo. Insomma, mi fa sorridere anche il fatto che molto spesso non passa uno spillo dai metal detector o dalle telecamere, insomma, che sondano i contenuti delle valigie e dei bagagli. Insomma, e a Miami evidentemente sono molto più larghi nei controlli, è passata, signore e signori, una testa di coccodrillo. Così la racconta oggi Caterina Stamin sull'edizione torinese della Stampa. E poi vi porto sulle pagine culturali di Avvenire, le pagine di oggi del quotidiano Avvenire. Cum esplora la tentazione della violenza. Dal 23 al 25 ottobre a Perugia si terrà il Cum Festival, ideato da Massimo Recalcati per mettere al centro del discorso pubblico e della diffusione dei saperi i temi della cura e del prendersi cura della salute e della malattia, del benessere e del disagio nelle loro molteplici declinazioni filosofiche e psicologiche, mediche e scientifiche, sociali e politiche. Dopo le storiche edizioni ad Ancona e Pesaro, la manifestazione approda nel capoluogo umbro per consolidare la città come polo dei saperi, della pace e della cultura. Nel 2026 Cum celebra la sua 10ª edizione con più di 500 relatori italiani e internazionali. Il tema scelto per questa edizione sarà la tentazione della violenza, un invito a confrontarsi con una delle questioni più urgenti e complesse del nostro tempo. Quella cosa che chiamiamo violenza, infatti, ovunque, e nelle periferie delle nostre città, come nei quartieri più centrali, e nelle periferie del mondo, come alle porte dell'Europa, e nelle famiglie e nelle coppie, come nel profondo di ciascuno di noi, che si presenti come disagio sociale, come guerra tra superpotenze, come impossibilità
possibilità individuale di governare l'incandescenza della pulsione, la violenza ha mille maschere e il nostro tempo sembra destinato a vedere il ritorno di quelle mille maschere dietro alle quali c'è un unico volto, quello della volontà di sopraffazione, della tentazione di depredare e di uccidere in attesa dell'inizio vero e proprio... dell'inizio vero e proprio del festival. CUM porta avanti in queste settimane una serie di iniziative, tra questi si terranno alcuni appuntamenti per gli studenti. Il 16 settembre mi ritrovai con Marco Martinelli e il 20 ottobre fuori classe, la scuola come argine del disagio con Aldo Becce. E avvenire di oggi dà conto anche di un'altra rassegna, torna il Roma Storia Festival e parla della capitale. Dal 24 al 27 settembre si terrà la quinta edizione del Roma Storia Festival, manifestazione dedicata alla divulgazione storica promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ideata dagli editori La Terza. Il tema scelto per il 2026 è I giorni di Roma. Il programma prevede 16 lezioni magistrali gratuite ospitate tra Piazza di Pietra, la Sala del Tempo di Vibia Sabina e Adriano e la Sala del Consiglio della Camera di Commercio. Attraverso alcune date significative, studiosi e storici ripercorranno episodi che hanno segnato la storia della città e più in generale quella italiana ed europea. Tra i relatori figurano Luciano Canfora, Alberto Mario Banti, Benedetta Tobagi, Andrea Carandini, Andrea Riccardi, Miguel Gotor e Michela Ponzani. Gli incontri affronteranno temi che spaziano dall'antica Roma alla storia contemporanea, dalla morte di Cicerone al la breccia di Roma di Porta Pia, al sequestro Moro il 25 settembre. Inoltre è previsto un dibattito tra studenti di due licei romani sul tema dell'incoronazione di Carlo Magno e del suo significato per la storia dell'Europa. Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma è disponibile sul sito della rassegna Roma Storia Festival .it. E allora, ancora un passaggio musicale, una novità discografica. Tornano tra poco più di un mese i Fontaine's DC, ma intanto stiamo ascoltando già da qualche giorno il singolo Mary Ann.

Fontaines D.C., Mary Ann, singolo uscito il 18 agosto, che anticipa Dopamine Chamber in uscita il prossimo 16 ottobre per XL Recordings. Ho ancora tempo per condividere con voi un pezzo che arriva dalle pagine culturali e dello spettacolo di Domani, di Editoriale Domani, oggi in edicola. Mask, il documentario Mask, presentato alla mostra del cinema di Venezia di Gibney, l'uomo che vuole essere videogame, scrive Elvira Del Guercio oggi su Domani. C'è una scena nella terza stagione di For All Mankind in cui Deva Iesa, fondatore della Helios, capelli corvini, sorriso da messia della Silicon Valley anni 90, annuncia che porterà l'umanità su Marte prima della NASA e dei sovietici. A Iesa non è Elon Musk, la serie lo ha sempre negato, rivendicando ispirazioni il più ampie, da Steve Jobs a Jeff Bezos, eppure la sovrapposizione è irresistibile, perché la filosofia che lo anima, la conquista dello spazio come atto completamente privato, sottratto alla lentezza democratica dei governi, affidato invece al genio solitario e al capitale illimitato, è esattamente quella che Musk ripete da 20 anni, in ogni intervista, in ogni tweet notturno e trasmissione televisiva dove viene invitato. Nel documentario Musk di Alex Gibney, presentato ieri a Venezia, nella versione di quasi 4 ore con un intervallo di 10 minuti, questa sovrapposizione costante tra finzione e realtà diventa il cuore del discorso. Musk stesso ama ricordare che non è tutto ciò che leggiamo nella fantascienza deve restare fantascienza, ma chi decide cosa di quella finzione va davvero realizzato e cosa invece resta soltanto propaganda, una promessa che servirebbe semplicemente a tenere alto il valore delle azioni in borsa. È qui che il film mette in scena la dimensione tecnocratica della visione di Elon Musk, un potere che non passa più per le urne, ma per il controllo di dati, satelliti, piattaforme. Non possiamo non ricordare la vicenda di Starlink, che decide gli esiti di un conflitto, X Twitter che reinventa lo spazio pubblico del discorso, il Doge che si insinua nelle pieghe dell'amministrazione statunitense. Gibney sceglie per raccontarlo un linguaggio ibrido, a momenti videoludico, sequenze che ricordano l'estetica della simulazione, il Game Master di Ready Player One, film di Steven Spielberg, per inciso, come se avesse voluto trasformare la biografia di Musk in più livelli da superare, in un mondo dove le regole ordinarie, quelle della politica, del diritto del lavoro, persino della fisica, sembrano sospese. Una tecnocrazia, insomma, che si scontra continuamente con le circostanze reali del mondo in cui viviamo. Istituzioni fragili, continua Elvira Del Guercio, disuguaglianze crescenti, un pianeta che richiede cura immediata e non colonie multiplanetarie per pochi adepti, tra cui ovviamente i suoi figli. Gibney racconta la progressione alquanto inquietante e sinistro delle molteplici mogli e amanti di Musk, da cui ha avuto negli anni quello che potremmo definire un plotone: 5 figli da una donna, 3 da un'altra, 4 da un'altra ancora, come se avesse paura che la sua eredità, in termini per lo più genetici, andasse perduta per sempre. Una delle sue ex, Ashley Sinclair, era presente in Laguna. In conferenza stampa ha detto di aver rifiutato un accordo di non divulgazione da $40 milioni dopo aver partorito il figlio di Musk. L'ex influencer conservatrice ha fatto causa a XAI per la diffusione di deepfake sessualmente espliciti che la rappresentavano. Il documentario ripercorre poi con l'attenzione dell'archivio la traiettoria biografica dell'uomo, da Zip2, la piccola guida cittadina online venduta a fine anni 90, a XCOM e PayPal, fino a Tesla e SpaceX, per arrivare infine ai contatti con Donald Trump e a un ingresso diretto nella macchina della politica americana. Il regista decide di intervistare giornalisti di Wired, del Wall Street Journal, e persone che sono state vicine a Musk, alcune delle quali avrebbero rischiato la propria carriera per parlare con Gibney, mentre altre si
si racconta, sarebbero state avvicinate con offerte di denaro perché tacessero. Ne emerge un ritratto del rapporto di Musk con la verità, che non è fatto di menzogna sistematica, ma di qualcosa di più sottile. Il ritratto finale che emerge da questo mosaico non è quello di un genio isolato, né di un semplice impostore, ma di una figura più destabilizzante, un uomo sregolato e allucinato che immagina una realtà al di là del nostro mondo, scientificamente irrealizzabile, almeno nei tempi che promette. Questi sono alcuni salienti passaggi del pezzo di Elvira, oggi di Elvira Guercio, del Guercio, chiedo scusa, su Domani. Siamo in coda a questa puntata, ma ci concediamo Freedom di John Batiste.

0: John Batiste, Freedom That We Are, pubblicato da Verve Records il 19 marzo 2021. John Batiste, anche grande, grandissimo pianista, vi suggerisco gli ultimi progetti discografici, un disco dedicato alla rilettura dei brani di Beethoven, Beethoven Blues, Batiste Piano Series e poi Black Mozart, uscito da pochissimo, Batiste Piano Series volume 2, sta per uscire, uscirà il volume 3 delle Batiste Piano Series dedicato al grande Monk, Thelonious Monk, Monk Meditations. Sono le 11:50 secondi, grazie davvero per averci seguito anche oggi, dopo di noi il GR e le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani mattina alle 9, sono le 11:04. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete visto e ascoltato almeno due

0: www.radioticino.it.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: una donna di 79 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Moncaglieri nella serata di ieri. Sul luogo del delitto è stato trovato un biglietto a firma del fratello della donna, nel quale ha confessato l'omicidio della sorella e annunciato il proprio suicidio. I carabinieri hanno infatti ritrovato l'uomo impiccato nella stessa abitazione. L'allarme era stato lanciato dai vicini di casa, che sentivano da giorni un forte odore provenire dall'alloggio della donna. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno forzato la porta e trovato il cadavere della donna con una profonda ferita alla testa. Secondo le ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto diversi giorni fa. E nella serata di ieri un detenuto con posizione giuridica definitiva e un lungo residuo di pena ancora da scontare si è tolto la vita all'interno del padiglione B del carcere Lorusso Cotugno di Torino. Si tratta del quarto suicidio dall'inizio dell'anno nell'istituto torinese e il sesto in Piemonte. A trovare il detenuto è stato un agente della polizia penitenziaria in servizio nella sezione durante un normale giro di controllo serale. Immediato l'allarme e l'intervento del personale sanitario con un'ambulanza medicalizzata, ma nonostante i soccorsi, poco prima della mezzanotte il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'approvazione della legge regionale sul fine vita in Veneto riaccende l'attenzione sul tema sia a livello nazionale che in Piemonte, in cui dall'aprile 2026 ha preso il via la nuova raccolta firme per la campagna Liberi Subito dell'associazione Luca Coscioni. Sentiamo Darianna Tedesco, che ha intervistato il referente piemontese dell'associazione, Davide Di Mauro.
2: Siamo con Davide Di Mauro, uno dei referenti della campagna Liberi Subito in Piemonte per quanto riguarda il fine vita. Allora Davide, ti chiedo un commento sulla legge sul fine vita approvata il 2 settembre in Veneto.
3: Sì, ma il commento è di grande soddisfazione per il risultato ottenuto in Veneto. Peraltro è stata la prima regione a governo di centrodestra, diciamo, che ha approvato la legge dopo la Toscana, l'Emilia Romagna e la Sardegna. Noi speriamo che il Piemonte sia la quinta regione ad approvare la legge sul fine vita, che non vogliamo che accada più a nessun altro cittadino piemontese quello che è accaduto ad Alan, cittadino di Cavagnolo, malato di una malattia irreversibile, degenerativa, che ha dovuto aspettare 9 mesi di sofferenza insopportabile e soprattutto inutile, in attesa che l'ASL andasse al domicilio a verificare i suoi requisiti. Le linee guida, le circolari o eventuali delibere non bastano, serve una legge per garantire l'assistenza sanitaria e tempi ragionevoli di risposta per i cittadini che hanno già oggi diritto sulla base della sentenza sul caso Cappato e le sentenze successive su pronuncia della Corte Costituzionale.
2: Ecco, infatti queste proposte di legge che sono state presentate già in varie regioni, in alcuni casi approvate, in altri casi ancora un po' in iter, come per esempio quella piemontese, non introducono nuovi diritti, ma richiedono delle procedure, di disciplinare determinate procedure che siano il più possibile anche omogenee in Italia.
3: Assolutamente sì, questa legge non aggiunge né toglie un diritto, ma semplicemente organizza nel perimetro di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale quello che è un diritto per i cittadini che si ritrovano oggi nelle condizioni in cui si ritrovava DJ Fabo. Per cui il Veneto non ha introdotto il suicidio assistito esiste già ed è legale a determinate condizioni oltre 9 anni in Italia, per cui si tratta semplicemente di evitare la sofferenza inutile di quelle persone che ne fanno richiesta legittimamente.
2: Nel caso del Piemonte avete avviato anche una raccolta firme, come sta andando e cosa seguirà a questa raccolta firme?
3: Ma sta andando molto bene, hanno sottoscritto la proposta di legge 14.000 cittadini circa, tante firme stanno ancora rientrando, diciamo, e hanno firmato ormai 30 sindaci, ha firmato anche il sindaco di Torino Stefano Lorusto giusto ieri sera alla Festa dell'Unità. Noi la dovremo depositare, dopodiché auspichiamo che sia quel testo oggetto della discussione in consiglio regionale e che da lì si parta per una legge giusta sul fine vita, insomma.
1: I sindacati hanno incontrato i rappresentanti della multinazionale indiana UST, che proprio 2 giorni fa ha formalizzato l'acquisizione della maggioranza

0: Del pacchetto azionario di Ital Design, le sigle sindacali si sono mostrate prudenti dopo l'esposizione dei piani aziendali della nuova realtà, che ha affermato l'intenzione di unire ingegneria dell'auto e intelligenza artificiale per immaginare la mobilità del futuro. Un futuro, secondo Fiom CGIL, tutto da costruire, dal momento che a oggi le forniture e le commesse già stipulate con Audi sono le uniche certezze. Oltre all'industria dell'auto, UST punterebbe anche ad altri settori come robotica e aerospazio, elemento che porta a un moderato ottimismo da parte di Fiom CISL, che attraverso le parole del suo rappresentante Igor Albera ha parlato di un contesto automotive in difficoltà, mentre le nuove tecnologie presentano opportunità nuove e continueranno a farlo in futuro. Il piano industriale sarà in ogni caso presentato entro la fine dell'anno. Si svolgerà a Cuneo dall'11 al 13 settembre la quarta edizione di Articolo 27 Expo, rassegna dedicata all'economia carceraria. Tre giorni di fiera, spettacoli e dibattiti per mostrare che oltre le sbarre esiste una galassia di associazioni, laboratori, volontari che lavorano per l'obiettivo che la Costituzione nell'articolo 27 stabilisce per il carcere, ossia la rieducazione della popolazione carceraria. La rassegna si aprirà alle 10 di venerdì con le conferenze Il lavoro e il trattamento penitenziario e il ruolo dei finanziatori nello sviluppo dell'economia carceraria. Fra gli ospiti Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale di Cuneo, ed Emilio Minunzio, membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia, dal Monviso alla Val d'Aosta. Rovesci temporali in transito sulle pianure del Torinese orientale, Vercellese, Biellese, forti tra Novarese e Verbano, più isolate e assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera si riattiveranno temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso le pianure e colline lungo e a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani e di bassa valle tra Cuneese e Torinese. In Liguria, giornata instabile con temporali in risalita sul settore centro-orientale e in mattinata, i quali potranno risultare intensi entro il primo pomeriggio. Rovesci sempre a sfondo temporalesco nelle aree interne del centro-ponente e più sporadicamente in costa tra pomeriggio e sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Sam and Dave, Soul Man, 11:17 minuti e 42 secondi. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, il bistrò radiofonico televisivo di RBE che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:30, tra musica, parole, incontri con persone che passano a trovarci qui nel nostro bistrò per raccontare i propri progetti, idee, esperienze, per toccare con mano quella bellezza nutriente per le nostre giornate. Tanta musica, cibo buono e buon cibo, senza dimenticare lo spettacolo, il cinema, insomma tutto ciò che può nutrire i nostri sensi, i nostri cinque sensi, al quale noi aggiungiamo qui a Café Bleu il senso della meraviglia, perlomeno ci proviamo ogni giorno. Ebbene, oggi mercoledì 9 di settembre finalmente arriva la pioggia, il grigio, insomma c'è chi aspettava questo clima come un bonifico sul proprio conto corrente. Noi invece vogliamo vivere ancora un pochino di estate, dai, visto che siamo al 9 di settembre, lo facciamo attraverso la musica. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June.

Mercoledì 9 settembre, l'11 di settembre, in via L'Equi a Pinerolo suoneranno i Blue Beaters. Tra poco avremo con noi il batterista Count Ferdi e dopo saremo a Torino, in Barriera di Milano, periferia nord, per il festival Asterischi di arti performative. E tra poco scopriremo un progetto che si tiene in carcere, nel carcere di Saluzzo, un progetto teatrale, quello di Grazia Isoardi. Ma prima la musica, Pomme, Je suis pas dupe.

con la regia di Matteo, no, di Mattia Astesano. Torniamo in onda dopo POM. Vi introduco la prossima canzone. Loro sono una band di Arezzo, erano giovani, adolescenti, e a un certo punto nella loro adolescenza questi tre ragazzi hanno incontrato Gramsci, e da lì, dal libro Odio gli indifferenti, è nata questa canzone.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Where are we running? Così ci chiede Lenny Kravitz nella canzone che vi abbiamo proposto poco fa nella selezione musicale di Café Bleu, mercoledì 9 settembre, 11:33 minuti e 53 secondi. Sono Claudio Petronella, eccomi qua per voi su RBE TV, canale 87 digitale terrestre, in radio FM e DAB in Piemonte e in Liguria, ovunque voi siate, su RBE.it, dove trovate anche gli articoli, gli approfondimenti che questa trasmissione vi offre giornalmente in versione audio, podcast e poi anche in video. Ci siamo anche noi nei video e ne abbiamo fatti diversi e li pubblicheremo sul canale YouTube di RBE. Quello più recente riguarda un evento che ci ha portato indietro nel tempo. La scorsa primavera era maggio 2026, quando il progetto Youth for Art Spaces del Liceo Maria Curie di Pinerolo aveva proposto il suo evento conclusivo a Pinerolo, mostrando come i ragazzi e le ragazze di un gruppo di ragazzi e ragazze di Pinerolo avevano immaginato la propria città di Pinerolo attraverso l'arte contemporanea e quella urbana. Adesso musica, Daniele Silvestri, Fulminacci, L'uomo allo specchio.

0: da che parte stai?
1: L'uomo allo specchio, l'uomo nello specchio, Daniele Silvestri e Fulminacci. C'è un progetto molto bello, ne parleremo ancora di progetti in carcere prossimamente, partendo dal nuovo libro di racconti realizzati con un gruppo di detenuti nel carcere di Fossano. Ebbene, a Saluzzo invece c'è un progetto teatrale che sta per tornare, è quello delle voci erranti di Grazia Isoardi. Questo è il racconto dello spettacolo Malamore No, eccolo qua per voi.
2: Lo spettacolo Malamore No è nato con il gruppo dei detenuti che partecipano al laboratorio teatrale nostro di Voci Erranti. Come ogni anno, il laboratorio finisce con una nuova produzione, un nuovo spettacolo. Malamore No è nato 2 anni fa perché era forte l'esigenza, la necessità di parlare dell'affettività in carcere. È un tema ancora abbastanza tabù, se ne parla molto poco, per pudore, per motivi anche legati alla difficoltà di entrare, diciamo, nella parte più intima della persona. Sta di fatto che questa parte, sia di affettività che di sessualità, è una parte negata alla persona reclusa. E quindi nel caso della casa di reclusione di Saluzzo sono storie di uomini che hanno condanne lunghe di molti anni e di delle relative donne, compagne, mogli che vivono questa assenza nelle loro case a distanza. Quindi ci è sembrato giusto dare voce a questo aspetto della vita detentiva ed è uno spettacolo che fa pensare, che fa riflettere, perché è vero che la carcerazione congela non solo il tempo, non solo le relazioni umane, i rapporti lavorativi con il mondo esterno, ma purtroppo va a congelare anche tutta quella parte emotiva che è una parte fondamentale nel percorso anche di riabilitazione, di rilettura di se stessi. E quindi è uno spettacolo fruibile da parte di tutti, non ci sono scene scabrose o scandalose, è delicato, ma nello stesso tempo porta a galla, ecco, questi pensieri di una parte importante della nostra vita.
3: RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Ora lo sai, loro erano i Blue Beaters in concerto venerdì 11 settembre, nella serata di venerdì 11 settembre, quindi dopodomani, amici e amiche di RBE, nella zona food di Artigianato Pinerolo, la zona di Largo Lequio, nel centro storico, dove a partire da domani inizierà l'edizione numero 50 di Artigianato Pinerolo. E tra le tante proposte ci sarà anche il concerto dei Blue Beaters, di coloro che abbiamo ascoltato poco fa, una band che da oltre 30 anni continua a suonare, a proporre il proprio stile inconfondibile, partito agli inizi del percorso con la voce di Giuliano Palma, con tanti interventi anche da Africa Unite, come ad esempio ricordo Bunna al basso nei primi anni dell'attività live in disco della formazione. Ebbene, i Blue Beaters continuano a proporre la loro musica, nuove canzoni, nuove idee. L'album del 2024 si intitola Extra Tracks, tante collaborazioni per questo disco, che è un po' al centro delle esibizioni del tour Carry On dei Blue Beaters. Ebbene, le atmosfere di questo tour saranno al centro dell'esibizione di venerdì sera a Pinerolo, con una band che, fedele alla propria tradizione, tiene le porte aperte per creare una grande atmosfera condivisa con amici e amiche che di volta in volta rendono il concerto dei Blue Beaters sempre nuovo, sempre interessante, sempre unico. Per il concerto di Pinerolo ci sarà una guest star che tra poco racconteremo. Stiamo cercando di entrare in collegamento con Ferdi, Count Ferdi, il batterista della band. Chissà se ce la facciamo, se è in collegamento con noi. Ferdi!
1: Eccomi,
0: ciao.
1: Mi vedete?
0: Ti sento e ti vedo forte e chiaro. Ciao Ferdi, bentornato su RBE. Ciao Ferdi.
1: Ciao. Arrivo, sono qua, sono in macchina. Sì, faccio un'intervista.
0: Abbi pazienza, Ferdi.
1: Avevo il vigile che mi stava facendo la multa. Qua a Milano è incredibile questa
0: vigile
1: cosa.
0: Il vigile
1: Mamma
0: di Milano
1: mia,
0: e
1: l'ho
0: Milano.
1: L'ho convinto.
0: Ah, bene, bene. Guarda, siamo della TV e della radio. Boh, mettiamola così, magari serve, non lo so. Mi ha fatto venire in mente Marrakesh Express, Diego Patantoro che vede i vigili urbani di Saint-Tropez di Milano uguale, allo stesso modo, la mem. Va bene, torniamo a noi, Ferdi. Allora, sarete in concerto come Blue Beaters venerdì. Noi vi attendiamo qui vicino ai nostri studi a Pinerolo, in Largo Lequio, per un'occasione importante, 50 anni di Artigianato Pinerolo. Un tour, questo, il Carry On Tour, che toccherà finalmente Pinerolo, che vi vede in tour, un tour che sta vivendo le ultime date, insomma, per quanto riguarda questa estate 2026. Che cosa avete preparato? Che cosa avete pensato per questo tour? E come rendete sempre nuovo tra di voi ogni concerto?
1: Ma allora, il tour quest'estate è andata, diciamo, abbastanza, abbiamo virato su The Blue Beaters and Friends, perché il nostro cantante Pat Cosmo era impegnato nel tour di Casino Royale, e quindi abbiamo chiesto aiuto a un po' di amici che hanno passato del tempo con noi sul palco, che ci hanno aiutato eccetera in questi anni. E sarà presente appunto Sil, che è Silvia Zambruno, una cantante con cui qualcuno di noi ha fatto delle cose in precedenza. Poi ci saranno un paio di ospiti molto interessanti del pinerolese, perché comunque Pinerolo è anche un po' casa nostra, nel senso che sono gli Africa, quindi Made Bunna, sono di casa, poi Maut per esempio, sì. Quindi avremo un paio di ospiti abbastanza d'eccezione questa volta, che saranno con noi per uno o due brani, che saranno appunto Madaschi e Emi, dei sì. cantanti di Mad. No.
0: Ferdi, una curiosità che riguarda la scaletta dei concerti, ovviamente, insomma, adesso non ti chiediamo quella di venerdì, però in questo tour avete pensato, quindi in base anche agli ospiti che avete avuto sul palco nel tour di quest'estate, avete pensato sempre a rinnovarla di volta in volta?
1: Sì, assolutamente. Ovviamente dipende da chi c'è con noi e variamo la scaletta. Poi ovviamente c'è un blocco di pezzi che è nostro, qualche strumentale, qualche pezzo che cantiamo noi, comunque che canterà Cato, Danilo il pianista, e poi appunto abbiamo dato in mano soprattutto a Silvia il compito di, come dire, di guidarci per quest'estate, perché lei c'è stata quasi sempre, per fortuna.
0: Okay.
1: Ma secondo me questa cosa di The Blue Beatles and Friends, che un po' è un in fondo, quando abbiamo fatto uscire questo album, l'ultimo album che abbiamo fatto uscire, che è un compilation di brani e collaborazioni fatte con un sacco di artisti nel corso degli anni, negli ultimi vent'anni, con Pat Cosma alla voce, che abbiamo fatto uscire nel 2024 per il Record Store Day. Lì già si vedeva anche, come dire, un certo modo di andare oltre gli stilemi classici dei Blue Beatles, che fanno cover, e quindi fanno cover nel loro modo, esatto. No? Col nostro sound, eccetera. Il nostro sound ovviamente ce l'abbiamo, però abbiamo anche dato spazio alle cose che i cantanti hanno voglia di fare con noi,
0: certo. Quindi,
1: per cui ci siamo adattati ed è un proseguimento di quell'uscita discografica,
0: di quel percorso lì. Insomma, voi Blue Beatles unite Bob Marley a Domenico Modugno, giusto per dirne una. Nel corso degli anni avete avuto modo di proporre cover di artisti incredibili. Ecco, questo è un tema che per me è interessante. Prima di salutarti, di lasciarti al vigile, sperando che ti lasci tranquillo lì a Milano, Ferdi, insomma.
1: È andato bene.
0: Vorrei chiederti l'importanza di essere riconoscibili. Il sound, il ritmo elevare dei Blue Beatles nel corso degli anni ha reso veramente riconoscibile ogni vostro concerto. E permettimi, mi piace l'idea di definire non solo concerto, ma anche spettacolo, perché abbiamo bisogno anche di questo. Penso che sia una bella cosa realizzare uno spettacolo insieme al pubblico. Come riuscite, insomma, a essere riconoscibili a 30 anni a questa parte, Ferdi? Pensi che sia un aspetto importante del vostro percorso?
1: È 32 anni che facciamo questa cosa qua, l'abbiamo raffinata nel tempo, perché ovviamente abbiamo iniziato cercando un suono che poi ovviamente è il riferimento è al suono, non so, degli Scatalites, della musica giamaicana degli anni 60, il primo ska, però poi piano piano abbiamo sempre fatta un po' più nostra. Ovviamente nel corso del tempo si è leggermente cambiata, diciamo, un po' la sonorità, perché è diventata magari un po' più pop per gli ultimi dischi con Giuliano, per questi con Patrick alla voce. Sono stati anche, siamo usciti un po' dal seminato, appunto, come ti dicevo prima, della classica canzone che abbiamo iniziato a fare nel 94, ma il suono è sempre quello lì, perché comunque ormai è abbastanza, ci definisce, diciamo che la cosa principale lo spettacolo è, perché noi sul palco ci divertiamo tra di noi, e quindi automaticamente, partendo da noi, il fatto che ci divertiamo, il pubblico tendenzialmente ha questa risposta automatica, perché, okay. Perché comunque lo spettacolo si fa in due, ecco. È vero che uno propone delle cose, ma il pubblico deve anche apprezzarle, seguirle, essere coinvolto.
0: Un'ultima domanda a questo proposito, Ferdi, ti ringrazio della tua disponibilità, riguarda il rapporto con il pubblico. 32 anni di cammino con i Blue Beatles, tante facce dello stesso progetto, e il pubblico, il vostro rapporto col pubblico. Per esempio nel 2026 hai notato una differenza? È un pubblico fedele, un pubblico sempre nuovo? Raccontami.
1: Ma allora, il pubblico è cambiato sicuramente, siamo cambiati noi, siamo cresciuti, ormai abbiamo un'età, diciamo, anche se sembriamo dei ragazzini, però il pubblico è cambiato, certo, molti sono rimasti legati alla band, ci sono stati anche nuova gente che è venuta a vederci, però abbiamo molti aficionados sicuramente che ci seguono e che ballano con noi. Poi il pubblico è cambiato, ma è cambiata la musica in Italia, nel senso che adesso è difficile fare dei concerti in club di più di 400 persone, se ci sono tantissimi artisti, certo, che ormai fanno direttamente o San Spiro oppure il Forum di Assago, per esempio a Milano. c'è proprio, è come se non ci fosse più in mezzo il corpo del pubblico, okay. Anche perché probabilmente è cresciuto, tutti hanno famiglie, bambini, ragazze, eccetera. È cambiato sicuramente, però noi abbiamo, devo dire, un seguito molto, dai, sempre molto sincero.
0: Ecco, venerdì 11 settembre in Largo Lequio per Artigianato Pinerolo, Blue Beaters in concerto gratuito, tra l'altro, amici e amiche di RBE, con tanti ospiti, tra questi Madaschi, Maut, Emily Maut e Silvia Zambruno, che tra l'altro abbiamo avuto ospite qui proprio diversi anni fa. Ferdi, ti aspettiamo a Pinerolo, sarà un piacere ritrovarti con tutta la band, grazie per questa chiacchierata e a presto, tanta buona musica, ciao.
1: Grazie mille, grazie. Ciao a tutti.
0: Ciao, venerdì, ciao.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: 12.4 minuti, amici e amiche di RBM, mercoledì 9 settembre 2026. Qualsiasi cosa facciate in questo momento, vi giunga il mio saluto e il grazie per essere all'ascolto di RBE e sul canale 87 di TV Digitale Terrestre, in visione di questa trasmissione che vi tiene compagnia con tanti spunti e stimoli quotidiani per i vostri cinque sensi, al quale noi aggiungiamo uno, il senso della meraviglia. E dopo Stevie Wonder parliamo di meraviglia attraverso un nuovo progetto che sta per partire. Noi amiamo le prime volte, amiamo quando i progetti finalmente dalla carta, dall'idea diventano realtà, diventano un qualcosa di concreto. Come diventa concreto il progetto Aste Dischi con la K? Una rassegna che parte sabato 19 di settembre e avrà modo, insomma, di proporre il suo programma fino a venerdì 18 dicembre in questo 2026. Di cosa si tratta? Perché Aste Dischi? Ne parliamo con una delle persone che con tanto cuore lavora a questo progetto, con noi Debora Benincasa. Ciao Debora, benvenuta su RBE.
1: Ciao, grazie per avermi ospitata.
0: Sabato 19 di settembre parte Aste Dischi. Innanzitutto partirei da Aste Dischi, da questa particolarità della K al posto del CH, e poi insomma vorrei che lei, se c'è un tema, un filo conduttore che lega i tanti appuntamenti che ci terranno compagnia fino al prossimo 18 di dicembre.
1: Sì, allora io intanto parto, sono attrice drammaturga della compagnia Anomalia Teatro, che gestisce il laboratorio Malerba. Questo in realtà è il terzo anno che portiamo avanti questo progetto, e questa è una cosa molto importante perché il progetto sta crescendo di anno in anno, e riuscire a rifinanziarlo, riavere di nuovo la possibilità di rilanciare è molto bello. È una collaborazione con più spazi, Barriera di Milano, poi c'è Rankin che ha lo spazio Gigheni a Porta Palazzo, il progetto Alma che è una costola di arte e balletti invece in Vanchiglietta. Quindi è una rassegna diffusa, noi collaboriamo con questi spazi, siamo degli spazi che collaborano in generale durante l'anno, e questo è un appuntamento quindi che ci piace perché ci stringe ancora più forte. Siamo tutte spazi che sono gestiti principalmente da donne, mm-hmm. che è una cosa che non è così scontata purtroppo al giorno d'oggi. Siamo amiche e compagne oltre che colleghe, e quest'anno niente, abbiamo in generale Aste Dischi porta avanti le tematiche di genere. Quest'anno abbiamo deciso di trovare un fil rouge nel tema del consenso, inteso come autodeterminazione, la libertà di poter cambiare idea, il diritto al confine, la relazione.

0: che c'è fra il desiderio e le dinamiche di potere e la capacità di dire no.
1: Oh, e già quello è un confine, direi. Ti stavo appunto per chiedere che cosa si intende per confine. Ebbene, amici e amiche di Airbnb, è proprio questo: la capacità e la volontà sia di dire e di poter ascoltare il no dalla persona che c'è di fronte. Hai parlato di giovani artiste, di collettivi al femminile, uno sguardo molto al femminile sul festival Asterischi, che ha evidentemente continuato e conferma il suo cammino in questa sua terza edizione. Hai parlato del filo conduttore del tema, conduttore di quest'anno. Ecco, in che modo declinerete questo filo conduttore, questo tema di Asterischi 2026? Tu fai parte di un collettivo, insomma, di un progetto teatrale, Anomalia Teatro. Ci sarà teatro e poi altro, ci sarà anche altri modi per poter declinare
0: Sì,
1: il
0: allora
1: tema?
0: sicuramente, esatto, sicuramente ci sarà il teatro, anche
1: Ok.
0: perché poi volevo anche dire che quest'anno noi facciamo come compagnia 10 anni, sono 10 anni che portiamo avanti lo spettacolo Antigone, monologo per donna sola che festeggerà all'interno di Asterischi il suo 10° anno con una grande festa, quindi questo è già un bello spazio e si lega chiaramente la figura di Antigone alla possibilità di dire no al potere. E, però ci saranno anche Gigheni, invece si occupa più della parte musicale, infatti verranno organizzati degli aperitivi sonorizzati e poi quest'anno appunto la collaborazione invece con il progetto Alma ci permette anche di avere delle performance più fisiche e quindi diciamo cercando di fare proprio un festival multidisciplinare con più possibilità in cui appunto il filo conduttore è proprio questo di essere artiste giovani e incazzate probabilmente.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. Diciamo che rafforza il tema. Hai parlato di teatro, hai parlato di diverse discipline, la musica, eccetera. Insomma, temi che poi alla fine della nostra chiacchierata, Deborah, ricorderemo perché ci sarà sicuramente una bussola, un sito dove poter ritrovare tutto il vostro percorso da qui fino al prossimo 18 di dicembre. Parlare di consenso, di temi legati appunto a quello che avete molto a cuore, quello del consenso, delle molteplici, delle tante sfaccettature. Si può fare con un pubblico adulto? Avete pensato anche ad altri tipi di pubblici, cioè per esempio un pubblico più giovane?
0: Allora, in realtà diciamo, il pubblico ideale secondo me sono giovane, ma già adulte, ma nei nostri spazi sono comunque molto aperte alla possibilità di essere attraversate anche da persone piccole. Quindi, ad esempio, appunto, i giorni della festa di inaugurazione ci sarà tutto lo spazio Bimbo. E quindi diciamo che è pensata per poter essere attraversata da più persone possibili e avere degli spazi molto trasversali.
1: Bene. In chiusura della nostra chiacchierata, Deborah, vorrei a questo punto introdurre quello che aprirà, ciò che aprirà il programma di Asterischi. Abbiamo detto sabato 19 di settembre, insomma, fine settimana di fine estate. Quindi, in che modo, insomma, cercherete di rendere bello, frizzante e divertente, vivace e colorato il primo weekend di Asterischi?
0: Ecco, è sempre, ritornerei forse al fatto del fatto che essere al terzo anno ci ha permesso di ingrandirci, infatti sarà una festa di apertura che durerà 2 giorni, 19-20, e sarà un po' una sintesi di quello che poi si potrà trovare all'interno della rassegna, perché ci sarà tantissima musica, ci sarà un concerto a cuore di Marta Tancredi, ci sarà un DJ set, delle letture e dei giochi a premi e poi ci sarà anche uno spettacolo di improvvisazione, quindi sarà un momento estremamente conviviale, ci sarà anche il cibo portato da Giganì che fa degli ottimissimi aperitivi e ci fa sempre piacere e sarà un momento, ecco sì, super conviviale di ritrovo, noi prendiamo anche gli spazi fuori, quindi strada fuori dal nostro spazio. È un momento per vivere anche il quartiere, per aprirci al vicinato e quindi sì.
1: Va bene, e ricordiamo solo il luogo in cui insomma, andrà in scena questo primo fine settimana di Asterischi, il 18 e 19 di settembre, Deborah.
0: Ci trovate al Laboratorio Malerba, che è in via Verres 4C, in Barriera di Milano.
1: Infine, una bussola per orientarsi in questo festival, la terza edizione di Asterischi, dove possiamo trovare tutte le indicazioni del ricco programma?
0: Trovate tutto sul nostro sito, che è sempre Laboratorio Malerba. nei siti di Ranken, Gigeni, insomma, tutti stiamo facendo un po', e dei nostri social ovviamente, stiamo facendo un po' una comunicazione condivisa.
1: Benissimo.
0: E qui quindi, troverete lì tutte le date.
1: Quindi, amici e amiche di RBA, vi basta digitare asterischi con la K al posto del CH, asterischi con la K, con noi Deborah Benincasa, con la quale abbiamo avuto modo di entrare nel retroscena di questo progetto che per il terzo anno propone il suo percorso, in questo caso nel 2026, da sabato 19 di settembre fino al venerdì 18 di dicembre 2026. Grazie Deborah per il vostro lavoro, parlo al plurale, non per il plurale maiestatis, ma perché so che siete un bel po' di
0: persone.
1: Esatto,
0: per siete, fortuna, siamo
1: siete tante.
0: Tante
1: persone. Buon lavoro e a presto, ciao.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Cultura, informazione, relax alle 12:17 minuti proprio in questo momento, mercoledì 9 di settembre. Ricordo, da domani 10 di settembre parte la 50ª edizione di Artigianato Pinerolo. Noi come RBE ne abbiamo raccontate tante, tante, dall'edizione numero 40 del 2016 fino ad oggi, tanti racconti rispetto a un progetto che mette al centro il saper fare artigiano, che da appunto domani 10 di settembre fino a domenica 13 vedrà tanti appuntamenti, tante idee e un accento particolare non solo al saper fare artigiano ma anche alla fotografia. L'artigianato dialoga con questa forma d'arte e di artigianato insieme. La fotografia, perché per i 200 anni della fotografia e i 50 anni di artigianato insieme, in questo doppio compleanno, chiamiamolo così, che abbiamo raccontato in due occasioni in queste recenti puntate di Café Bleu, con il collegamento con il collega Matteo Chiarenza del notiziario, dalla presentazione dello scorso venerdì, trovate il video sulla pagina Facebook di Café Bleu e l'audio sul sito rbe.it, dove sarà presto disponibile anche la versione del contenuto registrato dell'intervista trasmessa ieri in diretta qui su RBE con la vice sindaca Francesca Costarelli, che ci ha raccontato il dietro le quinte di Artigianato Pinerolo, il cui titolo quest'anno è Scatti di storie, 50 anni di Artigianato Pinerolo e 200 anni di fotografia, direttamente da Via del Pino al Pinerolo. Insieme a Costarelli abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli di questa imminente edizione numero 50 di Artigianato Pinerolo, che vedrà anche i Blue Beaters suonare. Abbiamo parlato poco fa col batterista della band, che venerdì 11 di settembre sarà sul palco allestito in Largo L'Equio a Pinerolo. Bene, adesso spazio alla musica, amici e amiche di RB. Abbiamo tanto da raccontarvi anche in questa 12ª stagione partita il primo di settembre. Una caratteristica che abbiamo confermato quest'anno per il nostro bistrò radiofonico e televisivo è quello di dedicare l'ultima parte di ogni puntata alla musica. La musica che viene raccontata, che viene messa al centro, assolutamente non didascalico quello che vi propongo adesso e vi proporrò in queste 232 puntate della 12ª stagione di Café Bleu, un legame che ho cucito appositamente per questa trasmissione, un filo conduttore che oggi per questa puntata di mercoledì 9 di settembre parte con Daft Punk, prosegue con In Excess, poi Estelle e infine The Style Council, la band che ha dato il nome a questo programma, a Café Bleu. Partiamo subito con i Daft Punk, Give Life Back to Music, per voi.

0: Head Start for Happiness, State Council. Chiudiamo così il momento del Good Do di Café Bleu, il momento dedicato al groove, musica scelta appositamente per voi, unita, senza spazi morti, senza pause tra una canzone e l'altra. Questa era la selezione di oggi, domani una nuova, e così fino alla fine del prossimo 31 di luglio 2027. Nel frattempo ci salutiamo, lasciamo lo spazio agli altri programmi di RBE. Noi avremo modo di ritrovarci domani alle 11:15 di giovedì 10 di settembre, sempre qui in onda dallo studio 4 in radio, in TV e su rbe.it. Ringrazio Mattia Stesano in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Si riaccende lo scontro nel Golfo tra Iran e Stati Uniti nella notte, attacchi incrociati e il petrolio schizza $100 al barile. La guerra in Iran pesa sui consensi del presidente Trump, che oggi apre la convention dei repubblicani di Dallas in vista delle elezioni di midterm. Il suo tasso di popolarità è sceso al 33%. Legge elettorale via l'esame in Senato. Per le divergenze nella maggioranza il provvedimento arriva in aula senza mandato al relatore. Ora si corre, l'esame deve concludersi entro il 15 settembre. Antisemitismo, presidio sotto Montecitorio contro il DDL Delrio. L'opposizione presenta unitariamente 4 proposte di modifica per scongiurare la punibilità di ogni critica allo Stato di Israele. Dovevamo agire prima che fosse tardi. Il ministro degli esteri britannico difende la decisione di interrompere il commercio con le colonie israeliane dopo gli attacchi di Tel Aviv. Sono le 12:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, il mondo MAGA sta raggiungendo in queste ore Dallas in Texas, dove questa sera inizierà la convention dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, che parlerà in apertura e in chiusura della 2 giorni, è il protagonista indiscusso dell'evento, ha personalmente voluto l'incontro con l'obiettivo ufficiale di aiutare i candidati repubblicani più in difficoltà a novembre. Il timore dilagante però è che Trump a Palusa, così come la convention è stata già ribattezzata, si riveli un boomerang. Il presidente infatti si presenta alla convention con un consenso ai minimi storici, secondo gli ultimi sondaggi sotto il 33%. A pesare sull'opinione pubblica, anche all'interno della base repubblicana, è soprattutto la guerra in Iran e gli effetti che sta avendo sempre più concretamente anche sull'economia statunitense. Oggi il prezzo del petrolio è nuovamente schizzato sopra i $100 al barile, dopo un nuovo acuirsi delle ostilità tra Teheran e Washington e uno scambio incrociato sulle navi nel Golfo. Il servizio.
1: Il comando centrale militare americano ha comunicato sul social X che ieri le sue forze armate hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman e vicino all'isola di Karg. E ha aggiunto che le forze americane hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inservibili. Si tratterebbe della risposta americana agli attacchi di Teheran, una nave da guerra americana con missili balistici, in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Nel post sul social X si legge che l'unità americana è riuscita a evitare i tentativi di attacco iraniani e ha proseguito il pattugliamento delle acque della regione, e si precisa anche che nessun componente del personale americano è rimasto ferito. Nel post si legge che l'Iran ha utilizzato queste petroliere nell'ambito di una rete occulta multimiliardaria che finanzia i Pasdaran e i suoi gruppi affiliati nella regione, e che l'Iran non dispone di mezzi per difendere tali imbarcazioni. Il 5 settembre le forze del comando centrale militare americano avevano distrutto altre 3 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano tentato di attaccare una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili americani. Tutti i tentativi dei Pasdaran contro le navi da guerra della Marina americana sarebbero falliti. L'osservatorio britannico United Kingdom Maritime Trade Operations afferma di non essere in grado di confermare la presenza di vittime o impatti ambientali, ma è evidente che la dispersione di petrolio in mare rappresenta un enorme disastro ambientale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: È iniziato in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Dopo un'estate di trattative tutte interne al centrodestra, i nodi non sono sciolti. La Commissione Affari Costituzionali ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame della riforma, che arriva dunque in aula senza mandato al relatore e senza l'emendamento sulle preferenze, che dovrà comunque essere rivotato. Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, è iniziato ora l'esame generale del provvedimento. L'opposizione promette battaglia. Sentiamo il parere del politologo docente alla Sapienza Gianluca Passarelli.
2: Stiamo surrettiziamente provando a introdurre una riforma della forma di governo, cioè una riforma costituzionale, cioè torniamo alla vecchia idea del premierato, introducendo l'indicazione forzosa del capo della coalizione, tra l'altro capo, mentre in Costituzione c'è presidente del Consiglio dei Ministri, che è diverso da capo. È tutto qua la partita. Quindi quello che succederà oggi al Senato è fumo negli occhi, perché abbiamo una legge che contro la logica contro la Costituzione e contro i cittadini. Io penso che ci sia nelle opposizioni complessivamente una consapevolezza di questo pericolo. In parte c'è anche in una piccola quota della maggioranza, che però è costretta a votare i primi di maggioranza. È una cosa veramente senza senso, perché finché abbiamo un sistema parlamentare, i governi si fanno e si disfano in Parlamento. Cioè, c'è una parte, io chiamo la sinistra per la destra, che sta propalando quest'idea del rischio del pareggio. Ma non c'è nessun rischio del pareggio, perché quando c'è un Parlamento e ci sono e i cittadini elettori si esprimono democraticamente, bisogna accettare il risultato, e in Parlamento si decide di trovare un negoziato e trovare un accordo. Se non ce la si fa, ci sarà un Presidente della Repubblica, che viene bellamente dimenticato in questa proposta di legge.
0: In piazza Montecitorio a Roma inizierà tra poco meno di mezz'ora un presidio di associazioni, partiti di opposizione contro il DDL Delrio sull'antisemitismo. Tra gli organizzatori ARCI, AMPI, CGL, Amnesty e Federazione Nazionale della Stampa. Oggi infatti in commissione alla Camera inizia l'iter della legge, già approvata lo scorso marzo dal Senato, tra le polemiche proprio per la definizione di antisemitismo adottata dal testo, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Sentiamo l'opinione della storica e scrittrice Anna Foa.
3: In sostanza viene considerato antisemitismo tutto quello che tale viene definito da questo disegno di legge, e questo è il vero problema, non tanto una nuova legge contro l'antisemitismo. È una definizione che praticamente blocca qualunque critica, non tutte forse, ma in gran parte, allo Stato di Israele e alla sua politica. Cioè, qualunque cosa possa fare Israele, e che abbia fatto anche il genocidio a Gaza, in ogni caso attaccarla è una forma di antisemitismo. Ora, è evidente che una cosa del genere innanzitutto è assolutamente anomala nel panorama politico e anche nel panorama culturale, e poi susciterebbe antisemitismo invece di reprimerlo, di impedirlo, ecco. Io credo che sia un limite alla libertà molto forte, che va molto al di là di quello che dicono quanti dicono possiamo rinunciare a un pezzettino di libertà per combattere l'antisemitismo. Qui non è un pezzettino, è proprio la libertà di discutere, di criticare, perché a questo punto sarà molto difficile fare la distinzione fra gli ebrei che non appoggiano Israele e quelli che l'appoggiano, fra quelli che gli attivisti che in Israele rischiano la vita tutti i giorni per legarsi ai palestinesi, aiutarli, quelli che invece appoggiano Netanyahu. Tutto diventerà un enorme mare in cui tutto è uguale e tutto è antisemitismo. Io credo che qualunque testo avrebbe dovuto appoggiarsi a altre definizioni dell'antisemitismo, oppure forse semplicemente rinunciare al testo, rinuncia che è stata fatta in Francia sugli stessi temi e con la stessa opposizione più ampia, perché il mondo ebraico è più ampio in Francia.
0: Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi, così Ed Miliband, ministro degli esteri del governo britannico, ha difeso stamattina, parlando con la BBC, l'annuncio di sanzioni contro i coloni degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi fatto ieri da lui stesso davanti al Parlamento di Londra a nome del Regno Unito, annuncio su cui si sono poi allineati altri 11 paesi. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora, e ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Quali conseguenze ci possono essere per Israele quando la misura entrerà effettivamente in vigore? Sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara.
4: Essendo Israele inserito in un contesto di economia globale, da parte israeliana si è già detto: beh, certo, voi fermate questi beni, ma noi abbiamo un mercato globale in cui poterli collocare. Adesso, più che l'impatto diretto, che comunque può essere considerevole, perché l'Unione Europea e soprattutto poi questi paesi sono paesi che sono partner commerciali molto importanti per Israele, e questo può avere una qualche conseguenza. C'è un aspetto addizionale che Miliband ha reso molto evidente nel suo discorso: ha detto, noi non sanzioniamo solamente i prodotti, noi sanzioniamo anche tutta l'infrastruttura che serve a rendere realizzabili questi insediamenti, per esempio le imprese di costruzioni, per esempio chi affitta le gru, per esempio tutti quelli che forniscono assistenza di qualsiasi tipo alla costruzione stessa di questi insediamenti. Anche queste aziende, siano esse israeliane o internazionali, sono sottoposte a sanzioni, quindi sono misure piuttosto serie.
0: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente smentito l'articolo di Haaretz secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di un attacco pianificato da Hamas giorni prima dell'offensiva del 7 ottobre 2023 e non avrebbe agito in base a tali informazioni. Netanyahu ha affermato su X di avere incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista Shlomi Eldar. Si tratta di una calunnia di sinistra, chiaramente orchestrata a fini politici, parte integrante della campagna elettorale della sinistra, e ce ne saranno altre di questo tipo, ha detto. È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area caldo dell'ex Ilva. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora, poi conclusa tarda sera e riconvocata tra 48 ore in attesa appunto della decisiva sentenza di oggi. Sentiamo Valentina D'Amico.
5: Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma, della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del Mors Tua Vita Mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
0: 7 persone sono state arrestate stamattina con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Tra loro c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a dare l'assenso definitivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio generò nel territorio romano un diffuso clima di assoggettamento ed omertà, scrivono gli inquirenti nell'ordinanza. Inquirenti che parlano di soggetti con elevatissima caratura criminale. Dalle carte emergerebbero anche i rapporti imprenditoriali nel campo della ristorazione tra i Senese e i Caroccia, il cui nome compare nel procedimento relativo alla bisteccheria d'Italia, in cui è stato coinvolto anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È stato trovato morto, impiccato nella stessa casa dove ha ucciso la sorella, l'uomo ricercato per l'omicidio di Rosella Bucchiardi, 79 anni, trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e poi di volersi togliere la vita, a dare l'allarme una vicina di casa. Insospettita dall'odore proveniente dall'appartamento, la donna sarebbe stata infatti uccisa diversi giorni fa. In casa è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata. Un detenuto di 56 anni si è suicidato ieri sera nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, a dare notizia il sindacato di polizia penitenziaria OSAP. Secondo quanto riferito dallo stesso sindacato, l'uomo si sarebbe impiccato ad un cappio legato alle sbarre della finestra della cella intorno alle 22:30. Il regolamento non è ancora stato ufficialmente presentato, ma associazioni di categoria, piattaforme e soprattutto tutti i partiti della destra italiana a Bruxelles sono già apertamente schierati contro il provvedimento europeo sugli affitti brevi. Giù le mani dalla proprietà privata, scrive l'eurodeputata leghista Tovaglieri. Di provvedimento irricevibile parla Letizia Moratti per Forza Italia, di dirigismo sulle seconde case il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia Rampelli. Il regolamento si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile. Che cosa prevede? Sentiamo Federico Baccini.
6: È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile, che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è, e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, Le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ehi, hey Bugs!
11: Che succede, amico?
10: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
10: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
10: 2 biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre!
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: RBE. Vicina a te.

Martin Dab siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Moncalieri nella serata di ieri. Sul luogo del delitto è stato trovato un biglietto a firma del fratello della donna nel quale ha confessato l'omicidio della sorella e ha annunciato il proprio suicidio. I carabinieri hanno infatti trovato l'uomo impiccato nella stessa abitazione. L'allarme era stato lanciato dai vicini di casa che sentivano un forte odore provenire dall'alloggio della donna. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno forzato la porta e trovato il cadavere della donna con una profonda ferita alla testa. Secondo le ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto diversi giorni fa. La scorsa notte un tentativo di rapina ha interessato un supermercato Ecom di Castagnole Piemonte. I malviventi hanno utilizzato un'auto rubata poco prima per sfondare la serranda dell'esercizio commerciale, lanciandola a mo' di ariete in retromarcia contro l'ingresso. Una volta entrati, i rapinatori avrebbero raggiunto un ufficio alla ricerca di contanti o preziosi, fuggendo però a mani vuote. L'allarme è stato lanciato nelle prime ore del mattino da un cittadino che avrebbe notato l'auto ancora incastrata nella serranda di Evelta. Sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Pinerolo che hanno effettuato i primi accertamenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e della zona. Si aggiunge un nuovo provvedimento alla vicenda che vede coinvolto il commesso di un mini market di Torino, indagato per due episodi di violenza sessuale che sarebbero avvenuti a

0: UST, che proprio due giorni fa ha formalizzato l'acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario di Italdesign. Le sigle sindacali si sono mostrate prudenti dopo l'esposizione dei piani aziendali della nuova realtà, che ha affermato l'intenzione di unire ingegneria dell'auto e intelligenza artificiale per immaginare la mobilità del futuro. Un futuro, secondo FIOM CGL, tutto da costruire, dal momento che ad oggi le forniture e le commesse già stipulate con Audi sono le uniche certezze. Oltre all'industria dell'auto, UST punterebbe anche ad altri settori come robotica e aerospazio, elemento che porta un moderato ottimismo da parte di FIM CISL, che attraverso le parole del suo rappresentante Igor Albera ha parlato di un contesto automotive in difficoltà, mentre le nuove tecnologie presentano opportunità nuove e continueranno a farlo in futuro. Il piano industriale sarà in ogni caso presentato entro la fine dell'anno. Dal 19 settembre al 20 novembre prende il via ad Alpignano la prima edizione del festival C'era una svolta, rassegna diffusa ideata e organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Alpignano per raccontare i bivi cruciali dell'umanità. Attraverso piazze, biblioteche e luoghi simbolo, la manifestazione intende offrire una narrazione fresca e accessibile. Dalle origini dell'energia elettrica alla memoria dei deportati, passando per le trasformazioni del lavoro a Mirafiori, la nascita del voto femminile e il passaggio all'età adulta raccontato dal fumetto, il festival intreccia la grande storia alle vicende locali. Tra le iniziative della rassegna, l'inaugurazione della Scala delle Partigiane, nella quale ogni scalino sarà dedicato a una donna partigiana i cui nomi saranno individuati da una commissione composta da 4 esperte e rappresentanti della memoria storica e dell'associazionismo. Ai microfoni di Café Bleu, Chiara Priante, assessora alla cultura del comune di Alpignano.
1: Sicuramente l'eco in tutti noi è quel c'era una volta, quindi il tema è storico, però l'idea è raccontare in realtà i bivi della storia, quindi ovviamente facendo una grande corsa negli anni, quindi dall'attualità al passato, cercare proprio di raccontare dove ci sono state delle scelte, quindi la capacità scegliere nella storia, nella grande storia e nelle piccole storie. Linguaggi assolutamente differenti, perché spaziamo dai libri ai fumetti con Claudio Marinaccio, al teatro, fino ad arrivare a un evento pop come la cena in giallo con dress code giallo. Quindi l'idea è iniziative diverse per coinvolgere e toccare anche pubblici differenti, dai bambini ai più giovani al grande pubblico, cercare di sensibilizzarli sul tema della cultura. Il programma ha una caratteristica: è gratuito ma è anche diffuso, sempre nell'idea che la cultura diciamo invade un territorio, disegna nuove geografie, a volte quasi si scontra con le persone per raccontarsi, proprio come c'era una volta di quando eravamo bambini.
0: Si svolgerà a Cuneo dall'11 al 13 settembre la quarta edizione di Articolo 27 Expo, rassegna dedicata all'economia carceraria. 3 giorni di fiera, spettacoli e dibattiti per mostrare che oltre le sbarre c'è una galassia di associazioni, laboratori, volontari che lavorano per l'obiettivo che la Costituzione nell'articolo 27 stabilisce per il carcere, ovvero sia la rieducazione della popolazione carceraria. La rassegna si aprirà alle 10 di venerdì con le conferenze Il lavoro e il trattamento penitenziario e Il ruolo dei finanziatori nello sviluppo dell'economia carceraria. Fra gli ospiti Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale di Cuneo, ed Emilio Minunzio, membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia dal Monviso alla Valle d'Aosta, con neve in calo fino a 3.100-3.200 metri. Rovesci e temporali in transito sulle pianure del Torinese orientale, Vercellese, Biellese e forti tra Novarese e Verbano, più isolati o assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera si riattivano temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso pianure e colline lungo e a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani e di bassa valle tra Cuneese e Torinese. In Liguria giornata fortemente instabile, con temporali in risalita sul settore centro-orientale della regione in mattinata, i quali potranno

0: risultare intensi entro il primo pomeriggio. Rovesci, sempre a sfondo temporalesco, saranno possibili diffusamente nelle aree interne del centro ponente e più sporadicamente in costa tra pomeriggio e serata. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 9 di settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Andreas Köhn delle chiese valdesi di Milano e Pavia e della chiesa metodista di Novara. In chiusura ascolteremo l'inno 277, Allor che la tempesta, una versione registrata dai solisti di Firenze. Le letture bibliche proposte sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono lette da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro di Neemia, al capitolo 13, il versetto 2. Il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Leggiamo poi dalla lettera ai Galati, al capitolo 3, il versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno.
3: All'inizio di Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna, il mondo dei pirati appare familiare. Navi nei Caraibi, duelli spettacolari e tesori perduti. Ma dietro l'avventura si cela una realtà oscura. La leggendaria Perla Nera, comandata dal temibile capitano Hector Barbossa, non è più una nave di uomini, ma un vascello di dannati. La ciurma esiste, ma non vive davvero. Cammina, parla e combatte, senza provare nulla. Non sente il gusto del rum, il calore del sole, il dolore o la gioia. Alla luce della luna si rivela la sua vera natura. Sono scheletri erranti, prigionieri di una maledizione che li ha svuotati dentro. Tutto nasce dal furto di un tesoro azteco, un gesto di avidità che apre un debito impossibile da estinguere. Ogni moneta sottratta lega un uomo alla maledizione, condannandolo a un'esistenza che non è morte, ma nemmeno vita. Barbossa e i suoi vagano così sul mare come anime sospese, incapaci sia di morire sia di vivere davvero. In questo scenario compare Jack Sparrow, il pirata più improbabile e brillante dei Caraibi, che conosce bene la Perla Nera e il suo capitano. Jack sa che la maledizione non si spezza con la forza, il tempo o l'astuzia. Bisogna restituire ogni moneta rubata e versare il sangue dell'innocente, di chi non ha colpa, ma porta in sé la chiave del riscatto. Solo allora il debito può essere chiuso, la maledizione spezzata e gli uomini restituiti alla vita. È una storia di pirati, ma anche una parabola vicina al linguaggio di Paolo. Scrivendo ai Galati, l'Apostolo parla di un'altra maledizione, non quella di un tesoro azteco, ma quella della legge, che rivela il peccato e mostra il debito dell'uomo senza poterlo cancellare. È una condizione che non uccide, ma svuota, non ferma il movimento, ma toglie la vita, non spezza il corpo, ma la libertà. Qui risuona la parola decisiva. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando maledizione per noi. Come nella vicenda della Perla Nera, la liberazione non nasce dai prigionieri. Non è la ciurma a salvarsi, né Barbossa a pagare il debito. È un altro che versa il suo sangue, chiude il cerchio e restituisce la vita a chi non può recuperarla da sé. Paolo però dice qualcosa di ancora più radicale. Cristo non versa soltanto sangue innocente per pagare dall'esterno, diventa lui stesso maledizione. Non salda il conto restando estraneo alla sorte dei debitori, ma entra nella maledizione, la porta nel proprio corpo e la consuma in sé. Non è un innocente che paga per i dannati da una distanza sicura. È Dio stesso che, in Cristo, scende nella maledizione degli uomini per svuotarla dall'interno, come nessuna moneta restituita potrebbe fare. La croce è il luogo in cui la maledizione viene spezzata, non perché il debito sia ignorato, ma perché Cristo lo assume e lo paga. Da lì nasce non una semplice sopravvivenza, ma una vita nuova. Non più scheletri che camminano, ma uomini e donne restituiti alla libertà dei figli di Dio.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla statale 142 biellese si rallenta per un incidente, in corrispondenza dell'incrocio Oleggio Castello in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 18, nel comune di Cirié, in fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi.

RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Eccoci qua, bentornati e bentornate a tutte e tutti voi. Le frequenze di RBE in questa fascia oraria vi propongono la trasmissione Voci Protestanti, con appunto il momento di diretta di questo pomeriggio, di questo 9 di settembre, sono le 14:01 minuti, e la replica il mattino successivo tra le 6 e le 7.
2: Quindi buongiorno persone che ci state ascoltando al mattino, state tranquilli, sereni, oggi sarà tutto meraviglioso, almeno una cosa bella vi capiterà, almeno una capita, no, statisticamente.
1: Assolutamente, bisogna sempre valorizzarle.
2: Infatti.
1: Perché passano a volte un po' così sotto gamba, ce le scordiamo, non le visualizziamo tanto, però almeno una cosa bella al giorno sicuro capita.
2: Non so, il tram arriva in perfetto orario.
1: Ma anche solo non ti sei sporcata la maglia mangiando la pasta in rosso.
2: Ecco, ad esempio. Io che ho scelto di mettere la maglietta bianca.
1: Vedi,
2: oggi, è un pericolo.
1: È andato bene però,
2: è andato
1: tutto bene.
2: Chissà, magari ho delle micro macchioline che non vedrete però nella versione televisiva, a meno che non abbiate uno zoom ottico. Ma oggi non parliamo delle mie scelte nel vestiario, ma parleremo di tante notizie che arrivano dal mondo e che vengono raccontate anche alla luce delle nostre chiese. E quindi oggi notizie bruttine, notizie così, belle notizie, insomma ce ne sarà un po' per tutti i gusti.
1: Esatto, ma soprattutto avremo con noi tra poco Nicoletta e Sara Favut per parlare, ve l'avevamo promesso e quindi ogni promessa è debito, per parlare del progetto Aperti Museo. Sta arrivando la terza edizione, sono aperte le iscrizioni e tra poco vi racconteremo tutti i dettagli su che cos'è questo progetto, se ancora non lo conoscete, come fare per iscrivervi.
2: E ora direttamente dal 2002 i Tribà con Io sono il Re.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Questo è il numero a cui fare riferimento qualora abbiate anche delle domande, tra cui che fine hanno fatto i Triba?
0: Ce lo stavamo giusto chiedendo fuori onda.
1: Ma perché effettivamente dopo il successone del 2001 con Mamma insegnami a bailare, poi questa canzone Io sono il re, che era sempre contenuta in quell'album con Mamma insegnami a ballare, sono scomparsi, sono rimasti un po' intrappolati da quel singolo estivo e quindi insomma poi alla fine il gruppo si è sciolto, ma Vito Miccolis,
0: che era il frontman,
1: esatto,
0: della band,
1: mi era il leader, oltretutto è anche di Torino tra le altre cose, e ancora adesso è un cantante polistrumentista, quindi un musicista ma anche comico radiofonico e anche musicista radiofonico, e ha collaborato con delle radio minori tipo non so, Radio DJ, Radio 2,
0: sì, cose piccole.
1: E adesso scrive tra l'altro una rubrica per Torino 6. Quindi anche giornali comunque tiratura limitata.
0: È un collega.
1: Quindi salutiamo Vito Miccolis.
0: Invece ci spostiamo a parlare di attualità. Ormai sapete che insomma nella primissima parte soprattutto di Voci Protestanti ci dedichiamo anche a quello che avviene intorno a noi nel mondo, in Italia, ma anche nelle zone oltre l'Italia, Europa, mondo intero. In questi giorni ci stiamo un po' concentrando sul risultato delle elezioni in Germania, ma non tanto dal punto di vista diciamo strettamente politico di cronaca, ma dal punto di vista della reazione delle chiese, di quello che pensano le chiese rispetto a quello che appunto è successo, ovvero questa grandissima altissima percentuale di voti che sono andati al partito di estrema destra dell'AfD nella zona della Sassonia-Anhalt, dove appunto si è votato domenica scorsa. Abbiamo già visto una serie di opinioni ieri, abbiamo visto le opinioni che arrivano dal mondo francese. In questo caso vi vogliamo segnalare invece un articolo che viene ripubblicato su riforma.it, ma fa

0: riferimento alla CELI, cioè la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, quindi arriva direttamente dalle chiese luterane tedesche in questo caso, ed è un po' il commento che riprende, ripercorre le parole dei giorni scorsi, quindi grande preoccupazione, grande analisi anche dal punto di vista di questa sensazione di paura che pervade le persone in tutti gli stati e anche in tutta Europa, da parte, un commento da parte del decano e del vice decano della Chiesa Luterana in Italia, ovvero Johannes Ruschke e Tobias Brendel, che prendono la parola e appunto esprimono nell'articolo che viene riportato su Riforma, o che potete ritrovare sul sito chiesaluterana.it, come viene letta, ecco, come viene interpretato questo risultato politico da parte delle chiese luterane in Germania.
1: Sì, questa nota, questa intervista parte da una semplice domanda: perché l'AfD ha tanto successo in Italia e come sia possibile che un avvenimento del genere arrivi anche sulle prime pagine italiane? Difficilmente effettivamente seguiamo delle vicende politiche in Germania, però in questo caso è un segnale, soprattutto come viene anche detto nell'articolo, che riflette una tendenza che in realtà sta avvenendo in molti paesi d'Europa, ce lo siamo già detto nei giorni scorsi. È un articolo che ripropone tematiche e dati di cui abbiamo già parlato, ma c'è anche un'analisi interessante proprio sul concetto di estremismo in questo articolo, quindi vi invitiamo anche a leggerlo, come gli altri che vi abbiamo indicato nei giorni scorsi. Riforma.it, è stato pubblicato proprio quest'oggi. Sassonia-Anhalt, le paure vanno prese sul serio.
0: Continuiamo con la musica, ci ascoltiamo Baba Yetu. Questo è un brano che arriva da alcuni paesi del continente africano. Baba Yetu significa Padre Nostro in lingua Swahili, e ce lo ascoltiamo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Notizia un po' che ci arriva della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ci troviamo in particolar modo a Mestre e qui è successo purtroppo un fatto poco felice. Infatti Asmeri Akwe Badon, che è una attrice bengalese che ha recitato proprio in uno dei film che sono in concorso oltretutto proprio al Festival di Venezia, è stata insultata, ma non solo, anche strattonata e colpita da alcuni uomini suoi conterranei che le avrebbero inveito contro. E secondo quanto ricostruito, riportato da un articolo che potete trovare sul sito nev.it, le avrebbero indirizzato degli insulti nazionalisti. Infatti l'attrice ha già dichiarato di essere sostenitrice del movimento studentesco e popolare pro-democrazia che nel 2024 portò alla caduta del governo del leader appunto invece non democratico Keish Hasina, e di conseguenza si può intuire da questo tipo di attacco che sia stata appunto vittima per questo motivo di questi insulti. Oltretutto, come riportato ancora da Il Gazzettino, l'attrice ha dichiarato che la chiamavano con insulti sessisti e volgari. E poi volete dire che le donne in Bangladesh saranno al sicuro con voi? Grazie mille per il vostro comportamento. Oggi lo saprà tutto il Bangladesh.
3: Sì, insomma, lei non si è tirata indietro.
2: No.
3: Da questo punto di vista, così come non ha tirato indietro il suo attivismo politico del passato, anche in questo caso ha riportato la notizia, l'ha fatta sapere, l'ha divulgata e noi la stiamo raccontando anche perché questa attrice Asmeri è protagonista di uno dei film The Difficult Bride che fa parte del concorso della sezione Orizzonti che è la parte diciamo visionata dalla giuria Interfilm che da molti anni è presente a Venezia ed assegna questo premio specifico appunto per la promozione del dialogo interreligioso, e quindi anche da parte della giuria Interfilm arriva una condanna, una condanna rispetto a questo episodio, e scrivono così: desideriamo portare ad Asmeri Hak Badon il nostro messaggio di vicinanza, ci uniamo alle parole di condanna per un episodio che ha coinvolto anche un bambino. Il fatto che siano stati dei connazionali ad aggredire l'attrice ci porta a riflettere sul fatto che a volte la percezione del nemico, vicino o lontano, è solo una questione di punti di vista, spesso distorti. La vera distorsione però sta nella violenza e nell'incapacità di dialogare e di pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Avere opinioni diverse non è solo nella natura umana, ma l'incontro tra diversità è ciò che arricchisce l'umanità. Questo è il messaggio appunto della giuria Interfilm presente al Festival di Venezia, messaggio che è stato raccolto dall'agenzia stampa NEV, appunto notizie evangeliche, nev.it, che potete ritrovare pubblicato sul sito nev.it insieme appunto ad alcune informazioni, alcuni dettagli rispetto a questo episodio.
2: E adesso andiamo ad ascoltare Mi cimenterò in un francese stentato con Zebda Tombe la camise, va bene?
3: Chemise.
2: Chemise.
3: Dai, quasi giusto.
2: Non poteva andare bene.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E tra una notizia poco felice e l'altra, invece, vi vogliamo segnalare degli appuntamenti sul nostro territorio. Vi abbiamo già consigliato uno degli appuntamenti della rassegna Mito Settembre Musica.
2: Esatto, ormai settembre. È andato però. Esatto. Ormai è passato, diciamo.
1: Però, essendo settembre, mi torna questa rassegna.
2: Mi torna? Hai fatto apposta?
1: No.
2: Ah, brava però.
1: È incredibile.
2: Mito sta per Milano-Torino, tra l'altro, quindi sono i due luoghi protagonisti di questa ormai storica rassegna musicale.
1: Esattamente. E anche il Tempio Valdese di Corso Vittorio Emanuele II a Torino sarà protagonista proprio di alcuni di questi concerti, quindi ve li vogliamo mano a mano raccontare. Un altro si terrà venerdì 11 settembre, quindi proprio questo venerdì, sarà alle ore 17, anche questo, quindi sono tutti questi pomeridiani questi concerti, e il titolo è Il Pomo d'Oro. Non pomodoro, il pomo d'oro, cioè musiche di Monteverdi, giusto per aggiungere altri colori, per confonderci. Trovate tutte le informazioni su questo concerto, su tutti gli altri concerti di Mito Settembre Musica tra Torino e Milano, e appunto quelli che si terranno anche successivamente nei prossimi giorni, fino a fine settembre, al Tempio Valdese, appunto, di Corso Vittorio Emanuele II a Torino.
2: Sempre venerdì 11 di settembre, vi ricordo anche un appuntamento a Bibiana, inserito all'interno del Grande Cappello Tempo del Creato. Ricordo questo momento, periodo liturgico ecumenico, proposto dall'inizio di settembre all'inizio di ottobre. Tanti appuntamenti sparsi davvero in tutto il mondo. Per quanto riguarda il territorio, a livello ecumenico, la Chiesa Valdese, le Chiese Cattoliche, le Chiese Valdesi organizzano un incontro a Bibiana. Il tema di quest'anno del Tempo del Creato è Acqua Viva, e proprio su questo si declinerà l'incontro dal titolo Energia, Acqua e Territorio, il progetto Invasi della Valpellice, cioè alle ore 21 nel Salone Polivalente Comunale di Bibiana. Ovviamente un incontro aperto a chiunque, anche alla collettività, alla cittadinanza.
1: Ecco, rinnoviamo anche la richiesta che rivolgiamo a voi di comunicarci anche se conoscete delle iniziative dalle nostre chiese, dai nostri territori. Scriveteceli al numero 328 8757 845, oppure dalla email diretta@rbe.it.
2: Perfetto, quindi scriveteci, mi raccomando, aggiungete eventi, appuntamenti, incontri, iniziative, progetti, quel che volete e che vi sembra possa appunto essere di interesse anche comune a chi ci segue e a chi ci ascolta.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività
4: e farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E il nostro studio si ripopola per l'ennesima volta. Siamo molto contente di avere due ospiti qua con noi che ci parleranno di un corso di cui abbiamo già accennato nei giorni scorsi, ma avevamo già detto anche che l'avremmo fatto in modo molto più approfondito insieme a loro.
0: Esatto, in realtà poi ne abbiamo parlato anche già negli anni passati, ormai è un po' un fil rouge che lega anche RBE, per quanto possibile, a questo progetto che vede coinvolta la Fondazione Valdese, il Centro Culturale Valdese e la Diaconia Valdese, e stiamo parlando del percorso Apriti Museo, questo corso di trasformazione, non è a caso insomma questo modo di proporre la parola trasformazione, pensato per operatori museali. Ne abbiamo parlato già in più di un'occasione, dicevamo, torniamo a parlarne anche quest'oggi insieme a Sara Favut e a Luisa Griglio, che ci racconteranno che cos'è Apriti Museo, anche che cosa è stato partecipare, perché Luisa ha partecipato ai precedenti corsi in quanto operatrice museale, quindi ci racconterà anche un po' la sua esperienza. Ciao ad entrambi, ciao Sara, ciao Luisa, bentornate.
2: Ciao,
3: ciao,
2: ciao
3: a tutti.
0: Allora Sara, farei partire te. Che cos'è Apriti Museo? Diamo un'infarinatura a chi proprio non ne ha mai sentito parlare.
1: Hai 30 secondi.
2: Allora, Apriti Museo è un progetto ormai decennale che è iniziato con una profonda riflessione e trasformazione innanzitutto proprio dei musei valdesi, del Centro Culturale Valdese, quindi un'autoriflessione sui propri metodi, sui propri strumenti, sulla propria accessibilità di visita. E da lì, negli anni scorsi, c'è stata poi una volontà di provare a cercare un confronto e aprire questa riflessione anche ad altri musei. Abbiamo pensato, per farlo, di organizzare un corso, quest'anno è già la terza edizione, e di invitare altri musei a riflettere su loro stessi, sulle pratiche di accessibilità ai patrimoni culturali. Quindi in realtà vale musei, vale parchi archeologici, piccoli musei, grandi musei, gallerie, mostre, un po' di tutto, insomma.
1: E cosa si intende per inclusività all'interno di uno spazio museale? Hai altri 30 secondi.
2: Ma io sarò sintetica. Beh, si intende dare veramente vita al diritto di partecipazione, quindi ogni cittadino ha il diritto di godere dei patrimoni culturali, ognuno di noi è diverso, ha esigenze speciali, anche cose che favoriscono la comprensione, l'accessibilità al contenuto, quindi non solo fisico ma anche dal punto di vista comunicativo, la possibilità attraverso un'altra lingua, attraverso difficoltà verbali nella comprensione o nell'espressione, hanno il diritto di godere della bellezza che c'è in tutti i musei e in tutti i posti del nostro paese. E quindi si tratta di lavorare per fare in modo che i percorsi non siano standard, rigidi e pronti ad accogliere il maggior numero di persone, che però hanno caratteristiche più tipiche, tipo saper usare bene il linguaggio verbale, che è il nostro principale mezzo di comunicazione, scritto o parlato, ma anche tante tante altre opportunità che possano permettere a tutti di trovare il proprio canale comunicativo preferenziale.
0: Avete lavorato moltissimo in questi anni con Apriti Museo insieme alla comunicazione alternativa aumentativa. In ogni caso la CAA è ormai un metodo di comunicazione che sta prendendo sempre più piede e che accompagna in effetti ormai già molti percorsi museali. Se ci fate caso vi potrà capitare insomma di vedere sotto un'opera, piuttosto che in un punto di interesse, dei simboli molto semplici che spiegano appunto che cos'è quel punto, e in modalità diversa rispetto magari a un testo scritto o a una parola che può essere espressa da una guida. Oltre a questo poi ci sono tanti altri metodi che si possono mettere in pratica, ma Luisa ha portato, adesso che qualcuno ci sta guardando in video lo potrà vedere, e se no andate sul sito museovaldese.org perché ci sono degli esempi di materiali utilizzati. Cosa ci hai portato, Luisa, intanto?
3: Allora, io ho portato uno dei frutti del lavoro che è stato svolto anche dopo il corso. Infatti durante il corso c'è stata una parte teorica e una parte pratica che si alternavano in realtà tra di loro, e poi la cosa bella è stato che dopo abbiamo potuto provare anche noi a fare degli strumenti, e ad esempio, parlando della biglietteria, abbiamo creato questo che serve a indicare quando c'è una visita guidata, quindi c'è il simbolo che ci è stato consigliato di utilizzare, e poi ci sono gli orari che si possono alternare. Questo in realtà è molto utile in vari casi, anche quando arrivano al bookshop o in biglietteria persone che magari non conoscono l'italiano o l'inglese, e quindi possiamo utilizzare semplicemente questo, che è stato bello poter poi lavorare in gruppo e confrontarci capendo quali sono le cose che possono servire.
0: È molto immediata anche come comunicazione.
1: Sì, cioè, sì, veramente può proprio servire davvero, giustamente come dicevi anche tu, arriva una persona da un altro paese di cui non si conosce la lingua.
0: Non c'è nessuno a cui chiedere in quel momento.
1: Esatto, e questo è un sistema semplice, immediato, funzionalissimo in mille modalità diverse, quindi viene da dire, è facile, no? Potremmo farlo tutti, poi in realtà ci
0: bisogna
1: vuole.
0: Bisogna ragionarci. Per farlo,
1: ci vuole una
0: poi
1: trasformazione.
0: Sì. Luisa, tu hai partecipato, dicevamo, anche ai precedenti corsi. Come è andata? Come ti sei trovata? Cosa hai imparato?
3: Allora, è stata un'esperienza molto particolare, mi è piaciuto molto perché all'inizio non sapevo cosa aspettarmi, perché non avevo mai trattato questi argomenti, però mi incuriosivano, e poi vedevo all'interno delle sale del Museo di Torre Pellice che pian piano iniziavano a inserire alcuni strumenti, e uno degli aspetti più interessanti è stata la possibilità di confrontarmi con altri colleghi, altre colleghe, e capire quali possono essere i bisogni e le difficoltà che a volte incontriamo anche nella mediazione, e soprattutto poi riportarlo ai colleghi e alle colleghe che non avevano seguito il corso, e capire assieme come si poteva rendere più accessibile tutta una serie di informazioni che sovente noi davamo per scontate, magari le dicevamo sempre nello stesso modo senza renderci conto che in realtà non era chiaro a noi, ma magari non a tutti gli altri. Anche la possibilità di vedere da un altro punto di vista ciò che eravamo abituate a vedere o a dire è stato molto utile per poi proseguire questo lavoro. E l'altro aspetto che ho già citato prima è stata la parte pratica. Perché anche la possibilità di lavorare da subito, già durante il corso, su alcuni testi, alcuni aspetti, ognuno del proprio museo, fa sì che si possa entrare subito in merito.
0: Hai portato la testimonianza, in questo caso, del Museo Valdese di Torre Pellice, però Sara, ci sono tantissime realtà diverse che partecipano a questi corsi, ognuna porta, come già accennavi prima, le proprie necessità, le proprie esigenze, grandi, piccoli, nazionali, internazionali, dall'arte alla preistoria, quindi a volte il confrontare le proprie idee può anche essere stimolo, no? Reciproco.
2: Sì. Assolutamente, infatti è anche bello, era un po' questa la sfida iniziale, no? Chissà se quello che noi abbiamo provato in un museo, se vogliamo, un po' piccolino, un po' di nicchia, davvero può confrontarsi con giganti come il Museo di Scienze Naturali, il Museo Egizio, il Museo. E ci siamo resi conto che sono trasversali i pensieri effettivamente a tutti i musei. Quindi quelli che possono essere dei vincoli, a volte sicuramente diversi, economici, possibilità di spazi e di numero di pubblico, insomma, poi in realtà quelli sono poi adattamenti che si possono fare, ma il pensiero coglie veramente tutti. Ed è molto bello, anzi, poter vedere che ci può essere dialogo anche tra realtà molto diverse, perché poi la finalità è la stessa, che è quella di aumentare l'accessibilità.
1: Però, appunto, come diceva Luisa, e come dice anche un po' il titolo di questo corso, è necessario un po' una trasformazione, almeno da un altro punto di vista, non soltanto sapere che ci sono degli strumenti, sì, ma riuscire a leggere le esigenze poi delle singole persone che vengono o che magari verrebbero se ci fossero gli strumenti adatti per farlo. Quindi è bello, e questo è il percorso che in realtà si sta portando avanti da anni, proprio anche di capire quali sono le esigenze per partire da quelle per poi dare delle risposte.
2: Esatto, è proprio questo, infatti noi ci teniamo molto a dire che appunto non è il classico corso di formazione frontale in cui in qualche modo io ti dico come rendere accessibile il tuo museo. In realtà è proprio cambiare un punto di vista, entrare in un approccio in cui osservi la realtà e con alcuni strumenti e delle lenti diverse vai a trasformare quello che sono le tue possibilità. Ed è per questo che chiediamo in qualche modo, cioè offriamo la possibilità di lavorare subito ognuno sul proprio museo, perché non diamo delle idee standard. La nostra idea di accessibilità è proprio quella che per poter essere accessibile al più maggior numero di persone devi provare ad offrire tante diverse modalità, essere capaci di adattarti, essere capaci di cogliere le esigenze. Infatti il corso base inizia soprattutto con una formazione del personale, quindi di accoglienza, di come io posso trasformarmi per osservare, accogliere, capire, fare un passo avanti al visitatore, e poi da lì si passerà magari a cercare lo strumento più adatto. Però è proprio una trasformazione che parte da sé.
0: Veniamo ai dettagli, perché abbiamo fatto questa grande introduzione, abbiamo riepilogato alcune cose già, forse che alcuni di voi già conoscevano, altri forse no. In ogni caso, veniamo a questa opportunità che vi viene offerta, e veramente vi consigliamo di prendere l'occasione al volo, perché ad inizio ottobre, 5, 6 e 7, anche per chi partecipa al corso avanzato, ci saranno le giornate di appunto Apriti Museo. Come si svolgono? Entro quando bisogna iscriversi? Che formazione bisogna avere?
2: Allora. Qua inizio un po'. Dunque, innanzitutto basta lavorare in un museo in qualche modo, o a essere come guida, come curatore, come noi abbiamo avuto diversi ruoli all'interno del museo. È importante, se si parte con una base, appunto avendo lavorato in qualche posto, perché si riflette su quello che è stata l'esperienza pratica, che può anche non essere attuale se in questo momento stiamo cambiando museo, diciamo. Iniziamo il 23 settembre con un momento di benvenuto online, ma le iscrizioni si chiudono il 13 attualmente, poi magari ci sarà una proroga, però per adesso bisogna iscriversi entro il 13 di settembre.
0: Posti limitati, quindi tenetene conto, ecco, non illimitati.
2: Esatto, perché comunque è piccolino le sale. Abbiamo mantenuto la nostra formula organizzativa, che ci piace molto, che è quella di mantenere due corsi paralleli, in modo che ci siano dei momenti di pausa sempre vissuti insieme, pause caffè, pause pranzo, e anche dei momenti in cui la riflessione viene condivisa, quindi da chi ha già fatto un percorso con noi e chi non l'ha ancora fatta. Quindi il corso base inizia un giorno prima degli altri, quindi il 5 di ottobre, che è un lunedì. Il martedì ci raggiungono anche le persone che si sono iscritte all'avanzato, e che in contemporanea fino al 7 a pranzo, quindi a mercoledì a pranzo, fanno delle attività in parallelo, a volte si incrociano. La grande novità di quest'anno, diciamo, visto che è la terza edizione, è il laboratorio permanente, che verrà organizzato sempre il 6 e 7 insieme al corso avanzato, e che prevede la partecipazione delle persone che con noi hanno già fatto l'avanzato l'anno scorso. Questo nell'ottica di mantenere una rete di tutti gli operatori che vogliono continuare a riflettere, aggiornarsi su questi temi anche finiti i due corsi, perché è una cosa che molti partecipanti hanno sottolineato come positiva, il fatto che poi ci sia una rete, uno scambio continuo e una riflessione che prosegue.
1: Certo, anche perché chi lo sta già mettendo in alto si vuole confrontare con dei colleghi, ma anche rispetto al discorso che dicevi tu dell'adattamento anche agli spazi, alle tematiche, alle sperimentazioni, è importante riuscire a creare quel momento all'anno in cui ci si riconfronta sulle le stesse tematiche.
0: Quindi fate riferimento a museovaldese.org, il sito appunto dove trovate tutti i dettagli. Questo è un progetto che finora ha già coinvolto moltissimi musei, oltre 20 musei da varie regioni d'Italia, quindi se ci state ascoltando magari anche da lontano c'è la possibilità, insomma, non è solo dedicato al territorio del torinese o del, insomma, Piemonte, Valle d'Aosta, ma potete partecipare anche, se volete, da altre regioni d'Italia, assolutamente libero. Dettagli, informazioni, numeri di telefono, mail li trovate tutte sul sito museovaldese.org. Noi ringraziamo Sara Favut e Luisa Griglio per essere state con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie, alla prossima.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Ritorniamo, Voci Protestanti prosegue il suo viaggio. Questa prima parte, ricordiamo, oltre alla diretta pomeridiana, viene anche riproposta in replica. Scusate, il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Un rinnovato saluto quindi a chi tra di voi ci sta seguendo con la replica. Buon inizio di giornata. Ritorniamo per ancora pochi minuti prima di chiudere questa prima ora con una notizia di attualità. Ci ricolleghiamo un pochino anche ai temi, insomma, che sovente tocchiamo, i flussi migratori, l'accoglienza anche a livello di terzo settore per quanto riguarda, insomma, la rete ampia di enti, organismi, chiese che in qualche modo forniscono un supporto alle persone migranti, a chi arriva in Italia. Questa parola emergenza che sovente ritorna ma che non piace, perché non si tratta di un'emergenza ma di una continuità, e come tale deve essere presa in carico, cosa che purtroppo invece manca, questa presa in carico da parte dell'Italia ma anche dell'Europa stessa. E per confermare questa continuità c'è una notizia che volevamo citarvi, pubblicata sul sito nev.it, che ricorda che solo la scorsa settimana sull'isola di Lampedusa sono approdate 470 persone. Non è un'emergenza, ma è una continuità di quello che ormai è diventata l'esigenza di moltissime persone, di allontanarsi da luoghi dove ci sono dei conflitti, dove ci sono delle grandissime difficoltà nella vita quotidiana, nell'ipotizzare un qualsiasi futuro, che sia scolastico, lavorativo, di qualsiasi genere. E quindi, insomma, questa è una continuità.
2: E come affermato da Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope, le persone che sono arrivate, tra le 470 persone, la maggior parte sono donne, minori non accompagnati, arrivano da praticamente ogni parte dell'Africa, infatti per la maggior parte dall'Eritrea, dalla Somalia, dal Sudan, ma anche da Gambia, Ghana, Guinea, Senegal, Costa d'Avorio, Mali, Camerun e Togo. E queste persone sono provate dal caldo. Voi provate ad immaginare il caldo che sta tornando in questi giorni, passarlo per ore e ore, giorni sotto il sole, in mare, senza possibilità a volte di coprirsi, di idratarsi come si deve, di nutrirsi. Persone che hanno rischiato la vita per arrivare in Europa, ma che non fanno più notizia. Non fanno più notizia perché è una cosa che è diventata talmente quotidiana che o viene rappresentata come un'emergenza oppure qualcosa che tanto si sa succede. Viene utilizzata come propaganda politica in alcuni casi, per alimentare la paura delle persone, però poi purtroppo quando si cerca di creare dei sistemi che rendano questi viaggi sicuri, come per esempio i corridoi umanitari, si viene anche tacciati di voler agevolare questa invasione dell'Italia. È un po' un assurdo.
1: Sì, c'è tutta una dialettica e una comunicazione veramente errata che ruota intorno a questi temi. Noi vi consigliamo, se appunto volete approfondire, oltre che leggere questo articolo pubblicato sul sito nev.it proprio in questi giorni, è stato pubblicato ieri e racconta quello che è avvenuto in queste ultime ore, in questi ultimi giorni a Lampedusa, ma andatevi a riprendere anche l'intervista che ha realizzato qualche settimana fa il nostro collega Francesco Piperis, proprio insieme a Marta Bernardini di Mediterranean Hope, durante i giorni del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, in cui Marta ritorna a parlare di questo, parla anche appunto di come comunichiamo in modo errato i flussi migratori e di quello che è l'impegno delle chiese, ovviamente in modo particolare le chiese evangeliche, ma non solo, anche a livello, diciamo, interreligioso. La trovate come intervista sul nostro sito rbe.it nella sezione Voci Protestanti, dove abbiamo raccolto tutti i contributi durante appunto il sinodo delle chiese metodiste e valdesi.
2: Cara Daniela, mi sono arrivate le 14:58 minuti, quindi quindi concludiamo, concludiamo qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo le persone che ci stanno ascoltando nella replica mattutina, saranno ormai più o meno le 7. Un abbraccio a tutti voi, cada uno, proprio avessi il tempo di abbracciarvi uno a uno lo farei, e andiamo verso la seconda parte di Voci Protestanti.
1: A tra poco per chi può continuare a seguirci. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Eccoci, anzi rieccoci per chi ci sta continuando a seguire con la diretta di questo pomeriggio di mercoledì 9 di settembre e continuiamo con la nostra puntata di Voci Protestanti Talk, e ormai non possiamo esimerci, mia cara Darianna, dall'iniziare con la rubrica che tanto ci piace, che ora ha anche un titolo: Qui, ora, qualche anno fa.
0: Allora, qui, ora, qualche anno fa sono successe parecchie cose, quindi abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta, però abbiamo voluto selezionare per voi anche degli eventi storici che hanno anche dei collegamenti proprio con l'attualità, perché abbiamo parlato neanche un'ora fa di Mito Settembre Musica. Ebbene, il 9 settembre del 1978 nacque appunto Settembre Musica, e fu una data storica perché all'inizio si voleva proprio collegare con un'iniziativa attraverso la musica le realtà proprio della cultura musicale di Torino e di Milano. Poi è diventata in realtà un evento veramente attesissimo del nostro settembre, e quindi volevamo ricordarvi ciò.
1: Assolutamente, anche perché l'idea di far partire questa rassegna Mito Settembre Musica da parte del suo fondatore è nata dopo aver visto l'enorme successo che, diciamo, il primissimo evento, quello un po' l'evento zero, no?
0: Sì, adesso chiameremo l'edizione zero.
1: L'edizione zero, cioè quella dell'anno precedente, del 9 settembre del 77, il successo che ebbe. Lui propose un ascolto collettivo della nona sinfonia di Beethoven in piazza San Carlo, e pensò: arriveranno, non so, un migliaio di persone.
0: Ma facciamo 2000, facciamo guarda, 2000, porto qualche sedia in più.
1: Esatto, 40.000 persone si radunarono in piazza San Carlo il 9 settembre del 77 per ascoltare la nona sinfonia di Beethoven, e lui disse: sarà che magari possiamo far partire una rassegna? E da lì poi l'anno successivo è iniziata Mito Settembre Musica, che ancora prosegue.
0: Ora sarebbe davvero improbabile far sedere 40.000 persone in piazza San Carlo, purtroppo, quindi in seguito a dei fatti spiacevoli che ci sono stati, però deve essere stato veramente un evento incredibile. Un altro evento interessante, contestualizzato soprattutto in questi anni piemontesi, è che arrivò a Domodossola il primo treno il 9 settembre del 1888, in seguito al completamento della ferrovia Domodossola-Novara, quindi che ha rotto di fatto l'isolamento della Val d'Ossola, e da allora Domodossola è diventata conosciuta in tutta l'Italia, in tutto il mondo, e non soltanto per nomi, cose e città.
1: Esatto.
0: Io uso sempre Domodossola per la D.
1: È vero, sovente accade così, però in realtà al di là della data del 9 settembre del 1988, quello che ci piaceva ricordare è veramente questo investimento che fu fatto nel portare una ferrovia in un'alta vallata del Piemonte per favorire il suo sviluppo economico, turistico, culturale. Quindi da allora in effetti la Val d'Ossola ha avuto un incremento anche di popolazione, di residenti, di possibilità, in un periodo in cui le ferrovie e i tratti ferroviari chiudono anziché aprirsi. Ci sembrava carino ricordare quello che avvenne 200 anni fa.
0: Non stupiamoci se c'è un'inversione di marcia, ecco, rispetto poi allo stato delle cose. Però abbiamo una bella novità: infatti sabato 12 settembre invece riaprirà la tratta ferroviaria Germagnano-Ceres, che riapre ufficialmente al traffico passeggeri. Ci sarà anche proprio il taglio del nastro, di conseguenza se vi volete partecipare, ebbene sappiate che ci sono anche dei collegamenti da Torino che portano fino a Germagnano, e poi si può

0: appunto continuare con il collegamento, così come faranno magari proprio tanti pendolari.
1: Esatto, quindi se vogliamo che anche le zone pedemontane, montane vengano vissute, bisogna offrire dei servizi di collegamento, e questo ne è proprio l'esempio.
0: Torneremo tra poco a parlare di tanti eventi, tante iniziative sul nostro territorio, tante realtà, ma prima i Mau Mau, anche qua facciamo un po' un salto indietro nel tempo con Mais.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Mercoledì 9 settembre 2026, sono le 15:14 minuti. Vogliamo dare altri numeri? Daniela Grillo?
0: No, direi che va bene così. Abbiamo prima fatto la rubrica qui ora quando, adesso facciamo la rubrica qui ora adesso.
1: Qui ora adesso, in questo esatto momento. No, in realtà tra qualche giorno, ma non poi così tanto.
0: Ormai domani, eh?
1: Ah sì sì, ormai, signora mia, è un attimo.
0: È un attimo.
1: Ci si distrae un secondo e comincia Artigianato Pinerolo. 50ª edizione, ne stiamo parlando moltissimo in varie trasmissioni, ovviamente a RBE, ne parla anche quotidianamente Claudio Petronella a Café Bleu e ne vogliamo parlare umilmente anche noi, ovviamente. Ieri vi abbiamo raccomandato degli eventi che si terranno sul CNA Stage, che sarà lo spazio principale per concerti, incontri in Piazza Vittorio Veneto a Pinerolo, e oggi vi parliamo di un concerto.
0: Un concerto che si terrà sabato 12 settembre alle ore 22 con i Canerva. È un appuntamento particolarmente atteso, ricordiamo, in caso di maltempo si svolgerà all'Auditorium More in Corso Piave, quindi tenete sempre in considerazione in questi giorni un po' ballerini, perché ormai è arrivato appunto questo inizio di periodo così un po' meno fisso col sole a palla, ma un po' di pioggerella potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Nel caso, appunto, c'è sempre questa doppia opzione. Il programma prevede i concerti, i talk sul CNA Stage in Piazza Vittorio Veneto. Se piove, tutto quanto viene spostato, tutto quello che era previsto sul palco in Piazza Vittorio viene spostato all'Auditorium More, compreso appunto anche questo concerto dei Canerva, che tornano a Pinerolo per questo momento musicale.
1: Esatto, tanti saranno i momenti in realtà legati alla musica in questo Artigianato Pinerolo, perché abbiamo parlato che, se è vero che il titolo rimanda all'artigianato, è diventato poi nel corso di questi 50 anni un momento veramente di incontro per le tante realtà che caratterizzano il nostro territorio, quindi danno anche spazio ad esempio a band, ad artisti del nostro territorio, con un focus particolare quest'anno, l'abbiamo detto più volte, sulla fotografia. Ricordiamo infatti che ci saranno più esposizioni di mostre fotografiche proprio durante tutti i giorni di Artigianato Pinerolo, saranno diffusi praticamente su tutta Pinerolo, ci sono anche dei concorsi fotografici, degli incontri con fotografi, quindi se volete avere anche maggiori informazioni sul programma, che è grandissimo, e anche vedere la mappa che vi aiuta anche a capire dove sono ubicati tutti i vari posti, potete accedere al sito artigianatopinerolo.it, dove avrete proprio tutte le informazioni in merito.
0: Esatto, prima citavamo il fatto che alcuni concerti, alcune iniziative si sposteranno all'Auditorium More, ci sono anche altre alternative, perché non tutto si può spostare in un solo luogo chiuso. Ad esempio ci sarà un palatenda all'oratorio San Domenico, che in caso di necessità sarà utilizzato, quindi insomma alcuni piani B sono stati attuati appunto in caso di maltempo. Da domani quindi si apre l'artigianato pinerolese dal pomeriggio in avanti, orario pomeridiano per i giorni di giovedì e venerdì, e poi orario tutto il giorno sabato e domenica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Ricordatevi di questi numeri, 328-8757-845, il numero per poterci scrivere, mandare messaggi, eccetera, eccetera, oppure l'email diretta @rbe.it se volete mandarci invece qualche allegato, qualche documentazione un po' più corposa, magari un volantino,
2: uno chi sticker.
1: Lo sa. Sì, va bene,
2: sono,
1: qualsiasi cosa.
2: Sono avida di sticker, mandate sticker.
1: E noi invece continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti Talk, ritornando su un argomento di cui vi abbiamo parlato ieri e ne hanno parlato anche Marta e Samuel,
2: esatto,
1: nella trasmissione Mi ritorni in mente, che salutiamo. Ciao Marta, ciao Samuel, anche oggi tornano dalle 5 in avanti, chiudono il pomeriggio di RBE dalle 5 alle 7 di sera. Le poltrone di del Teatro Colosseo, che appunto sono state messe in vendita,
2: sì,
1: visto che c'è stato un restyling del teatro.
2: C'è stato un restyling, le vendevano in gruppi da tre che si tenevano man per mano, bracciolo per bracciolo, a 47 euro, quindi un prezzo particolarmente accessibile. Ebbene, sappiate che sono sold out, sono terminate,
1: finite,
2: sono andate via come il pane, come ormai si dirà, come le poltrone del Colosseo.
1: Le poltrone rosse del Teatro Colosseo hanno tutte trovato una casa e quindi sono già pronte per essere trasportate in vari salotti o luoghi, insomma, come punto d'arredamento. E quindi niente, se eravate interessati e non vi siete mobilitati subito, purtroppo aspettiamo che un altro museo faccia un restyling e un'operazione del genere.
2: Un altro teatro, un cinema, anzi, se sapete di piccoli teatri, piccoli cinema che magari vengono un po' ristrutturati e così via e dismettono del materiale, fatelo sapere, perché secondo me può essere anche un bello strumento, non so, anche per delle aste di beneficenza, mi viene in mente. Quindi cerchiamo di sfruttare questa idea, non è male, tante persone vogliono avere delle poltrone dei teatri.
1: Io ho delle vecchie sedie in soffitta rosse, se vi interessa può essere un valido, una valida sostituzione.
2: Ma tipo quelle di plastica?
1: Di legno.
2: Ah, di legno, allora va bene, io pensavo quelle di plastica,
1: no,
2: con la nota marca di gelati stampata sul retro, no, non sono quelle, e allora non mi interessa, a me piace il vintage, quello un po' bruttino, quello che si stinge al sole.
1: E allora niente, ma continuiamo a parlare di cultura. Tra poco arrivano anche delle belle notizie, ovvero dei fondi per sostenere le attività degli ecomusei.

0: Ora, cara Malika, non la metterei così grave. Oggi ha piovuto. È vero che in alcune zone del Piemonte, tra cui Torino, è venuta giù una bella massa d'acqua, ma da qua a dire tempesta mi sembra un po' too much.
1: Forse eccessivo. Non prendiamola letteralmente e speriamo che non accada letteralmente, insomma, che si verifichi questo fenomeno della tempesta. Tempesta era Malika Jan che abbiamo ascoltato. E prima parlavamo appunto di musei, parlavamo di arte, parlavamo del mondo, insomma, culturale, e ci fa piacere leggere questa notizia che arriva dal sito della Regione Piemonte, ovvero che per gli ecomusei sono pronti 450.000 euro per sostenere le prossime attività. E quindi, insomma, se fate parte di una rete di ecomusei, gestori, collaboratori, sappiate che c'è tempo fino al 5 ottobre per presentare le domande. Le domande possono essere presentate dai gestori, dagli enti, dalle amministrazioni che appunto gestiscono degli ecomusei, ed è una, insomma, un'ottima opportunità magari, sì, per fare un rinnovamento dei locali, perché no?
0: Sì, stanno aumentando sempre di più gli ecomusei che valorizzano magari delle tematiche in luoghi meno conosciuti, di tematiche legate anche alla tradizione,
1: sì,
0: alla tradizione
1: storia,
0: rurale,
1: sì,
0: alla storia, alla natura, anche al rapporto tra esseri umani e natura. E quindi è bello proprio riuscire ad incentivare ancora un po' questi ecomusei che a volte sono un po' piccolini e mancano un po' di finanziamento, un po' di fondi. Allora, se avete anche magari un ecomuseo che avete scoperto anche quest'estate e che vi è piaciuto particolarmente, ma avete pensato ci vorrebbe qualche soldino in più per fare quel lavoro, per dare quella possibilità in più, fateglielo sapere, scrivetelo, secondo me lo apprezzeranno moltissimo. Quindi le domande vanno inviate entro il 5 di ottobre compreso, perciò il tempo stringe, mi raccomando, meno di un mese per poter accedere a questi fondi regionali.
1: Esatto, regione.piemonte.it, nella sezione appunto notizie ecomusei troverete appunto il bando, il lancio di riferimento.
0: Sono le 15:29 minuti, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network, ma prima cediamo ancora prima la linea ad Ariana Grande con Petal.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 15.30. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato da lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Ennesima forzatura per mortificare il confronto, ha commentato il PD. Oggi è durata poco più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramontata definitivamente l'ipotesi del ballottaggio, rimarrà al 42% la soglia oltre la quale si vince il premio di maggioranza. Niente da fare anche sulla proposta di Fratelli d'Italia, che restringeva i tempi entro i quali ci si deve dimettere da sindaci se si candida alle politiche. Secondo quanto riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma per tagliare fuori le liste che ottengono meno del 3%. Sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede.
1: In Iran i Pasdaran, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione da parte del regime di Teheran si estenderà anche nel Golfo di Oman e nel Mar Arabico. Nelle scorse ore l'esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane dopo attacchi missilistici contro una nave da guerra americana da parte delle forze di Teheran.
0: E si mantiene sui massimi da 3 anni, sopra quota 78 euro, il gas naturale sul TTF di Amsterdam, in forte rialzo anche il greggio, col Brent sopra i $100 al barile. A spingere le quotazioni proprio l'intensificazione delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata con Donald Trump che era prevista per oggi. La decisione è stata presa dopo che il presidente degli Stati Uniti ha celebrato la vittoria dell'AfD, il partito tedesco d'estrema destra nella regione della Sassonia-Anhalt. Finalmente si sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, ha dichiarato Trump. Oggi Merz è anche intervenuto al Parlamento di Berlino scontrandosi con la leader nazionale dell'AfD. Il governo è finito, ha detto Alice Weidel, a cui il cancelliere ha risposto denunciando che la remigrazione annunciata dall'estrema destra è pulizia etnica. Merz ha citato anche la questione delle accuse tedesche alla Russia per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia e alcuni deputati dell'AfD si sono messi a ridere. Questo dimostra da che parte state, ha detto il cancelliere.
0: È iniziata alle 14.30 l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'ara caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I legali delle associazioni e comitati tarantini hanno chiesto di respingerla, la sentenza dovrebbe arrivare a giorni. In caso di spegnimento entro ottobre le operazioni dovrebbero iniziare già nel mese di settembre. Intanto governo e sindacati dovrebbero tornare a incontrarsi entro un paio di giorni dopo l'ennesimo tavolo interlocutorio ieri. Per ora sono stati sospesi i licenziamenti nell'indotto.
1: Quanto avvenuto ripropone ancora una volta il tema della sicurezza lungo tutta la catena degli appalti e dei subappalti. Non possono esistere lavoratori con meno tutele perché dipendenti da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice. Così in una nota la Filtem CGL Livorno, esprimendo forte preoccupazione per il grave infortunio avvenuto all'interno del cantiere Saipem dentro alla raffineria Eni di Stagno, in provincia appunto di Livorno. 3 lavoratori di una ditta in subappalto nell'esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante sono rimasti feriti, sono tutti in ospedale con vari traumi.
0: La Commissione europea ha presentato la sua annunciata proposta di regolamentazione sull'abitare accessibile in un testo al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tema degli affitti brevi. L'obiettivo sarebbe permettere alle autorità locali, senza obbligarle a farlo, di approvare limitazioni a questo tipo di affitti nelle aree che saranno classificate come sotto pressione abitativa. L'Unione Europea è in piena crisi abitativa, più di metà dei cittadini considera la mancanza di alloggio a prezzi accessibili un problema grave. Ha detto il commissario all'edilizia abitativa Dani Jorgensen, tra le prime reazioni italiane, attacchi da Lega e Fratelli d'Italia in nome della proprietà privata, critiche di segno opposto dal Movimento 5 Stelle per un testo considerato troppo debole, dichiarazioni di sostegno al provvedimento dal PD. Ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te.
5: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
6: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
5: e ai locali della ex Biblioraga.
7: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
5: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
6: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
7: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
6: Pinerolo suona giovane.
8: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Abbiamo parlato qualche giorno fa di una manifestazione che si è svolta a Pinerolo domenica scorsa, il 6 di settembre, ovvero Porte Aperte allo Sport. So che tanti e tante hanno partecipato, magari anche tra di voi, ascoltatori e ascoltatrici, vi siete recati al mattino, al pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto e avete curiosato tra i vari stand di tantissime associazioni sportive che sono presenti sul territorio pinerolese. Se avete bucato l'iniziativa e non siete riusciti, o magari ci state ascoltando invece da altri territori,
2: niente, non c'è niente da fare, no, per sempre
1: c'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre sì, un po' più ottimista.
2: No, oggi piove, quindi anche io sono di umore non è vero.
1: Se abitate a Barge, a Bagnolo, a Verzuolo, a Manta
2: e non ha neanche una mappa davanti, così sta ripercorrendo una strada
1: in Val Varaita, chissà dove, sappiate che sabato prossimo, il 12 di settembre, ci sarà l'Open Day per scoprire le attività di Saluzzo, del saluzzese, e poi il 20 settembre ci sarà Sport in Piazza, quindi l'analogo di Sport Porta Aperta allo Sport di Pinerolo. Quindi avrete questa opportunità, se appunto risiedete nel territorio del saluzzese, per poter andare a scoprire quelle che sono le discipline sportive attive presenti sul territorio del saluzzese e quali sono gli impianti, le associazioni, le stagioni che vengono proposte. Beh, mi sembra un'ottima opportunità.
2: Certo, assolutamente, perché poi è proprio quel periodo in cui si dice: guarda, ne approfitto per cominciare uno sport, una disciplina, e poi ci si blocca perché non si sa dove andare a cercare. Partecipare a questi eventi vi dà la possibilità di scoprire anche una che non conoscevate, che è vicino a casa vostra, magari, e io consiglio sempre, uno sport minore, uno sport meno conosciuto, uno sport in cui si possa socializzare, magari di gruppo, per voi, per la vostra figliolanza, per le persone che conoscete, uno spot elettorale, per le persone che conoscete, andate a partecipare a questo Open Day delle associazioni sportive a Saluzzo il 12 settembre 2026. Per maggiori informazioni trovate tutto sul sito del Comune di Saluzzo.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E adesso ci dedichiamo a un tema tanto importante quanto delicato da toccare, però vogliamo parlarne perché anche questo è un modo per partecipare a questa campagna di sensibilizzazione dedicata al cancro pediatrico, che quindi sostiene non solo bambini, adolescenti che purtroppo devono affrontare una diagnosi oncologica, ma anche le loro famiglie. Sappiamo quanto il tema della malattia oncologica sia una tematica sovente diffusa proprio nella famiglia allargata. E torna anche per questo 2026 l'iniziativa Settembre d'Oro, una campagna appunto di sensibilizzazione sul cancro pediatrico promossa a livello internazionale, ma anche per quanto riguarda l'Italia c'è un'associazione che è la FIAGOP, che è la Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, che rilancia questa campagna. Il tema è Accendi d'Oro, accendi la speranza. Il colore simbolo scelto per questa campagna è l'oro, appunto. Vedrete in alcune zone d'Italia dei monumenti, dei luoghi illuminati con un colore giallo oro, ma anche voi magari che state ascoltando adesso questa notizia che vi stiamo dando potete sostenere questa campagna, spiegare che cos'è indossando magari qualcosa di colorato d'oro nella settimana dal 21 al 28 settembre.
1: Certo, quindi potrete vedere i monumenti illuminati in tante città italiane, ma potete essere voi stessi persone che invitano prima di tutto la sensibilizzazione, quindi parlandone, adesso come noi ne abbiamo parlato a voi, vi potete fare promotori di questa iniziativa, ma soprattutto potete fare di più. Prima di tutto ci si può informare, quindi attraverso il sito per esempio di FIAGOP, c'è un sito specifico che si chiama proprio accendidoro.it, accendi la speranza, in cui si possono avere maggiori informazioni sia ovviamente su quello che è lo stato delle cose della ricerca contro il cancro pediatrico, ma anche come si può sostenere, quindi o attraverso donazioni oppure diventando volontari e volontarie per tante associazioni o in modo da aiutare le famiglie di persone appunto con cancro pediatrico. Ci sono tanti luoghi anche in cui poterlo fare. Sul sito di FIAGOP c'è anche una mappa in cui regione per regione vengono poi segnalati proprio i luoghi in cui si può sia donare, in cui avvengono le attività.
0: Può anche avere materiali di informazione. E quest'anno la campagna su cui ci si concentrerà in questo Settembre d'Oro, acceso appunto d'oro e di speranza, è la campagna Ti voglio una sacca di bene. Beh, insomma, lo slogan è molto carino, ma è anche molto importante perché sottolinea l'importanza della donazione di sangue, di piastrine, di plasma, che è fondamentale, insomma sono elementi fondamentali quando si sta seguendo una cura oncologica e soprattutto poi per i bambini. Quindi la campagna dona la tua sacca di bene, quindi in qualche modo appunto condividere la consapevolezza che aderire a questa possibilità di donare il sangue o il plasma fa del bene anche a questo Settembre d'Oro, e un il fulcro di questa campagna 2026, ripeto, dal 21 al 28 settembre sono queste le date in cui ci si concentrerà, in cui magari potrete vedere in giro volantini, striscioni, locandine, cartelloni che ricordano appunto questa iniziativa. Sul sito accendidoro.it trovate tutte le informazioni.
1: E questo diventa ancora più importante donare in generale, perché purtroppo in Piemonte si assiste ormai da qualche anno ha una cronica mancanza di disponibilità di sangue, di plasma, quindi motivo in più per donare assolutamente, soprattutto se vi trovate in Piemonte. Sono le 15:53 minuti, quindi ci avviamo un po' verso l'ultima parte della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti, e a proposito di prendersi cura, soprattutto di prendersi cura dei bambini, vi voglio proporre una canzone meravigliosa di Elisa, Rock Your Soul.

0: Soul, ovvero sia cullare la tua anima. Che immagine stupenda per descrivere proprio prendersi cura della persona a prescindere dall'età, dal genere, che sia legata a noi con sangue o meno.
1: È vero, è vero. Il verbo to rock in inglese ha questa doppia facciata opposta, no? Da una parte è un verbo molto aggressivo, quindi vuol dire insomma in qualche modo, no, attaccare o comunque approcciarsi con una certa fisicità, e dall'altra parte invece cullare, incredibile,
0: cioè, è vero.
1: Due lati della stessa medaglia nello stesso verbo. Noi dobbiamo chiudere la puntata di Voci Protestanti Talk quest'oggi con ovviamente questo bellissimo brano, e grazie per averci seguito e ascoltato. Ritorniamo domani come sempre dalle 14 alle 16, tra pochissimo il notiziario curato dalla redazione di RBE, e poi dalle 17 in avanti Marta e Samuel con Mi Ritorni in Mente.
0: E perciò a domani, ciao!
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Si sono chiuse lo scorso 4 settembre le indagini della Procura sulle violenze fisiche e morali delle quali sono accusati 46 tra agenti, medici dell'ASL, educatori, ex direttori, sovrintendenti del carcere di Ivrea. Per loro si prospetta il rinvio a giudizio tra le ipotesi di accusa, lesioni, violenze sessuali, falsi ideologici e calunnie. Il fascicolo in mano al PM Valentina Bossi e alla procuratrice Gabriella Viglione era stato aperto dopo alcuni articoli giornalistici pubblicati nel 2022 sul quotidiano La Stampa, quando un detenuto aveva inviato una lettera alla redazione in cui denunciava gli abusi. Intanto nella zona sezione del padiglione B del carcere di Torino un detenuto italiano di 56 anni si è tolto la vita impiccandosi. Si tratta del quarto caso da inizio anno a Torino, il sesto in Piemonte. Nello stesso carcere un altro detenuto ha spintonato un infermiere e ha dato un pugno a un ispettore di polizia. Da gennaio si contano 58 aggressioni, episodi che riaccendono ancora una volta i riflettori sulle condizioni degli istituti penitenziari piemontesi e sulle loro criticità. Siamo alla totale deriva sotto ogni aspetto, dice Leo Beneducci, segretario generale dell'OSAP. Abbiamo già denunciato che con una drammatica carenza di organico del 30% continueremo ad assistere a questi drammi inaccettabili. I sindacati hanno incontrato i rappresentanti della multinazionale indiana UST che proprio due giorni fa ha formalizzato l'acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario di Ital Design. Le sigle sindacali si sono mostrate prudenti dopo l'esposizione dei piani aziendali e la nuova realtà che ha affermato l'intenzione di unire ingegneria dell'auto e intelligenza artificiale per immaginare la mobilità del futuro. Un futuro secondo FIOM CGIL è tutto da costruire dal momento che ad oggi le forniture e le commesse già stipulate con Audi sono le uniche certezze. Oltre all'industria dell'auto, UST punterebbe anche ad altri settori come robotica e aerospazio, elemento che porta a un moderato ottimismo da parte di FIOM CGIL, che attraverso le parole del suo rappresentante Igor Albera ha parlato di un contesto automotive in difficoltà, mentre nuove tecnologie presentano opportunità nuove e continueranno a farlo in futuro. Il piano industriale sarà in ogni caso presentato entro la fine dell'anno. Si aggiunge un nuovo provvedimento alla vicenda che vede coinvolto il commesso di un mini market di Torino, indagato per due episodi di violenza sessuale che sarebbero avvenuti a poche ore di distanza all'interno del negozio. Dopo l'obbligo di firma disposto dall'autorità giudiziaria, il questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto nei confronti dell'uomo un avviso orale, strumento attraverso il quale il questore richiama formalmente una persona ritenuta socialmente pericolosa a mantenere una condotta conforme alla legge. Non si tratta di una condanna né di una nuova misura cautelare nell'ambito del procedimento penale, ma si aggiunge all'inchiesta già in corso. Sarà la magistratura a dover stabilire che cosa sia effettivamente accaduto nel mini market e ad accertare eventuali responsabilità dell'indagato. Per l'uomo resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva. Da domani 10 settembre torna con la 50esima edizione la rassegna dell'artigianato di Pinerolo. Il programma si aprirà alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto, dove è in programma l'inaugurazione ufficiale della rassegna. Questa edizione rappresenta un doppio anniversario dal forte valore simbolico, i 50 anni della manifestazione e i 200 anni della fotografia, ricordati attraverso il tema Scatti istanti di

0: rivolto ai giovani, alle giovani, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista appunto di racconto, ma anche da un punto di vista organizzativo. Quindi quest'anno arriviamo proprio al culmine. Abbiamo visto la curiosità associarsi alla tradizione. Artigianato tradizionalmente era appunto Piazza Marconi, fare tardi, ritrovarsi con gli amici, le persone anche che non abitano più a Pinerolo ritornavano e ritornano appunto per incontrarsi in questa rassegna che è vissuta proprio come la fiera della città. Negli ultimi anni è cresciuta molto di più la curiosità, l'attenzione, la voglia di scoprire quello che noi appunto cerchiamo di proporre in questi quattro giorni, cioè proprio l'istante, il laboratorio, il workshop, l'incontro con una realtà magari appena nata che ha bisogno di farsi scoprire, che ha bisogno di raccontarsi.
1: Quello dell'artigianato pinerolese ha un pregio: non tratta il tema dell'artigianato come una questione folcloristica, commerciale, ma come un argomento serio che fa parte della cultura, della società e dell'economia, e quindi è la cornice giusta per fare questo tipo di riflessioni, questo tipo di considerazioni. Artigianato è tante cose diverse, ma deve avere sempre al centro la persona, le sue competenze, le sue esperienze, la sua creatività. Se noi prendiamo i dati statistici, vediamo che le imprese artigiane, i dati che ci fornisce la Camera di Commercio, diminuiscono negli ultimi 10 anni. Questo dato va però interpretato: sono di meno, ma hanno una taglia dimensionale più grossa, cioè ci sono più presenze di dipendenti. Un tempo un artigiano corrispondeva tendenzialmente a una persona che lavorava da sola. Oggi molto di più, molto più spesso di un tempo, l'artigiano è un datore di lavoro con dei dipendenti. Quindi l'artigianato si sta trasformando, evolvendo, rafforzando, sapendo che i cicli economici riguardano tutto e tutti.
2: Terminiamo infine col meteo. Domani in Piemonte la pressione è bassa, la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile. Infatti la nuvolosità ben presente produrrà delle precipitazioni irregolari, localmente temporalesche e forti. Temperature massime comprese tra i 14 e i 21 gradi, valori notturni in diminuzione. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 25 e i 26 gradi, minime in diminuzione, venti da nord e mare mosso. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano al chilometro 42 tra Borgodale e l'interscambio Santhià in direzione Milano, mentre per un veicolo in fiamme sulla A6 Torino-Savona il traffico è bloccato tra Altare e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

calling, are we reaching

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua pronti per una prossima, anzi prossimissima puntata.
1: Prossimissima, sì, proprio adesso si comincia, 17.08 su RBE, bravo Samuel che saluti con la manina.
0: Un salutone, un abbraccione subito per cominciare, abbracciamoci. In questa puntata che sarà ricca come al solito di tante chiacchiere, perché noi chiacchieriamo.
1: Tanto
0: affetto, ma sì, l'affetto c'è sempre, fin dall'inizio proprio.
1: Beh certo, per
0: c'è
1: forza.
0: Sempre stato. L'affetto mi ritorna in mente
1: sempre.
0: Vabbè, senti, allora vediamo di che cosa chiacchieriamo oggi. Intanto andremo un po' a parlare di moda. Ti piace un po' la moda, no?
1: La moda,
0: sì, la moda.
1: Non è che io proprio sia al passo con la moda, ecco. Faccio un po' a cavolo, diciamo.
0: Vabbè,
1: non c'entri proprio niente
0: con la moda di adesso, perché le tendenze delle sfilate autunno-inverno 2026-2027 uh-huh. vedranno come protagonisti i fiorellini, fiorucci. Però no, c'è un tema, che non saranno più romantici.
1: In che senso?
0: Non so, poi dopo lo spiego. Non saranno più fiori romantici, quelli classici, sono tutti fiori un po' particolari, un po' che esplodono, un po' che vengono in rilievo, un po' che diventano come delle macchie, un po' astratti. Hai capito? Non
1: okay,
0: sono fiori
1: un po'
0: romantici,
1: evanescenti così.
0: Un po', sì, un po' che fanno vedere soprattutto i colori, magari, ma lasciano intravedere il fiore, ma non lo lasciano vedere pienamente.
1: Ho capito.
0: Il classico
1: sì.
0: fiore romantico viene un po' dimenticato.
1: Meglio, carino così, meno scontato, meno banale.
0: Allora andiamo un po' a vedere questa storia di fiori fiorellini nella moda, e poi attenzione, perché ora è proprio ufficiale, da oggi è proprio ufficiale, Marta, l'estate questa qui che
1: sta finendo
0: sarà la più calda degli ultimi secoli, praticamente, insomma, dal 1950 ad oggi è sicuramente l'estate più calda, ha battuto quella del 2003, abbiamo detto tutto.
1: Noi speriamo che nel 2027 non ci sia un sorpasso, anzi speriamo che, insomma,
0: speriamo
1: che rimanga lei con questo primato.
0: Comunque, ma una cosa terrificante che ho letto oggi, che dicevano sì, adesso i prossimi giorni frescolino, si starà meglio, ma non è finita qui. Cioè, dicevano,
1: vedi che ci può essere una ripresa, come diceva il tuo amico, fino a febbraio.
0: Comincio a credere che il mio amico anziano, che di cui vi parlavo ieri, che diceva fino a febbraio il caldo, comincio a crederci a questo punto.
1: Vuoi vedere, infatti?
0: Che fai? Cosa stai facendo?
1: Vieni un po' più in qua, che sennò quando gesticoli ti si trancia il braccio.
0: Va bene.
1: In TV, una cosa che non sopporto. Comunque, vedi che inizi a credergli?
0: Comunque, valuteremo anche questa estate più calda di tutte. E poi, siccome ci sono parole,
1: uh-huh.
0: ci sono tante parole che se ne stanno andando, che stanno scomparendo, andremo un po' a vedere che perdiamo 338 parole all'anno, ecco.
1: Caspita, ma le perdiamo dove? Per strada? Ci cadono dalle tasche?
0: Le perdiamo,
1: così.
0: Nel senso che non...
1: Le diciamo inutilmente, parole no, no, perse.

0: non le diciamo più, vengono dimenticate, vengono perse. 338 parole all'anno, hanno fatto proprio il calcolo.
1: Mamma mia.
0: Ecco, sono tante.
1: Sono tantissime.
0: Sono tante. È un attimo che non avremo più neanche una parola.
1: Manco ciao, da dirci.
0: Io già ne conosco 338 in totale.
1: Infatti, anch'io, anche qualcuno in meno. Anche qualcuno se in me meno. Le tolgono tutte quante, sono disperata.
0: Io so dire ciao, come va, buongiorno, un abbraccione.
1: Ecco, un bacione.
0: Un bacione
1: a
0: e
1: domani.
0: Poi basta, a domani. Comunque, vabbè. Perché ci parliamo di meno? Ecco, è proprio quello il problema. Parliamo di meno. Ma noi parliamo fin troppo, vero?
1: Beh,
0: vero ragazzi?
1: Fin troppo, esatto.
0: Vero
1: sì.
0: Ragazzi che siamo troppo parlantini.
1: Però sicuramente anche noi ci lasciamo così, perdiamo per strada dei pezzi e delle parole.
0: Può darsi, non lo so.
1: Chissà che dire. Quante parole che dicevamo, non so, anni fa. Ma nel 2021 non le diciamo più nel 2026 io e te.
0: Ma è una cosa soprattutto dei giovani, eh.
1: Vabbè,
0: poi
1: allora
0: spieghiamo,
1: io
0: non c'entro niente. Non farmi ridere che io ho sempre la schiena incriccata, eh.
1: Ecco appunto, proprio per sottolineare l'appartenenza alla sua categoria.
0: La mia categoria di vecchio. Va bene. Senti, siamo pronti per cominciare?
1: Siamo
0: vai.
1: Siamo pronti
0: 3,
1: allora.
0: 2 1 vai, vai, vai, vai, vai,
1: vai.
0: Vai,
1: vai. The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: E rieccoci, 17:15, mi ritorni in mente su RBA in questo pomeriggio, mercoledì 9 settembre. Lo stiamo passando insieme come tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 sulla radio, nostra radio adesso è un po' eccessivo, noi siamo una parte di RBA, sulla vostra radio, ecco.
1: Ah, beh, è meglio, molto meglio.
0: Molto meglio così. Vi ricordiamo velocissimamente dove ci potete seguire, ma perché siamo veramente dappertutto, siamo film fastidiosi, veramente. Accendi la TV e ci trovi, accendi la radio FM e ci trovi, il DAB e ci trovi, e vai su internet, sul sito www.rbe.it e ci trovi, e uno dice ma dove mi devo nascondere per non trovarli? No, siamo dappertutto.
1: Vabbè, uno deve nascondersi addirittura, mamma mia.
0: Sì, può succedere.
1: Che terrore che stai facendo. Oh, vabbè, senti, sì. Andiamo un po' a vedere adesso che c'è l'inaugurazione di Via Roma sabato 12 settembre, no? Questo sabato. Ci sono un po' di modificazioni si dice?
0: Modifiche.
1: Ci sono un po' di modifiche alla viabilità. Cosa cambia per chi si sposta? Andiamo un po' a vedere perché ci sono un po' di piccoli cambiamenti. Intanto
0: perché c'è questa inaugurazione di Via Roma, no?
1: Perché
0: è successo qualcosa di importante in questi ultimi tempi.
1: Allora, intanto una grande festa con inizio alle ore 18:30, fino a tarda serata. Via Roma è stata rifatta un po' tutta, è tutta nuova, ha un look decisamente nuovo, classico, neoclassico.
0: Sì,
1: tutto sommato,
0: ed è bello. Del tutto pedonale.
1: Ed è del tutto pedonale, con tante panche in pietra messe una in fila all'altra. È bello, noi abbiamo camminato per Via Roma recentemente. C'è un sacco di gente che si ferma su queste panche a sedersi, e poi soprattutto molti artisti che si esibiscono, e diventa come uno spettacolo a cielo aperto. È molto interessante. Fatemi una bella passeggiata per tutta Via Roma e sicuramente vi divertite, soprattutto nel weekend, il sabato e la domenica. 18:30,
0: che dire? 18:30, allora, ci saranno oltre 100 negozi aperti, molte iniziative, anche più di 50 eventi che sono diffusi un po' per tutta la città, per celebrare tutti insieme appunto l'inaugurazione di Via Roma. E cos'altro possiamo dire?
1: No, che bisogna solo dire che cambieranno un po' la viabilità giornata.
0: Ecco, a parte il festeggiamento,
1: a
0: livello pratico.
1: Nella giornata di sabato 12 settembre non sarà consentito l'attraversamento veicolare di Via Roma incrociando le vie limitrofe dalle ore 15 alle 24. Quindi attenzione, non andate a ficcarvi lì da quelle parti. Ecco, a piedi si va. Oh,
0: pedonale. Quindi sì, Piazza Roma non si percorre, cioè Via Roma non si percorre più con l'auto, però le vie limitrofe appunto ancora si può fare il 12 settembre in occasione di questa festa. No.
1: Saranno anche chiuse al transito tutte le intersezioni del tratto, compreso tra Piazza Castello e Piazza Carlo Felice, quindi anche questo, ecco. Però bella
0: 12
1: festa.
0: 12 settembre è questo sabato.
1: È questo sabato, si festeggia.
0: Questo sabato si festeggia.
1: Facciamo una festa lì in Via Roma, dai.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Dunque, guardate un po' dove ha voluto avventurarsi Samuel a parlare di moda.
1: Perché?
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, mi piace la moda, vedere cosa tirano fuori gli stilisti, magari soprattutto per esempio per questo autunno-inverno, no? Siamo nell'autunno-inverno 2026-2027, le tendenze delle ultime delle sfilate e vedremo cosa sta saltando fuori. Ce ne sono alcuni belli, devo dire, molto scenografici, di abiti, ma che lasciano un po' perplessi, come sempre, no? Perché tu dici che dire, un abito tutto di fiori, però fiori speciali, ecco, diciamo che...
0: Ah, lo diciamo già?
1: Sì, ma l'abbiamo già detto prima, no? Sono la caratteristica sarà quella dei fiori.
0: Del floreale, esatto, sì.
1: No, fra poco lo diciamo, non diciamo subito tutto.
0: Ah, non diciamo subito tutto?
1: No, bisogna...
0: non mi fai capire niente, prima mi dici sì, poi mi dici no, non diciamo subito tutto,
1: no,
0: diciamo
1: ma stavo
0: qualcosa,
1: dicendo che ho già detto che si tratta di fiori, perché quest'anno le tendenze sfilate autunno-inverno 2026-2027 saranno incentrate sui fiori, ma non sui fiori come li intendiamo
0: banali, romantici, no.
1: Il fiore romantico, classico, la rosa, no? Io ti do una rosa, quindi...
0: No, quel fiore proprio anaffettivo.
1: Ma no, non è anaffettivo.
0: È proprio quel fiore che non ti ispira né fiducia, né amore, né amicizia, ma è qualcosa quasi di cattivo, no?
1: Ma perché? Perché devi,
0: so,
1: devi
0: per
1: vederlo così?
0: Un po' di...
1: Ma a te ti piace mettere i fiori sui tuoi vestiti? Cioè, ti piacciono i fiori?
0: Ma dipende.
1: I vestiti con i fiori, li metti?
0: Dipende, a volte sì, dai.
1: Ah, li metti? Quindi.
0: A volte sì, dipende come sono posizionati sti fiori.
1: Beh,
0: dai.
1: Ma la cosa strampalata è che fino a qualche anno fa comunque gli abiti coi fiori venivano considerati un po' da nonnina, no? Ecco.
0: Eh beh sì, un pochino, dai.
1: Invece adesso no, vanno per la grande.
0: Hai visto?
1: Hai capito?
0: E vabbè, allora andiamo a vedere come mai questi abiti andranno alla grande e soprattutto come mai questi fiori sono diversi da quelli degli abiti che Samuel definisce così, da nonnina.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 17.30. I capigruppo in commissione esteri della Camera di PD, 5 Stelle e VS hanno chiesto la calendarizzazione urgente della proposta di legge unitaria del Campo Largo sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dalle colonie israeliane. Intanto diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo, che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo l'approvazione al Senato. Siamo ancora alle battute preliminari, il testo sarà in aula a primi di ottobre. L'opposizione stanno lavorando a degli emendamenti che evitino la spaccatura di mesi fa. A VS 5 Stelle votarono contro, il PD si astenne ma con divisione al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata del testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia, tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato, che oggi è tornato a farsi sentire, dall'Ampi alla CGIL, dall'Amnesty International all'ANED, associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti.
3: È durata circa 2 ore l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I legali dell'associazione Comitati Tarantini hanno chiesto di respingerla. La sentenza dovrebbe arrivare a giorni, perché in caso di spegnimento entro ottobre le operazioni dovrebbero iniziare già nel mese di settembre. Intanto governo e sindacati dovrebbero tornare a incontrarsi entro un paio di giorni, dopo l'ennesimo tavolo interlocutorio ieri. Per ora sono stati sospesi i licenziamenti dell'indotto.
2: Electrolux sarà il 15 settembre con manifestazione nazionale a Cerretto d'Esi, lo sciopero di 8 ore indetto da Fimfiom e Wilm, dopo che la scorsa settimana l'azienda ha confermato il piano industriale mantenendo la chiusura dello stabilimento marchigiano e 1.400 licenziamenti, cui si sono aggiunti centinaia di contratti non rinnovati.
3: In Ucraina le autorità denunciano la morte di una persona in un attacco su Kiev. Un drone russo avrebbe colpito un edificio residenziale dopo che nell'ultima giornata le stesse autorità avevano dato notizia di almeno 12 vittime negli attacchi russi in tutto il paese. Questo mentre a parole il Cremlino continua a dirsi disponibile a trattare. Speriamo in una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in un prossimo futuro, ha detto oggi il portavoce di Putin.
2: Un ricercatore di punta in tema di sicurezza della società antropica ha detto di credere che il rischio che l'intelligenza artificiale stermini l'umanità entro 10 anni sia superiore al 10%. Sono preoccupato della superintelligenza che emerge dal continuo automiglioramento dell'IA, che prosegue più velocemente di quanto pensavamo, ha detto Evan Hübinger, rispondendo a un altro ricercatore, Jacob Coxon, che ha annunciato le dimissioni dalla stessa Anthropic, dicendo appunto che le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale credono che possa uccidere l'intera umanità entro 10 anni. Non sottostimate il potere di questa tecnologia, presto ci saranno sistemi che potranno hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare ogni campo in poche ore, ottenere potere e risorse reali, ha detto Coxon.
3: Un 50enne residente a Brugherio, Monza, è stato arrestato in carcere con le accuse di incendio, tentato femminicidio e tentato omicidio. L'aggressore, già ammonito in passato dal questore per atti molesti nei confronti dell'ex compagna, ha aggredito la donna, 42 anni, e il suo nuovo partner di 36 anni all'interno dell'abitazione di lei a Carate Brianza, appiccando poi il fuoco all'appartamento. Sia la donna sia il compagno hanno riportato gravi ustioni.
2: La Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una bambina di 2 anni, accertata stamana all'ospedale Buzzi. La bimba sarebbe giunta in fin di vita al Buzzi, che ha segnalato il caso al pubblico ministero dal pronto soccorso di Rho, dove era stata portata per un presunto mal di pancia. A Genova invece la squadra mobile a indagare sulla morte di un bambino di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento nel quartiere di Begato. Gli investigatori stanno sentendo testimoni vicini per ricostruire con esattezza l'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Jungle 1741, ecco che ci porta nel mondo della moda, la moda delle passerelle, no? Dei grandi marchi.
1: Dei grandi marchi vanno, andranno per la grande in queste sfilate autunno-inverno 2026-2027 i modelli coi fiori, fiori di qua e di là. Però attenzione, non saranno fiori che fioriranno in modo normalissimo, i fiori romantici.
0: No, appassiti.
1: Potrebbe anche essere bello un abito
0: con i fiori appassiti.
1: Ci sono un po' di modelli, tipo fiori un po' sull'astratto, alcuni in rilievo, alcuni che non hanno neanche una forma vera e propria ma che esplodono in colori. Insomma, sono tutti fiori un po' particolari, quindi questi abiti, attenzione, perché sono, alcuni sono molto carini, molto belli, no?
0: Sì, che, sì, che poi dire? Sono anche tridimensionali a volte, cioè veramente ti porti dietro la fioriera proprio di casa, te la metti lì davanti ed è molto interessante, veramente. Uno vorrebbe andare vestito così, in effetti ci vorrebbe
1: ma
0: andare.
1: Ma ti dico che tutto sommato non mi dispiace, no? Ci sono quelli soprattutto molto astratti che si vedono soprattutto i colori, perché il fiore ormai perde la sua forma, non ha più, se tu lo guardi uno di questi vestiti non è che vedi proprio la forma del fiore,
0: no.
1: Vedi degli schizzi come se i fiori fossero spappolati.
0: Esatto, te lo devono dire che cosa c'è sull'abito, che ci sono i fiori, no? Perché tu sennò non lo capisci, sembrano dei test di roba. Che dici, ma io ci vedo un ippopotamo che vola sulle Ande, no? Dici, guarda, è una primula in primavera, quindi devono proprio spiegartelo.
1: Devono proprio spiegarlo. Comunque,
0: è molto interessante questa cosa.
1: Comunque, sappiate che se volete essere alla moda e filare dritti proprio per questa linea, dovete mettere un po' di fiori un po' spiaccicati, un po'
0: sì.
1: Se sono anche in rilievo, non è male.
0: Meglio.
1: Prendete proprio dei fiori
0: che trovate anche per terra,
1: non bisogna. Non bisogna reciderli.
0: No,
1: fiori non
0: terra,
1: si. Ecco, oppure di plasticaccia, ve li appiccicate sul vestito e andate da Dio proprio, no?
0: Sì.
1: Vabbè, questa è la moda, Marta, che
0: o
1: dire?
0: Andate, se non da Dio, insomma, alla Milano Fashion Week.
1: Ah sì, sì, certo.
0: Comunque, mica male, insomma.
1: Vabbè, questa è la moda del momento, sappiate anche perché fa specie che poi per l'inverno ci sia un'esplosione di fiori. No?
0: È strana sta cosa.
1: Questo autunno-inverno non è poi così strana, se pensi che con tutto il caldo che abbiamo probabilmente avremo un autunno-inverno che saranno una primavera, ecco. E quindi ci stanno i fiori, ecco.
0: No, sì, come non so, come vedere una t-shirt estiva con gli omini di pan di zenzero.
1: Ma
0: perché?
1: Che paragone è?
0: Dire che c'entra poco, però
1: c'entra poco.
0: La moda deve stupire.
1: È
0: questo,
1: così
0: è l'importante.
1: Stupisce, in effetti.

0: Paolo ci accompagna a scoprire quanto quest'estate abbia fatto caldo, ma quanto, e ancora non è detto che sia finita.
1: Sì, perché ormai è ufficiale, Marta, è diventato ufficiale, questa è l'estate più calda degli ultimi 50 anni, 60, 70, quanti sono passati?
0: Più
1: di 70 anni, sì. Dal 1950 ormai battuto il record del 2003,
0: sì.
1: quindi è andato peggio di così, non poteva andare, perché nel 2003 si pensava che quella fosse l'estate in assoluto imbattibile. Ve la ricordate l'estate del 2003 quanto era stata calda? Una cosa pazzesca. Questa molto di più, ecco.
0: Però diciamo che questa fa un po' ormai le ore contate, anzi già oggi è stata un po' spazzata via da questa perturbazione atlantica che è arrivata, e che però potrebbe donarci un pochino di frescolino in questi giorni, ma poi più avanti non si sa se tornerà di nuovo.
1: Non si sa, andiamo un po' a vedere, perché poi ci sono previsioni catastrofiche di un po' tutti, che ormai si divertono a pensare a questo caldo fino anche all'inverno. Ma andiamo un po' a vedere un po' nello specifico, Marta, perché quest'estate del 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale, comprese le zone montuose, è stata di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo, contro una media, ricordiamo, di 23,6 gradi centigradi dell'estate 2003, quindi praticamente un grado in più.
0: Insomma, esatto, vabbè, la media,
1: quindi infatti non sono le temperature massime, quindi la media. Quindi questo ha fatto sì che tutto sommato sia stato un bel colpo, un grado in più non è poco.
0: No, poi in realtà c'è stato tutto un andamento di aumento delle temperature che è partito da gennaio 2026 che è arrivato ad agosto, cioè un po' tutti i mesi hanno avuto comunque delle temperature più alte rispetto ad esempio al 2025, no?
1: Allora, che dire, ora siamo qui a incrociare le dita. Intanto da domani dovrebbe arrivare il freschino, quindi siamo felici.
0: Sì.
1: Ma non abbiamo mai.
0: Ma non doveva arrivare già da oggi, non ho capito.
1: Ma oggi io qui dentro continuo a sentire caldo.
0: Anch'io, infatti.
1: No, siamo nello studio, ragazzi, qui si boccheggia anche oggi. Comunque,
0: cioè, io avevo portato un maglioncione oggi a Milano col cappuccio, tutto. Stavo quasi per mettere gli stivali invernali, ho detto poi addirittura piove.
1: Tutta colpa mia che le avevo detto di portarsi una maglia oggi.
0: Esatto, sta maglia è durata 2 secondi, l'ho messa sopra tanto per la contentezza di avere finalmente una maglia, e poi però ho dovuto subito toglierla.
1: Però adesso le temperature domani scenderanno parecchio, addirittura le minime potrebbero toccare i 17 gradi, quindi insomma fa frescolino domani, e poi dopodomani anche, e poi non lo so, perché poi qui si torna di nuovo forse al caldo. Non è possibile, Marta, basta, sai che basta. Non abbiamo mai agoniato tanto l'autunno come quest'estate qua.
0: Ma sai che oggi a Milano c'era un cielo bruttissimo, no? Proprio il classico cielo di Milano con le nuvole grigie e tutto, eh? E ho incontrato una mia collega e ci siamo dette: ah, stamattina ci siamo, anche sia io che lei, ci siamo svegliate, ci siamo alzate, abbiamo guardato il cielo e abbiamo pensato: che bel cielo grigio, finalmente è arrivato.
1: Forse
0: capisci?
1: Un po' di pioggia.
0: Entrambe siamo amanti dell'estate, quindi questo caldo può sconvolgere veramente tutte le carte in tavola.
1: Non pensavo di arrivare al punto di sognare un bel maglioncino caldo,
0: no,
1: da mettermi addosso, ma è quello che sta succedendo. Va bene, dai, incrociamo le dita, dai, che domani viene un po' più di fresco.
0: E adesso c'è la voce di Madame Marrakesh con Volevo Capire.

17:56, bene, ci stiamo per avvicinare dopo la musica, dopo Steve Lacy, al momento dell'informazione, l'informazione è quella locale delle 18 e quindi poi subito dopo ci siamo noi, mi ritorno in mente con Marta e Samuel per una seconda ora da passare insieme.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.

0: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Si è conclusa tragicamente la scomparsa di Agostino Spera, 66 anni, di Busto Arsizio, disperso da ieri mentre cercava funghi in Val di Gezzo. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato questa mattina in un canale nella zona dell'Alpe Campra, nel comune di Druogno, nel Verbano Cusiossola. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto nel canale mentre era alla ricerca di funghi. Le operazioni, proseguite per ore, hanno coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza, con l'impiego di elicotteri, droni e unità cinofile. È la terza tragedia in pochi giorni sulle montagne dell'Ossola. Nei giorni scorsi era morto Lucio Zambonini, 63 anni, disperso durante una battuta di pesca, mentre il 1° settembre un altro cercatore di funghi era precipitato in un dirupo nella stessa Val di Gezzo, messo in salvo in gravi condizioni. Si sono chiuse lo scorso 4 settembre le indagini della Procura sulle violenze fisiche e morali, delle quali sono accusati i 46 tra agenti, medici dell'ASL, educatori, ex direttori sovrintendenti del carcere di Ivrea. Per loro si prospetta il rinvio a giudizio. Tra le ipotesi di accusa, lesioni, violenze sessuali, falsi ideologici e calunnie. Il fascicolo in mano al PM Valentina Bossi e alla procuratrice Gabriella Viglione era stato aperto dopo alcuni articoli giornalistici pubblicati nel 2022 sul quotidiano La Stampa, quando un detenuto aveva inviato una lettera alla redazione in cui denunciava gli abusi. Intanto, nella 9ª sezione del padiglione B del carcere di Torino, un detenuto italiano 56enne si è tolto la vita impiccandosi. Si tratta del 4º caso da inizio anno a Torino, il 6º in Piemonte. Nello stesso carcere, un altro detenuto ha spintonato un'infermiera e ha dato un pugno a un ispettore di polizia. Da gennaio si contano 58 aggressioni, episodi che riaccendono ancora una volta i riflettori sulle condizioni degli istituti penitenziari piemontesi e sulle sue criticità. Siamo alla totale deriva sotto ogni aspetto, dice Leo Beneduci, segretario generale del OSAP. Abbiamo già denunciato che con una drammatica carenza di organico del 30% continueremo ad assistere a questi drammi inaccettabili. La Regione Piemonte ha disposto la chiusura dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio a partire da venerdì 11 settembre. Il provvedimento, adottato sulla base delle valutazioni di ARPA Piemonte e della Protezione Civile Regionale, arriva dopo più di 2 mesi dalla dichiarazione di stato di massima pericolosità, l'8 luglio scorso. Con la cessazione decadono i divieti specifici legati a questa fase, tra cui quello di accendere fuochi e fuochi pirotecnici entro 100 metri da boschi, arbusti e pascoli. Una notizia attesa anche da molti comuni e comunità che stavano organizzando feste e manifestazioni, ha commentato l'assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi, invitando comunque a mantenere prudenza e a rispettare le altre disposizioni ancora vigenti. Viabilità ferroviaria complicata questa mattina in Liguria a causa dei forti temporali che hanno interessato la regione. Tra le 5 del mattino e le 12.30 sono stati 29.200 i fulmini caduti in Liguria. Il treno regionale Sestri Levante Savona è stato colpito da un fulmine all'altezza di Sori, in provincia di Genova. La scarica non ha ferito alcuna persona a bordo, ma ha causato danni al locomotore, forzandone la fermata. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno potuto proseguire il viaggio sul convoglio successivo. Lungo la linea sono stati registrati ritardi fino a 1 ora e alcune cancellazioni. Da domani, 10 settembre, torna con la 50ª edizione la rassegna dell'artigianato di Pinerolo. In programma si aprirà alle ore 18 in Piazza Vittorio Veneto, dove è in programma l'inaugurazione ufficiale della rassegna. Questa edizione rappresenta un doppio anniversario dal forte valore simbolico: i 50 anni della manifestazione e i 200 anni della fotografia, ricordati attraverso il tema Scatti, istanti di storie, 50 anni di artigianato, 200 anni di fotografia. Ai microfoni di Claudio Petronella, durante la trasmissione Café Bleu, la vice sindaca di Pinerolo Francesca Costatelli e Filippo Provenzano, segretario CNA Torino.
1: È una rassegna appunto che caratterizza la città di Pinerolo, ma davvero tutto il pinerolese, perché è un po' un microcosmo. Noi mettiamo in vetrina, mettiamo in luce quello che però capita e succede tutto l'anno. Questo è un territorio davvero di artigianato e di artigianato d'eccellenza. Quindi questa era l'intuizione che aveva avuto Ezio Giai, che è cresciuta nel tempo e negli ultimi 10 anni ha saputo riscoprirsi, reinventarsi, ma soprattutto ha saputo lasciare il passo ai giovani, alle giovani, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista appunto di racconto, ma anche da un punto di vista organizzativo. Quindi quest'anno arriviamo proprio al culmine. Abbiamo visto la curiosità associarsi alla tradizione. Artigianato tradizionalmente era appunto Piazza Marconi, fare tardi, ritrovarsi con gli amici, le persone anche che non abitano più a Pinerolo ritornavano e ritornano appunto per incontrarsi in questa rassegna che è vissuta proprio come la fiera della città. Negli ultimi anni è cresciuta molto di più la curiosità, l'attenzione, la voglia di scoprire

0: Andiamo ai dati statistici, vediamo che le imprese artigiane, i dati che ci fornisce la Camera di Commercio, diminuiscono negli ultimi 10 anni. Questo dato va però interpretato, sono di meno ma hanno una taglia dimensionale più grossa, cioè ci sono più presenze di dipendenti. Un tempo un artigiano corrispondeva tendenzialmente a una persona che lavorava da sola, oggi molto di più, molto più spesso di un tempo l'artigiano è un datore di lavoro con dei dipendenti, quindi l'artigianato si sta trasformando, evolvendo, rafforzando, sapendo che i cicli economici riguardano tutto e tutti.
1: Aniella Belbo, in provincia di Cuneo, prende forma Cabalun, il primo museo al mondo interamente dedicato alla pallapugno e agli sport sferistici, con inaugurazione fissata per venerdì 9 ottobre. Realizzato con un investimento di circa 500.000 euro finanziato dal bando STARS della Fondazione CRC, il museo si sviluppa in 8 stanze dove tradizione e tecnologia raccontano la storia della pallapugno e il patrimonio culturale dell'Alta Langa, con riferimenti anche a Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. A tagliare il nastro sarà il principe Alberto II di Monaco, insieme ad Alberto Cirio. Sarà una giornata storica per il territorio, commenta il vicepresidente della provincia di Cuneo, Massimo Antoniotti, sottolineando la collaborazione tra istituzioni, associazioni, scuole e imprese che ha reso possibile il progetto. Veniamo infine al meteo. Domani in Piemonte la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile. Infatti la nuvolosità ben presente produrrà delle precipitazioni irregolari, localmente temporalesche e forti. Temperature massime comprese tra 14 e 21 gradi, valori notturni in diminuzione. Medesime condizioni in Liguria, con temperature massime comprese tra 25 e 26 gradi, minime in diminuzione. Venti da nord e mare mosso. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Ed eccoci, 18:13, Marte Samuel con voi in questa seconda parte di puntata. Samuel, sei contento?
2: Ma certo, certo che sono contento, perché
1: bravo,
2: fai questa domanda scontata. Allora, senti, fra poco partiamo finalmente con la nostra discussione della seconda parte, perché parliamo di parole che se ne stanno andando,
1: parole,
2: che ci stanno abbandonando.
1: Parole.
2: Sì, vabbè, non c'è bisogno che fai il sottofondino.
1: Ma era carino.
2: Ma mica tanto, vabbè.
1: Come senti? Antipatico.
2: Ma no, vabbè, potrebbe essere meglio.
1: Potresti dire meno parole ed essere più simpatico. Ci,
2: allora,
1: hai pensato?
2: Sì, potrei. Allora, meno parole, non ce ne accorgiamo, ma durante la nostra vita, soprattutto
1: sì,
2: negli ultimi tempi, perdiamo 338 parole all'anno. Cioè, pensa un po', le perdiamo, nel senso che non le diciamo più, svaniscono. Sono, non so, il fatto
1: grazie,
2: che,
1: prego.
2: No, che sono arrivati a fare questo studio e sono arrivati a contarle veramente le parole perse. La cosa strana è che mi sembrano tante, 338 parole all'anno perse.
1: Tra un po', se andiamo avanti così, non ce ne sono più.
2: Ma io non pensavo di averne tante così nel mio vocabolario.
1: No, beh, vocabolario è sempre stato bello spessotto,
2: Sì,
1: le
2: no,
1: pagine
2: nel mio. Nel mio vocabolario. Io alla
1: no,
2: fine
1: vabbè, ma
2: uso quelle 300 parole ancora, grazie. Qui sono addirittura 338.
1: Vabbè, ma non a persona, dai.
2: No, una persona. Noi perdiamo 338 parole all'anno di
1: tutti insieme.
2: Sì, tutti
1: quindi
2: insieme.
1: Quindi ci
2: sì,
1: saranno persone molto più acculturate di noi che hanno un bagaglio.
2: Che
1: molto,
2: ne perdono di meno.
1: Che ne perdono. No, che ne perdono anche di più.
2: Ma
1: perché magari
2: non,
1: no, perché ne sanno di più.
2: Ah.
1: E ne usano meno, ne attingono.
2: Ma non è una media questa, sono 338 parole veramente ufficiali perse in generale da tutti.
1: Ho capito, ma io e te, se perdiamo in un anno 338 parole,
2: non parliamo più,
1: capisci?
2: Finiti,
1: siamo affetti
2: radio
1: da mutismo, siamo finiti, no? Ma no, ma neanche per strada, non chiediamo neanche più dov'è la toilette, capisci?
2: Comunque adesso
1: siamo,
2: andremo
1: persi,
2: poi a specificare il perché sta succedendo questa,
1: ecco,
2: cosa. E dove sono arrivati gli studiosi a capire che c'è un fatto critico che,
1: ah,
2: che
1: il caldo
2: il caldo no, però c'è un po', possiamo dire che c'è un po' di solitudine, un po' di stare soli, di non,
1: lo sapevo che mi appesantivi la puntata,
2: chiacchierare meno, in stare insieme,
1: sì,
2: come una volta quando si stava
1: non
2: davanti al focolare. Invece davanti adesso cosa si sta davanti? A cosa?
1: Agli schermi, al televisore, al computer.
2: Vabbè,
1: al tablet, e non parliamo più, guardiamo soltanto.
2: Ma no, non commuoverti, su, dai, tranquilla, stai tranquilla, su.
1: È già che poi le parole se ne vanno così.
2: Ecco, se ne vanno. Vabbè, fra poco andremo a specificare un po' meglio perché se ne vanno.
1: Vabbè,
2: Marta,
1: dai.

0: Avete perso qualcosa? Sentite che vi è caduto qualcosa, che non avete più qualcosa, non so, uno dice le chiavi della macchina, il portafoglio, non so, la carta d'identità, ho perso il mio cane, dove l'ho lasciato?
1: No, per
0: mio
1: favore,
0: figlio,
1: no.
0: Dove l'ho messo ogni volta, non mi ricordo.
1: Nel cassetto,
0: esatto, uno perde i calzini, no? Gli rimangono, sapete, la famosa cosa, il buco nero della lavatrice che risucchia i calzini e non si sa più dove vadano a finire. Insomma, si perde la memoria, si perde la pazienza, si perde la stima.
1: Basta,
0: perdono tantissime cose. Ma sapete qual è la cosa che più perdiamo tutti quanti senza neanche accorgercene? Ogni anno sfilano dalle nostre tasche, cascano giù e non li troviamo più, vanno sotto nei tombini,
1: E qual è?
0: Le parole.
1: Allora, da uno studio che è uscito recentemente, uno studio dell'Università del Missouri, che ci dice che, questa è pazzesca, perché diciamo 338 parole in meno ogni anno, cioè sì. Sono riusciti a calcolare, veramente a contare quante parole in meno diciamo in media tutti quanti, perché parliamo meno tra di noi, Marta.
0: Esatto,
1: proprio.
0: Il parlare meno faccia a faccia sta restringendo il numero di parole. E quindi non soltanto quello che scompare è il linguaggio, ma anche l'abitudine della presenza dell'altro, no? Di fronte a noi, parlare con un'altra persona è anche un'attività che richiede un certo sforzo cognitivo.
1: Sai che sforzo, io tutti i giorni a parlare con te è uno sforzo cognitivo.
0: Lo so, guarda.
1: Mi fuma il cervello.
0: Anche a me, santa pazienza.
1: Ecco, appunto. Comunque, veramente, non siamo più abituati a parlare tra di noi, o molto meno rispetto a una volta. Comunque sembra una sciocchezza, ma una volta ci si stava davanti al focolare, veramente.
0: Certo.
1: Nell'Ottocento, in primi del Novecento, il focolare, poi ci si raccontava le cose, mica come adesso.
0: Sembra quasi che tu l'abbia vissuto, sai?
1: No, ma infatti l'ho vissuto, non proprio il focolare così, ma io mi ricordo in montagna, soprattutto d'estate, ci si ritrovava con tutti gli amici del circondario in giardino fuori a fare grandi chiacchiere certe volte, dopo che avevamo prima giocato un po' a palla e poi dopo tutti intorno al ping pong si chiacchierava e si parlava tanto. Invece oggi si parla molto di meno, e non è colpa della TV, perché la TV ormai è andata un po' in secondo piano. È colpa dei social, questo lo sappiamo. Dei vari schermi, schermetti che abbiamo, che ci isolano e fanno sì che non ci mettiamo più a chiacchierare insieme ad altri. In effetti, se noti, io una cosa che noto tantissimo, visto che vado in giro a fare foto,
0: sì,
1: no? Che non riesco più a fare delle foto decenti, perché sono tutti sempre con lo sguardo sul monitor a vedere
0: sul cellulare.
1: È brutto, non si può fare foto sempre di gente che sempre con la faccia sul cellulare. È brutto, veramente.
0: È brutto.
1: Se tu guardi sulle panchine, sono tutti con in mano il cellulare. Se sono al ristorante, hanno in mano il cellulare. Se camminano, hanno in mano il cellulare. Tu che cavolo di foto fai di strada ormai? No? La street, la classica street, non esiste più.
0: Non lo so. Io credo che però tu con questo discorso abbia recuperato le tue 338 parole perse. Te le sei riprese una ad una, bravo.
1: Forse ne ho ripetuta qualcuna anche, che
0: ma
1: dire?
0: Non importa.
1: Vabbè, ma pensa come hanno fatto veramente a contare questo studio è pazzesco. Contare 338 parole messe insieme, che sono in meno rispetto a ogni anno. È strana questa cosa.
0: È strana, vabbè, chiaramente loro sono dei ricercatori, hanno fatto le loro ricerche, e comunque è un qualcosa che è iniziato tanti, tanti anni fa e ogni anno va avanti sempre di più. E questi termini non sono spesso termini che sono estinti, no? O che sono destinati a diventarlo, parole che non si pronunciano più. No, sono parole che non hanno più voce. Semplicemente perché c'è più silenzio intorno a noi, e forse chattare, messaggiare non ci dà la stessa.
1: Beh, ci isola,
0: oltretutto non utilizziamo magari neanche un linguaggio così ricco, no? Pensiamo nei messaggi, poi vabbè, dipende un po' da persona a persona, però.
1: Ma senti un po', io ti faccio questa domanda, visto che abbiamo perso 338 parole già soltanto quest'anno, adesso nel 2026 ne perderemo altre 338, quindi andiamo avanti così, non so, nel giro di un ventennio, cioè bisogna fare il calcolo, 338 per 20 non so quanto fa, però comunque il vocabolario si restringe.
0: Certo, sì.
1: Cioè qual è quella parola che vorresti assolutamente salvare?
0: Ah, una parola.
1: Una parola, eh sì, dall'estinzione. Qual è quella, la parola che vorresti assolutamente salvare dall'estinzione? Dai.
0: Dai, ok. Allora, la parola che vorreste salvare dall'estinzione. Mi piace questa domanda. Oh. Per una volta mi trovo d'accordo con te.
1: Oh, per una volta, grazie. Una volta. Oh, mi do una pacca sulla spalla da solo.
0: Bravo,
1: guarda.
0: Ma te la do anch'io, dai.
1: È incredibile, veramente. 328 87 57 845. Quale parola vorreste salvare dall'estinzione di massa di queste parole poverine che se ne stanno andando tutte
0: salvatela,
1: quante?
0: Salvatela, salvatela.
1: Salvatela.

0: Ripetiamo un po' la domandina di questa seconda parte di puntata. Allora, abbiamo visto che da questa ricerca dell'Università del Missouri è venuto fuori che ogni anno, ormai da tantissimi anni, parliamo sempre di meno tra noi, no? E quindi questo ci porta a perdere tante parole per strada. In media in un anno perdiamo sulle 338 parole, che è una cifra altissima, una catastrofe, esatto.
1: Dove andranno tutte queste parole, poverine? Pensa poi se uno le riesce a ritrovarle. Sarebbe bello salvarle in qualche maniera.
0: Bisognerebbe
1: salvarle. E allora è proprio questo che vogliamo fare, salvarne almeno una. Se voi doveste salvare dalla catastrofe delle parole una parola proprio che, alla quale siete affezionati in particolare, no? Quale parola salvereste? 328 87 57 845. Noi aspettiamo i vostri messaggini, perché così magari facciamo un sondaggino sulla parola più salvata in assoluto.
0: Eh sì, o comunque cercheremo di portare cura alle parole che voi vorrete salvare, no?
1: E mettiamo un cartello qui, protezione parole.
0: Esatto, non ti è venuto fuori che i panda non sono più in via d'estinzione, quindi a questo punto possiamo occuparci completamente a tempo pieno delle parole.
1: Sto cercando di pensare a questa parola che vorrei salvare.
0: Anche io sto pensando.
1: Pensaci tu anche,
0: una sola.
1: Una la devi salvare proprio dall'estinzione.
0: Una a testa e fa già un bel numero.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30, la remigrazione, pulizia etnica, Merz attacca l'AfD in Parlamento. Dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, il suo governo è finito, gli aveva detto poco prima la leader dell'estrema destra Weidel. Il cancelliere annulla una telefonata con Trump che aveva celebrato il risultato del voto nella regione tedesca. In Ucraina le autorità denunciano almeno 13 morti negli attacchi dell'ultima giornata. Il Cremlino continua a dirsi pronto a trattare. Speriamo di riprendere i negoziati con Kiev e gli Stati Uniti in un prossimo futuro. DDL antisemitismo, si allungano i tempi per l'approvazione ma riparte la protesta. Molte iniziative contro la legge accusate di usare una definizione troppo ampia. Potrebbe colpire anche chi contrasta e critica il governo di Israele, dicono i contrari. Il centro-sinistra cerca una posizione comune, il PD e il Senato si era astenuto. Legge elettorale, il ballottaggio non ci sarà, la soglia del premio di maggioranza resta al 42%, l'opposizione protesta per i tempi stretti, già previsto l'ultimo approdo alla Camera, il 28 settembre. Ex Silva, 2 ore di udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area caldo, la decisione nei prossimi giorni. Electrolux, il 15 settembre, lo sciopero di 8 ore indetto da Fimfiom e Wilm dopo la conferma del piano di licenziamenti. La manifestazione davanti allo stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, quello destinato alla chiusura. Affetti brevi, la Commissione europea ha presentato la sua proposta di regolamento. Se i comuni che vogliono imporre limitazioni nelle aree sotto pressione abitativa, il gruppo socialista approva, le sinistre chiedono misure vincolanti, le destre parlano di attacco alla proprietà privata. Ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 con queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network. A più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Savonera e Corso Regina Margherita in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: I wasn't always like that. But as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: I vostri messaggini al 328 87 57 845 a proposito di quella parola che volete salvare da questa perdita costante ogni anno di circa 338 parole.
2: 338 parole che se ne vanno, hanno fatto questo sondaggio, hanno scoperto da questa ricerca dal Missouri, non mi ricordo
1: Missouri,
2: più.
1: Missouri, sì.
2: Hanno scoperto appunto 338 parole scompaiono ogni anno dal vocabolario.
1: Perché parliamo molto meno, no? Si è un po' perso il dialogo a tu per tu, faccia a faccia, non parliamo più così tanto in quella modalità, ed era una modalità che comunque richiedeva anche un certo sforzo cognitivo, metteva in gioco tante parole. Se questa cosa non avviene più, chiaramente anche le parole pian pianino
2: si spengono.
1: Vengono perse, si spengono, esatto.
2: Allora andiamo un po' a vedere quelle parole che invece vogliamo salvare. C'è Anna che dice pace, ecco,
1: sì.
2: questa è già bella, la possiamo salvare, metterla qui in un canto, in un cantone da non farla sparire, no?
1: Esatto. Allora Martina dice speranza.
2: Ah, speranza anche.
1: Quindi pace, speranza.
2: Luisa dice felicità. Ecco, anche se la felicità è allacciata a qualcosa di importante da non far sparire. Poi c'è Roberto che dice amicizia, in alternativo meringata.
1: Ah, chi lo dice?
2: Roberto.
1: Roberto, amicizia o in alternativa meringata. Devi sceglierne una, Roberto, io credo di sapere dove...
2: Meringata.
1: Esatto, meringata.
2: Meringata.
1: Senza
2: assolutamente
1: dubbio.
2: Poi aggiunge, mi mancano le ricerche del Massachusetts.
1: lo so, anche a noi. Purtroppo questa l'ha presa in mano il Missouri.
2: Questa è del Missouri.
1: L'hanno appaltata al Missouri.
2: È da un po', devo dire che da un po' che non abbiamo più le ricerche del Massachusetts.
1: Sì, è anche bello sentire Samuel che diceva Massachusetts era...
2: Beh, perché come l'ho detto? L'ho detto male?
1: Bene, no, è dopo che l'hai detto 50.000 volte in un anno.
2: Vabbè, non si capiva come mai arrivavano sempre le ricerche del Massachusetts. Senti, fra poco devo fare uno starnuto che potrei far esplodere
1: allora,
2: il microfono.
1: Però c'è un ascoltatore piccino, scrive, la sua nonna Patrizia scrive che per Matteo di 7 anni la parola che vuole salvare è coccodrillo.
2: Coccodrillo. Perché coccodrillo?
1: Perché devi trovare un cocco? È bello, coccodrillo, anche simpatico come
2: coccodrillo
1: suono.
2: È bello, è cocco, proprio da
1: coccodrillo.
2: Cocco. Ma sai che io da piccolino pensavo che i coccodrilli mangiassero le noci di cocco, per quelle le chiamavano coccodrilli.
1: Sì.
2: Cioè il drillo che si mangia il cocco. Non va bene.
1: Pensavi questo davvero?
2: Sì, no, pensavo che ci fosse un nesso tra coccodrillo e cocco. Vabbè, ma adesso a parte questa parentesi.
1: Vabbè, comunque ci ha sconvolto sta parentesi. Comunque, andiamo, proviamo ad andare avanti.
2: Tra
1: proviamo.
2: Le parole da salvare c'è anche Giorgio che dice Milan.
1: Giorgio Milan.
2: Dobbiamo proprio salvarlo, Giorgio, questo termine?
1: Anche la squadra, proprio non solo il termine.
2: No,
1: vabbè, no, il Milan sta facendo
2: ma
1: bene.
2: Ma il Milan stava facendo bene. Stava...
1: Allora forse la Juve è più da salvare.
2: La Juve è da salvare, è un disastro. No, vabbè, adesso tutto sommato, dai, due vittorie e un pareggio. Si sta arrancando proprio a fatica, vabbè. Ma perché dobbiamo finire a parlare di calcio?
1: No, aspetta che è arrivato adesso un messaggio, però non si è firmato o firmata. Forse dalla foto profilo di WhatsApp potrebbe essere una donna, ma non sappiamo se è una donna, perché lei oppure un uomo che ha messo la foto di una donna. Comunque la parola è questa: amore.
2: Amore, sì.
1: Vabbè. Amore, ma vabbè, che bravi.
2: Amore, amore.
1: Quindi abbiamo
2: c'è
1: pace, speranza,
2: felicità,
1: amore,
2: amore.
1: Felicità. Io voto coccodrillo.
2: Io voto tortellini. Anzi, agnolotti.
1: La tua, qual è?
2: Agnolotto.
1: Sì,
2: io voglio salvare la parola agnolotto.
1: Davvero?
2: Sì. Anzi no, ti dico, prima della parola agnolotto voglio salvare la parola vacanza. Ah, questa proprio per me, proprio per me è l'apice delle parole. Senti come suona bene, vacanza. Sembra quasi un balletto.
1: È vero, anche pensione.
2: Ma che pensione? Ma pensione fa venire i brividi a me. Ma perché devi tirare?
1: Ma come ti fa venire i brividi?
2: Mi fa venire i brividi perché non la vedrò mai la pensione. Quindi,
1: appunto, salviamo allora, la parola pensione.
2: Salviamo.
1: Vacanza.
2: Salviamo la mia pensione che non esiste.
1: Esatto. Vacanza è bella.
2: Vacanza è bella. No, senti, quella l'ho detta io, non rubarmela.
1: No, vabbè, io salvo la parola albicocca.
2: Ma come albicocca? Ma con tutte quelle che ci sono albicocca?
1: Sì. Sì, perché Sam, lo sappiamo, no? Non dovessero esserci più parole. Comunque con la parola albicocca ci fai uno spettacolo teatrale.
2: Ah, vabbè, ma c'è un esercizio, capito? Teatrale, ragazzi.
1: Io questo, ti sto salvando il lavoro.
2: Questo esercizio
1: anche
2: è proprio sul termine albicocca. Si deve dire la parola albicocca al posto di qualsiasi altra cosa. È il gioco teatrale proprio su questo. E allora Marta è andata su questo bello, bravo.
1: Hai visto come penso sempre,
2: bravo,
1: a tutto?
2: Come pensi al teatro,
1: lo
2: sempre.
1: Vedi.
2: Comunque ci sono,
1: vabbè,
2: un po' di parole, quale salviamo in assoluto tra queste? Che diciamo?
1: Vabbè, magari potrebbero arrivare ancora altri messaggi. Alla fine, vabbè, prima dei saluti, votiamo, vabbè, quella che decidiamo di salvare.
2: Vediamo se arriva ancora qualcosa. 328 87 57 8 4 5. Dai, la parola da salvare.

0: Non sono arrivati altri messaggini sulle parole da salvare?
1: Sì, una sì.
0: Ah, scusa.
1: A me è arrivato adesso il messaggino.
0: Scusa, non me ne
1: parla per te, ma guarda che roba.
0: Leggilo.
1: Allora, è arrivato questo messaggino da parte di Andrea, che condivido pienamente, perché dice: una parola da salvare in futuro sarà fresco, perché nessuno la utilizzerà più.
0: Mamma mia, catastrofismo.
1: Fresco, capito, fresco andrà in disuso, veramente, c'è un tempo fresco, c'è un prodotto fresco.
0: Stiamo freschi.
1: Ma come farai a dire in futuro stiamo freschi se farà caldo?
0: Non lo direi più.
1: Infatti, per dire, ormai siamo andati, se stai fresco.
0: E allora, nel nostro museo delle parole, io farei che le mettiamo un po' tutte.
1: Le mettiamo tutte?
0: Dai.
1: Non ce n'è una più bella delle altre?
0: Una più bella delle altre?
1: Sì, vacanza.
0: Vabbè, dai, forse è felicità. Allora, la felicità forse racchiude tutte le parole, no?
1: Sì, è vero.
0: Quindi c'è la felicità, racchiude anche l'amore, racchiude la pace, racchiude la speranza, racchiude la vacanza,
1: racchiude la meringata.
0: La meringata, la pensione, l'amicizia,
1: vero.
0: Il coccodrillo.
1: Il fresco.
0: Allora, veramente nella felicità, dato che ognuno ha la sua forma di felicità, forse ci sono tutte le parole.
1: Concordo, quindi abbiamo
0: quelle belle,
1: decretato.
0: Però, quelle belle. Nessuno ha voluto salvare delle parole brutte.
1: No, infatti.
0: Bello.
1: Vabbè, ma giustamente, perché devi salvare una parola brutta?
0: Ma non si sa mai.
1: Avevo una tossetta che stava arrivando.
0: Vabbè.
1: Va bene, abbiamo decretato la vincitrice delle parole, quindi qual è? Non ho capito.
0: Felicità.
1: Ma
0: scusate, allora, non è che si perdono le parole così, che proprio non ascolta, capite? Cioè lui non è che perde 338 parole in generale, lui perde le 338 parole che dico io.
1: Io
0: capito?
1: No, io perdo il vocabolario intero.
0: Missouri. Chiariamo questa cosa qui.
1: Va bene, senti Marta, abbiamo finito la puntata di oggi, basta.
0: Sì, con la polemica, però.
1: È inutile che ti inalberi, ecco.
0: Hai capito?
1: Ah, non ti inalberare.
0: Sentitevi, ci diamo appuntamento a domani, dai, facciamo così. Cosa stai facendo?
1: Stavo ridendo un attimino. Dai, ci diamo appuntamento domani, sì, sempre alla stessa ora.
0: Allora,
1: Marta,
0: io vengo alle
1: 17,
0: Samuel alle 18.
1: Anzi, io vengo anche più tardi, alle 19, perché così non ti incontro proprio. Guarda.
0: Okay. Vogliatevi bene, mi raccomando. Siate felici
1: e tanta felicità.
0: E tanta pace e speranza.
1: E tanta felicità. Un abbraccione, a domani.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
9: a settembre
12: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, vicina a te.

0: Solare Network.
1: Emigrazione, pulizia etnica, Merz attacca l'AfD in Parlamento dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, il suo governo è finito, dice la leader dell'estrema destra Heidel. Il cancelliere annulla una telefonata con Trump che aveva celebrato il risultato del voto tedesco. Stretto di Hormuz, il regime iraniano dice di aver attaccato 10 navi dopo che l'esercito statunitense ha affondato 5 petroliere di Teheran. Il prezzo del greggio sale e torna sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio. Legge elettorale, potrebbero tornare le preferenze, proposta del PD, Meloni sarebbe interessata, l'opposizione protesta per i tempi stretti, già previsto l'ultimo approdo alla Camera il 28 settembre. Ideale antisemitismo, si allungano i tempi dell'approvazione ma riparte la protesta, molte iniziative contro la legge, accusate di usare una definizione troppo ampia, potrebbe colpire anche chi contrasta e critica il governo israeliano. Dicono i contrari, il centro-sinistra cerca una posizione comune, il PD al Senato si era astenuto. Popolare Network, buonasera al giornale radio delle 19.30. Oggi il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata che avrebbe dovuto avere con Donald Trump perché poche ore prima il presidente degli Stati Uniti aveva celebrato la vittoria dell'AfD, il partito tedesco di estrema destra nella regione della Sassonia-Anhalt. Finalmente ci sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, aveva dichiarato Trump. Stamattina Merz è anche intervenuto al Parlamento di Berlino, scontrandosi con la leader nazionale dell'AfD, il servizio da Berlino.
2: È stato il primo duello parlamentare fra il cancelliere cristiano-democratico e la leader del partito di estrema destra dell'AfD, Alice Weidel, dopo le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt, ed è stato uno scontro a tutto campo. Friedrich Merz ha definito l'AfD come una forza distruttiva che disprezza la democrazia e le sue istituzioni e che appoggia un regime, quello russo, che fa guerra contro altri paesi, rinchiude gli oppositori nei campi di lavoro e compie attività di sabotaggio contro la Germania. Con questi atteggiamenti l'AfD tradisce gli interessi del nostro paese ed è un'alternativa per la Russia, ma non certo per la Germania, ha proseguito sarcastico il cancelliere, bocciando anche il cosiddetto programma di remigrazione perseguito dal partito dell'ultradestra.
3: Remigration is nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Rimigrazione non è altro che pulizia etnica e vuole dividere il paese secondo criteri di provenienza e di colore della pelle. Friedrich Merz ha cancellato anche una telefonata con Donald Trump. Il cancelliere cristiano-democratico esprime così il suo profondo disappunto per i post pubblicati dopo l'esito elettorale in Sassonia-Anhalt dal presidente degli Stati Uniti, che si complimentava con l'AfD per la sua vittoria firmando il suo messaggio MGGA. Make Germany Great Again. Nel suo intervento al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, la leader dell'ultradestra Alice Weidel ha dichiarato che la vittoria del suo partito in Sassonia-Anhalt segnerebbe l'inizio della fine del governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: Nelle ultime ore ha parlato pubblicamente anche il presidente dei vescovi tedeschi. Le elezioni hanno mostrato come un partito radicale è stato legittimato democraticamente dalla volontà degli elettori. Non c'è posto per questa ideologia basata sul nazionalismo etnico, né nel cristianesimo, né nell'ebraismo, né nell'islam, ha detto il presidente della conferenza episcopale della Germania. Il regime iraniano ha fatto sapere di aver attaccato 10 navi nella zona dello stretto di Hormuz dopo che l'esercito degli Stati Uniti ha affondato 5 petroliere iraniane. Sempre oggi Pasdaran, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione da parte delle forze di Teheran si estenderà anche a una parte del Golfo di Oman e del Mar Arabico. Lo scambio di attacchi delle ultime ore ha causato un nuovo aumento del prezzo del petrolio, portandolo sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio. Tra poche ore Trump parlerà a un evento del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine. Sentiamo Michele Migone.
0: La dinamica pare ormai chiara. Gli iraniani tentano di colpire le navi della marina militare statunitense che presidiano parte dello stretto di Hormuz. Gli americani rispondono colpendo le postazioni militari e le petroliere iraniane. E infine Pastaran replicano lanciando missili balistici su obiettivi USA nella regione. Ciò che non appare chiaro è se e quando questa situazione sfocerà in un nuovo conflitto su larga scala tra i due paesi. Secondo alcuni analisti, in questo momento sono settori del regime iraniano che vorrebbero un'escalation militare per mettere nei guai Donald Trump nel periodo più politicamente delicato per lui, le elezioni di medio termine. La firma del memorandum d'intesa era stata considerata una vittoria per Teheran. Il regime era sopravvissuto e aveva in mano l'arma strategica per eccellenza, controllava lo stretto di Hormuz. Con il passare delle settimane però la marina militare statunitense è riuscita ad aprire un corridoio attraverso il quale scortare le petroliere dei paesi amici. Non solo, il blocco navale dei porti iraniani è risultato efficace provocando dei gravi danni all'esportazione del greggio da parte dell'Iran. In più la guerra economica lanciata da Washington ha già dato degli effetti. L'aumento della feroce repressione e le numerose impiccagioni dei giovani arrestati nello scorso gennaio sono un segnale chiaro. I Pastaran temono altre rivolte e puntano a terrorizzare la popolazione. In buona sostanza, dalla posizione di forza il regime di Teheran si è ritrovato in una situazione più complicata. Non vuole farsi cuocere a fuoco lento, da cui la tentazione di uscire dall'impasse con un'escalation militare. I vertici iraniani sono convinti che Trump, dopo il midterm, tornerà ad attaccare Teheran. Meglio anticiparlo per metterlo in difficoltà. Se accetta la sfida, perde ancora più consensi. Se non lo fa, anche. L'obiettivo è costringere gli Stati Uniti a ritirarsi da Hormuz.
1: In Ucraina le autorità hanno denunciato la morte di almeno 13 persone negli attacchi russi contro il paese dell'ultima giornata, questo mentre a parole il Cremlino continua a dirsi disponibile a trattare. Speriamo in una ripresa dei negoziati con Kiev e con gli Stati Uniti in un prossimo futuro, ha detto oggi il portavoce di Putin. In Israele il primo ministro Netanyahu ha annunciato di voler querelare il quotidiano Haaretz, che ieri lo ha accusato di essere stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi su un possibile attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 e di non avere fatto nulla. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di servizi segreti.
4: Il primo ministro è stato informato, prima cosa, e perché non ha dato informazioni alle forze di sicurezza? Questo è un aspetto che andrà esplorato e indagato. Però anche è vero che gli allarmi di questo tipo sono frequenti, quindi bisognerà anche valutare che tipo di informazione è stata. Ricordiamo che Netanyahu ha negato in maniera sistematica che questo sia avvenuto. Gli Emirati potrebbero presentare le prove. Se c'è stata una telefonata, io credo che questa telefonata sia stata registrata. Però ricordo una cosa, Netanyahu fino ad oggi è l'unico che ha svicolato da qualsiasi responsabilità, ha mandato via capi del Mossad, capo dello Shin Bet, diversi generali, però lui ha conservato il suo posto. Avremo una sfida quasi costituzionale in futuro, perché se Netanyahu continua a fare muro sarà da capire se le autorità riusciranno a stanarlo.
1: La maggioranza corre verso la legge elettorale, al Senato si farà in fretta nei prossimi giorni, poi il 28 di settembre è già stato messo in calendario l'arrivo alla Camera per l'ultimo via libera. Oggi la giornata ha portato novità importanti, anzitutto tramonta definitivamente l'ipotesi di una legge a doppio turno con il ballottaggio. Da Roma Anna Bredice.
5: Tantissimi iscritti a parlare dalle fila dell'opposizione. Al Senato si comincerà a votare forse da domani, ma già oggi, il giorno in cui è approdata in aula la riforma elettorale, stanno emergendo alcuni temi che potranno rendere difficile il cammino anche al Senato, dove il voto è palese. Si tratta della proposta fatta da Alfieri del PD, che è responsabile del gruppo per le riforme, di permettere di votare preferenze libere, non quelle che definisce una norma truffa che porterebbe in Parlamento solamente per alcuni gruppi i capolista. Ufficialmente non c'è ancora nessuna risposta, ma solamente il fatto che alcune voci descrivono Meloni interessata alla proposta avrebbe già fatto irritare Lega e Forza Italia, che le preferenze non le volevano nemmeno nella prima approvazione alla Camera, e si sa poi com'è finita. Intanto è così forte la convinzione comunque della destra di arrivare all'approvazione che è stata già calendarizzata l'aula alla Camera dei Deputati per l'arrivo della legge elettorale il 28 settembre e a Montecitorio il voto finale a scrutinio segreto. Per il resto la riforma che arriva in aula al Senato oggi prevede il premio di maggioranza con il 42% dei voti, la percentuale quindi non si è abbassata. Ancora non definita la questione dei cosiddetti cespugli, resta confermata l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio e poi tantissimi emendamenti, ma i tempi sono piuttosto ristretti. Il 15 settembre è previsto il voto definitivo. Linea allo studio.
1: Ci sono state diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo essere stato approvato al Senato la scorsa primavera. Siamo ancora alle battute preliminari, le opposizioni stanno lavorando a degli emendamenti che evitino la spaccatura di mesi fa. AVS e 5 Stelle votarono contro, il PD si astenne ma con divisione al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata dal testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato e che oggi è tornato a farsi sentire, dall'AMPI alla CGIL, da Amnesty International all'ANE, dell'Associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. Anche le organizzazioni dei giornalisti chiedono che la definizione di antisemitismo sia circoscritta proprio per non limitare il diritto di critica. Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione della Stampa.
6: L'antisemitismo va combattuto ovunque. È un male antico, è un male che in Italia e in Europa ha avuto degli esiti drammatici e nessuno può dimenticare l'Olocausto. Detto questo, la dichiarazione, cioè la legge, il DDL antisemitismo, non convince la Federazione Nazionale della Stampa e in generale i giornalisti italiani, perché rischia di essere un bavaglio all'informazione, l'ennesimo bavaglio all'informazione. Il fatto di prendere come base la dichiarazione IRA, cioè dell'Istituto di Ricerca sull'Olocausto, che per esemplificare l'antisemitismo su 11 esempi, su 11 punti, 7 coincidono con le critiche allo Stato di Israele, questo non mi va bene. Io non mi sento antisemita per aver criticato Netanyahu, anzi forse penso che il miglior alleato degli antisemiti sia proprio Netanyahu e quello che sta facendo.
1: Le crisi industriali, è durata circa 2 ore l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La sentenza dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni. Electrolux sarà il 15 settembre con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi, lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati dopo che settimana scorsa l'azienda ha confermato il proprio piano industriale con la chiusura dello stabilimento marchigiano, 1450 licenziamenti, centinaia di contratti non rinnovati. La Commissione europea ha presentato la sua annunciata proposta di regolamento sull'abitare accessibile, un testo al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tema degli affitti brevi. L'obiettivo sarebbe permettere alle autorità locali di approvare limitazioni a questo tipo di affitti nelle aree che saranno classificate come sotto pressione abitativa. Servizio da Bruxelles.
7: Non imposizioni calate dall'alto, ma un quadro europeo entro cui le autorità locali che vogliono mettere un freno alle speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti brevi potranno muoversi senza violare le regole del mercato unico. È inaccettabile l'aumento dei prezzi che abbiamo visto negli ultimi anni, ha messo in chiaro il commissario europeo responsabile all'edilizia Jorgensen, presentando oggi la proposta di regolamento sull'edilizia accessibile. La proposta sta però già dividendo le famiglie politiche europee. Esultano i socialisti, che la vedono come un passo in avanti per sostenere i cittadini in difficoltà nell'affittare o acquistare una casa dignitosa a prezzi accessibili, ma allo stesso tempo rispettando le diversità regionali. A favore anche i liberali, mentre Verdi e Sinistra si dicono delusi per l'assenza di obblighi contro le multinazionali. Ma va ricordato che il UE non ha competenze in materia di edilizia e non può decidere quali restrizioni vadano imposte. Dall'altra parte, i popolari europei denunciano il presunto attacco contro le seconde case e l'assenza di stimoli all'offerta. Le destre estreme sono già sul piede di guerra contro quella che definiscono l'ennesima follia dell'UE, sotto la bandiera della difesa dei secondi redditi e della proprietà privata, che in realtà nessuno sta toccando, sicuramente non è la Commissione. Ma anche le associazioni di categoria sono divise. Quella dei gestori degli affitti brevi denuncia un espediente ideologico usato da Bruxelles e quella dell'edilizia parla di provvedimento liberticida. Si trovano invece dalla stessa parte sindacati europei e rappresentanti degli albergatori, che evidenziano come il potere decisionale sia in mano ai comuni nell'interesse dei cittadini. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E chiudiamo raccontando cosa succederà domani a Verona, dove inizia la 3 giorni di raduno nazionale di Casa Pound, festa della rivoluzione, la battezzata al gruppo neofascista. Il Comitato Unitario Veronese Difesa della Costituzione, promosso da oltre 50 realtà antifasciste del territorio, ha scritto al prefetto della città. Si tratta di un'iniziativa che non cela il suo retroterra autoritario, fascista e razzista, fondato sull'esaltazione del nazionalismo, xenofobia e del disprezzo della persona umana, scrive il comitato. Andrea Castagna, presidente dell'ANPI di Verona e portavoce.
8: Sdoganamento significa che si sentono liberi, guardi, si sentono liberi di fare le loro manifestazioni, si sentono liberi di fare le ronde, si sentono in qualche misura protetti da una legislazione che Scelba, la legge Scelba e Mancino è ancora ancorata a, dal mio punto di vista, a uno schema che non c'è più. Il problema non è il ritorno del fascismo del ventennio, la ricostruzione di un partito fascista come l'abbiamo conosciuto e come la disposizione costituzionale affermano. Il problema è che siamo di fronte a delle novità. Qualcuno si presenta addirittura alle elezioni senza fare riferimento a Vannacci, ma mi pare che le posizioni abbiano queste caratteristiche. Cioè io non ho paura che ritornino le camicie nere che abbiamo conosciuto, però gli atteggiamenti sono quelle. Le ronde che fa Forza Nuova a Verona e in giro per l'Italia hanno le stesse caratteristiche delle ronde che si facevano nel 1919. Usando quelle parole, facendo finta che lo si fa per la sicurezza, facevano così anche le camicie nere quando bastonavano gli oppositori o quando davano la loro irisino a chi non la pensava come loro. Cioè siamo in questa condizione.
1: Andrea Monti, Alessandro Principe in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:46 minuti, alle 22:30 il prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
11: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
12: Mercoledì 9 di settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Andreas Köhn, delle chiese valdesi di Milano e Pavia e della chiesa metodista di Novara. In chiusura ascolteremo l'inno 277, Allor che la tempesta, una versione registrata dai solisti di Firenze. Le letture bibliche proposte sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono lette da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
13: Leggiamo dal libro di Neemia, al capitolo 13, il versetto 2. Il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Leggiamo poi dalla lettera ai Galati, al capitolo 3, il versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno.
14: All'inizio di Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna, il mondo dei pirati appare familiare. Navi nei Caraibi, duelli spettacolari e tesori perduti. Ma dietro l'avventura si cela una realtà oscura. La leggendaria Perla Nera, comandata dal temibile capitano Hector Barbossa, non è più una nave di uomini, ma un vascello di dannati. La ciurma esiste, ma non vive davvero. Cammina, parla e combatte, senza provare nulla. Non sente il gusto del rum, il calore del sole, il dolore o la gioia. Alla luce della luna si rivela la sua vera natura. Sono scheletri erranti, prigionieri di una maledizione che li ha svuotati dentro. Tutto nasce dal furto di un tesoro azteco, un gesto di avidità che apre un debito impossibile da estinguere. Ogni moneta sottratta lega un uomo alla maledizione, condannandolo a un'esistenza che non è morte, ma nemmeno vita. Barbossa e i suoi vagano così sul mare come anime sospese, incapaci sia di morire sia di vivere davvero. In questo scenario compare Jack Sparrow, il pirata più improbabile e brillante dei Caraibi, che conosce bene la Perla Nera e il suo capitano. Jack sa che la maledizione non si spezza con la forza, il tempo o l'astuzia. Bisogna restituire ogni moneta rubata e versare il sangue dell'innocente, di chi non ha colpa, ma porta in sé la chiave del riscatto. Solo allora il debito può essere chiuso, la maledizione spezzata e gli uomini restituiti alla vita. È una storia di pirati, ma anche una parabola vicina al linguaggio di Paolo. Scrivendo ai Galati, l'Apostolo parla di un'altra maledizione, non quella di un tesoro azteco, ma quella della legge, che rivela il peccato e mostra il debito dell'uomo senza poterlo cancellare. È una condizione che non uccide, ma svuota, non ferma il movimento, ma toglie la vita, non spezza il corpo, ma la libertà. Qui risuona la parola decisiva. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando maledizione per noi. Come nella vicenda della perla nera, la liberazione non nasce dai prigionieri. Non è la ciurma a salvarsi, né Barbossa a pagare il debito. È un altro che versa il suo sangue, chiude il cerchio e restituisce la vita a chi non può recuperarla da sé. Paolo però dice qualcosa di ancora più radicale. Cristo non versa soltanto sangue innocente per pagare dall'esterno, diventa lui stesso maledizione. Non salda il conto restando estraneo alla sorte dei debitori, ma entra nella maledizione, la porta nel proprio corpo e la consuma in sé. Non è un innocente che paga per i dannati da una distanza sicura, è Dio stesso che, in Cristo, scende nella maledizione degli uomini per svuotarla dall'interno, come nessuna moneta restituita potrebbe fare. La croce è il luogo in cui la maledizione viene spezzata, non perché il debito sia ignorato, ma perché Cristo lo assume e lo paga. Da lì nasce non una semplice sopravvivenza, ma una vita nuova, non più scheletri che camminano, ma uomini e donne restituiti alla libertà dei figli di Dio.

A molti sarà successo di utilizzare il bagliore del display dello smartphone per trovare la serratura di casa nel buio del pianerottolo. Una volta dentro avrete acceso la luce, avrete sbirciato le ultime notifiche, poi magari avrete acceso la TV per seguire le news o fruire di una serie in streaming grazie alla vostra connessione in fibra ottica in banda ultralarga. Il comune denominatore? La luce dei LED e soprattutto dei LED blu. La nascita del LED blu è una delle scoperte più importanti e rivoluzionarie della tecnologia moderna, soprattutto per il suo impatto in campi come l'illuminazione, i display e le comunicazioni ottiche. La realizzazione del LED blu è stata frutto di decenni di ricerca, ma la sua storia è anche un racconto di perseveranza, di intuizioni brillanti e di collaborazione scientifica. Vediamo come è nata questa tecnologia e perché ha cambiato il mondo. I LED, ovvero i Light Emitting Diodes o diodi a emissione luminosa, esistono dagli anni 60. I primi LED commerciali furono realizzati utilizzando materiali semiconduttori che emettevano luce rossa, gialla o verde. I LED funzionano grazie ad un fenomeno chiamato elettroluminescenza. Quando una corrente elettrica passa attraverso uno specifico materiale semiconduttore, gli elettroni si spostano all'interno di questo materiale e durante questo viaggio emettono fotoni, ossia particelle di luce, ad una specifica lunghezza d'onda che ne determina quindi il colore. A sua volta, questa frequenza dipende dal gap energetico del semiconduttore utilizzato. I primi LED commerciali furono impiegati per sostituire alcune lampade a incandescenza e al neon di indicazione, per i display a 7 segmenti, per gli optoisolatori e per equipaggiamenti costosi da laboratorio prima e poi per passare a calcolatrici, televisori, radio, telefoni e molto altro. Sia i LED a infrarossi, sia quelli nel spettro del visibile, erano però ancora estremamente costosi, nell'ordine dei $200 ciascuno, di conseguenza erano usati relativamente poco. A partire dal 1968 la Monsanto Company fu la prima al mondo a iniziare la produzione in massa di LED con luce nel visibile, usando gallio, arsenico e fosforo per realizzare LED rossi adatti come indicatori tipo frecce, numeri, eccetera. Successivamente iniziarono a essere disponibili altri colori e i LED cominciarono ad apparire su svariati altri equipaggiamenti e dispositivi. Negli anni 70 dispositivi a LED venivano prodotti e commercializzati a meno di 5 centesimi l'uno. Tuttavia, non era ancora possibile realizzare un LED blu economico e ad alta efficienza, un elemento chiave per creare dispositivi in grado di emettere luce bianca o di coprire l'intero spettro dei colori. Il motivo per cui la luce blu era così ricercata risiedeva proprio nella sua capacità di generare luce bianca. Combinando la luce dei tre colori primari, vale a dire il rosso, il verde e il blu, è possibile produrre luce bianca e tutti gli altri colori che siamo ormai normalmente abituati a vedere su un display. Inoltre, i LED bianchi avrebbero potuto sostituire le inefficienti lampadine a incandescenza, riducendo enormemente il consumo energetico globale. Ma fino agli anni 80, nonostante numerosissime ricerche, creare un LED blu efficiente sembrava impossibile. L'assenza di LED blu limitava anche lo sviluppo di schermi a colori e di tecnologie per l'illuminazione. Certo, i tubi catodici e le lampadine a incandescenza esistevano ed erano in grado di offrire buone prestazioni, ma con costi energetici non indifferenti, oltre che durata limitata, ingombri e pesi notevoli e costi di produzione non troppo contenuti. Nonostante quindi fossero disponibili LED rossi, verdi e di conseguenza gialli, era impossibile generare un display a colori a spettro completo. La svolta arrivò però grazie al lavoro di alcuni scienziati giapponesi.
Negli anni 70 e 80 diversi ricercatori avevano tentato di sviluppare un LED blu senza successi apprezzabili. Le ricerche si concentravano principalmente su materiali come il carburo di silicio e altri, ma questi non erano abbastanza efficienti per produrre una luce blu brillante e un dispositivo efficiente. La svolta si ebbe nel 1972 all'Università di Stanford. Herb Maruska e Wally Rines concepirono e realizzarono il primo LED blu violetto utilizzando un nuovo materiale, il nitruro di gallio, dopato con magnesio. Nel 1974 Maruska e Rines brevettarono la loro tecnologia, che però non riuscì a trovare un uso pratico e la ricerca rallentò e rimase fondamentalmente chiusa in un cassetto. Un altro tentativo di realizzare la luce blu fu quello dell'agosto del 1989 ad opera della Cree, che fu la prima società a commercializzare LED blu in carburo di silicio, quindi con una banda proibita interdetta, il che però rendeva il dispositivo molto inefficiente. La svolta arrivò quando gli scienziati iniziarono a concentrarsi nuovamente sul materiale che per primo aveva dato risultati nella concezione di LED a luce blu, il nitruro di gallio. Il nitruro di gallio è un semiconduttore con un gap energetico abbastanza ampio da emettere luce blu, ma il principale problema risiedeva nella sua difficoltosa lavorazione. Creare cristalli di nitruro di gallio di alta qualità e integrarli in un diodo era estremamente difficile. Gli scienziati non riuscivano a ottenere cristalli puri e stabili, il che portava a LED inefficienti e debolucci, quindi inutilizzabili per applicazioni pratiche. Uno dei pionieri nella ricerca sul nitruro di gallio fu Ismao Akasaki, un fisico giapponese che insieme al suo studente Hiroshi Amano dedicò molti anni allo sviluppo di tecniche per crescere cristalli di nitruro di gallio su substrati di zaffiro. Questa tecnica si rivelò cruciale per superare alcuni degli ostacoli che avevano afflitto i ricercatori precedenti. Se quindi Akasaki e Amano gettarono le basi teoriche e sperimentali, la vera svolta pratica arrivò con Shuji Nakamura, un ingegnere giapponese che lavorava per la piccola azienda Nikia Corporation. Nakamura adottò un approccio diverso rispetto a quello dei suoi contemporanei, utilizzando tecniche innovative per la crescita dei cristalli di nitruro di gallio e sviluppando nuovi metodi per creare il necessario strato P-type, cioè uno strato

ottenere brillanti fonti di luce bianca a risparmio energetico. Da quel 1993 arriviamo velocemente ai giorni nostri. L'invenzione del LED blu ha avuto un impatto immediato su molte tecnologie. Una delle prime applicazioni fu ovviamente lo sviluppo dei display a colori per dispositivi come telefoni cellulari, monitor e televisori. L'integrazione di LED blu con quelli rossi e verdi permise la creazione di schermi ad alta risoluzione con una gamma completa di colori. Questo segnò l'inizio di una nuova era per l'elettronica di consumo. Ma l'invenzione del LED blu non si limitava solo ai display. La combinazione dei LED blu con fosfori gialli permise di generare luce bianca, dando vita ai fondamentali LED bianchi. Questi LED rivoluzionarono il settore dell'illuminazione, sostituendo gradualmente le lampadine a incandescenza e quelle fluorescenti, entrambe meno efficienti e più inquinanti. I LED bianchi consumano meno energia, durano più a lungo e riducono le emissioni di carbonio, rendendoli una scelta ecologica per l'illuminazione domestica e pubblica. L'invenzione ha anche avuto un impatto sul mondo delle comunicazioni ottiche e della trasmissione dei dati. I LED blu possono essere utilizzati in fibra ottica e altre tecnologie di trasmissione ottica, migliorando la velocità e l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Oggi la ricerca sui LED continua a evolversi, con scienziati che esplorano nuove applicazioni e miglioramenti ai materiali semiconduttori. Oltre ai LED per l'illuminazione, il nitruro di gallio trova applicazioni anche in settori come la potenza elettronica, dove viene utilizzato per creare transistor e altri componenti con una maggiore efficienza rispetto ai tradizionali semiconduttori al silicio. Inoltre, i LED ultravioletti, basati sulle tecnologie simili a quelle dei LED blu, trovano applicazioni in campo come la purificazione dell'acqua e la sterilizzazione, offrendo soluzioni ecologiche per problemi globali prima difficoltose da mettere in pratica. La nascita del LED blu è una storia di determinazione scientifica e innovazione tecnologica che ha avuto un impatto molto profondo sulla nostra vita quotidiana. Grazie agli sforzi di pionieri come Akasaki, Amano e Nakamura, oggi abbiamo accesso a tecnologie energeticamente efficienti e che sanno trasformare settori come l'illuminazione, le telecomunicazioni, l'elettronica di consumo. La scoperta del LED blu ha rappresentato un salto quantico nel progresso scientifico, dimostrando come la combinazione di ricerca di base e applicazioni pratiche possa portare a innovazioni di portata globale. Se vi interessa approfondire la storia di come l'uomo abbia modificato il suo ambiente illuminandolo in modo artificiale, c'è un libro che fa per voi. Luce, storia dell'illuminazione artificiale nel secolo XIX. L'autore è Wolfgang Schiebenbusch e l'editore è Pratiche. È un volume del 1994 che trovate anche in forma digitale.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

calling, are we reaching

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. L'aereo di Zelensky quasi colpito da un drone. Il presidente ucraino era in partenza dalla Moldavia e denunciava altri raid al confine con l'Ucraina. Questa è la realtà con cui si deve confrontare, ha commentato il premier norvegese che ha dato la notizia. Mentre tra poche ore Donald Trump parlerà a Dallas, Germania e Iran sono stati i temi di oggi per la Casa Bianca. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata tra i due leader dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva celebrato la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. I nuovi attacchi incrociati con i Pasdaran hanno fatto schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Con una proposta del PD potrebbero tornare le preferenze nella legge elettorale. Oggi diverse novità, tra cui l'addio al doppio turno e al ballottaggio, e viene già fissato per il 28 settembre l'ultimo approdo alla Camera. Mentre si riaccendono le proteste sul DDL antisemitismo, potrebbe colpire anche chi contrasta e critica il governo di Israele, è la critica. Il centro-sinistra cerca una posizione comune e intanto si allungano i tempi per l'approvazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia in direzione Oslo, dove oggi si sono svolti i funerali del re Harald V. La notizia è stata data dal premier norvegese Stor, che ha aggiunto: questa è la realtà con cui si deve confrontare. Siamo in diretta con Federico Baccini.
1: Sì, buonasera da Bruxelles, dove ancora non abbiamo reazioni a caldo per il momento alla rivelazione del premier norvegese Støre. Radio Popolare ha contattato i portavoce dei leader delle istituzioni europee. Per ora la scelta è un no comment, quindi non esporsi eccessivamente in attesa di avere prima maggiori dettagli su quanto accaduto al presidente ucraino Zelensky, che, come ricordavi, in fase di decollo ieri del suo aereo in Moldova è stato sfiorato da un drone russo. Certo è che, se confermato da Zelensky, l'accaduto potrebbe avere serie ripercussioni, quantomeno per un irrigidimento della posizione europea nei confronti della Russia, e questo potrebbe ripercuotersi poi sui negoziati di pace che abbiamo visto oggi sembrano poter riprendere tra Mosca, Kiev e Washington. Dopotutto si tratta dell'ennesima violazione russa dello spazio aereo moldavo, un paese che sta facendo passi enormi sulla strada per diventare un membro dell'Unione Europea, e tra l'altro questa volta avrebbe potuto provocare la morte del capo di Stato di un altro paese candidato all'adesione da 4 anni e mezzo, sostenuto senza sosta sia finanziariamente sia militarmente dall'Unione Europea. È facile prevedere allora che a Bruxelles l'accaduto possa portare i 27 governi a serrare ancora più i ranghi al fianco dell'Ucraina, a partire dalla questione delle sanzioni contro la Russia, sia quelle da rinnovare entro il 15 settembre, sia eventuali nuovi pacchetti. Ma appunto aspettiamo di vedere che tipo di risposta daranno i leader delle istituzioni europee. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini. Kiev aveva denunciato nelle scorse ore attacchi con droni al confine tra Ucraina e Moldavia la scorsa notte, e anche in serata nuovi raid russi hanno ucciso almeno 3 persone in Ucraina, tra Kiev e Sumy. Lo sentivate dalla diretta di Federico Baccini. Oggi Zelensky aveva detto di essere disponibile per trovare un accordo con la Russia, ma ha commentato che l'Ucraina ha già ceduto a diversi compromessi e che anche il Cremlino dovrà fare lo stesso. In serata Donald Trump ha detto che sarebbe possibile un vertice a 3 con Putin e Zelensky. E tra poche ore, nella notte italiana, Donald Trump parlerà a un evento del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine a Dallas. L'intervento arriverà dopo che oggi il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata con il presidente degli Stati Uniti, che aveva celebrato la vittoria del partito neonazista dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Finalmente si sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, ha detto oggi Trump. Il servizio da Berlino.
2: È stato il primo duello parlamentare fra il cancelliere cristiano democratico e la leader del partito di estrema destra dell'AfD, Alice Weidel, dopo le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt, ed è stato uno scontro a tutto campo. Friedrich Merz ha definito l'AfD come una forza distruttiva che disprezza la democrazia e le sue istituzioni e che appoggia un regime, quello russo, che fa guerra contro altri paesi, rinchiude gli oppositori nei campi di lavoro e compie attività di sabotaggio contro la Germania. Con questi atteggiamenti l'AfD tradisce gli interessi del nostro paese ed è un'alternativa per la Russia, ma non certo per la Germania, ha proseguito sarcastico il cancelliere, bocciando anche il cosiddetto programma di remigrazione perseguito dal partito dell'ultradestra.
3: Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Remigrazione non è altro che pulizia etnica e vuole dividere il paese secondo criteri di provenienza e di colore della pelle. Friedrich Merz ha cancellato anche una telefonata con Donald Trump. Il cancelliere cristiano democratico esprime così il suo profondo disappunto per i post pubblicati dopo l'esito elettorale in Sassonia-Anhalt dal presidente degli Stati Uniti, che si complimentava con l'AfD per la sua vittoria firmando il suo messaggio MGGA. Make Germany Great Again. Nel suo intervento al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, la leader dell'ultradestra Alice Weidel ha dichiarato che la vittoria del suo partito in Sassonia-Anhalt segnerebbe l'inizio della fine del governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E poco prima di partire per Dallas, dove si terrà l'evento a cui parteciperà, Donald Trump ha detto che la guerra contro l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm e che il prezzo del petrolio crollerà. Oggi il costo del greggio è tornato sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio, in seguito a nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Pasdaran iraniani. Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane e Teheran ha risposto attaccando 10 navi nella zona dello stretto di Hormuz. Sempre oggi i Pasdaran hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione si estenderà anche a una parte del Golfo di Oman e del Mar Arabico. Il servizio di Michele Migone.
4: La dinamica appare ormai chiara. Gli iraniani tentano di colpire le navi della marina militare statunitense che presidiano parte dello stretto di Hormuz. Gli americani rispondono colpendo le postazioni militari e le petroliere iraniane e infine i Pasdaran replicano lanciando missili balistici su obiettivi USA nella regione. Ciò che non appare chiaro è se e quando questa situazione sfocerà in un nuovo conflitto su larga scala tra i due paesi. Secondo alcuni analisti, in questo momento sono settori del regime iraniano che vorrebbero un'escalation militare per mettere nei guai Donald Trump nel periodo più politicamente delicato per lui, le elezioni di medio termine. La firma del memorandum d'intesa era stata considerata una vittoria per Teheran. Il regime era sopravvissuto e aveva in mano l'arma strategica per eccellenza, controllava lo stretto di Hormuz. Con il passare delle settimane però la marina militare statunitense è riuscita ad aprire un corridoio attraverso il quale scortare le petroliere dei paesi amici. Non solo, il blocco navale dei porti iraniani è risultato efficace provocando dei gravi danni all'esportazione del greggio da parte dell'Iran. In più la guerra economica lanciata da Washington ha già dato degli effetti. L'aumento della feroce repressione e le numerose impiccagioni dei giovani arrestati nello scorso gennaio sono un segnale chiaro. I Pasdaran temono altre rivolte e puntano a terrorizzare la popolazione. In buona sostanza, da una posizione di forza il regime di Teheran si è ritrovato in una situazione più complicata. Non vuole farsi cuocere a fuoco lento, da cui la tentazione di uscire dall'impasse con un'escalation militare. I vertici iraniani sono convinti che Trump, dopo il midterm, tornerà ad attaccare Teheran. Meglio anticiparlo per metterlo in difficoltà. Se accetta la sfida, perde ancora più consensi. Se non lo fa, anche. L'obiettivo è costringere gli Stati Uniti a ritirarsi da Hormuz.
0: In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato di voler querelare il quotidiano Haaretz, che ieri lo ha accusato di essere stato avvertito dal presidente degli Emirati su un possibile attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 e di non aver fatto nulla. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di Medio Oriente.
5: il primo ministro è stato informato, prima cosa, e perché non ha dato informazioni alle forze di sicurezza? Questo è un aspetto che andrà esplorato e indagato. Però anche è vero che gli allarmi di questo tipo sono frequenti, quindi bisognerà anche valutare che tipo di informazione è stata. Ricordiamo che Netanyahu ha negato in maniera sistematica che questo sia avvenuto. Gli Emirati potrebbero presentare le prove. Se c'è stata una telefonata, io credo che questa telefonata sia stata registrata. Però ricordo una cosa, Netanyahu fino ad oggi è l'unico che ha svicolato da qualsiasi responsabilità. Ha mandato via capi del Mossad, capo dello Shin Bet, diversi generali, però lui ha conservato il suo posto. Avremo una sfida quasi costituzionale in futuro, perché se Netanyahu continua a fare muro, sarà da capire se le autorità riusciranno a stanarlo.
0: La maggioranza corre verso la legge elettorale in Italia al Senato, si farà in fretta nei prossimi giorni. Poi, il 28 di settembre, è già stato messo in calendario l'arrivo alla Camera per l'ultimo via libera. La giornata di oggi ha portato delle novità importanti. Anzitutto tramonta definitivamente l'ipotesi di una legge a doppio turno con il ballottaggio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Tantissimi iscritti a parlare dalle fila dell'opposizione. Al Senato si comincerà a votare forse da domani, ma già oggi, il giorno in cui è approdata in aula la riforma elettorale, stanno emergendo alcuni temi che potranno rendere difficile il cammino anche al Senato, dove il voto è palese. Si tratta della proposta fatta da Alfieri del PD, che è responsabile del gruppo per le riforme, di permettere di votare preferenze libere, non quelle che definisce una norma truffa che porterebbe in Parlamento solamente per alcuni gruppi i capolista. Ufficialmente non c'è ancora nessuna risposta, ma solamente il fatto che alcune voci descrivono Meloni interessata alla proposta avrebbe già fatto irritare Lega e Forza Italia, che le preferenze non le volevano nemmeno nella prima approvazione alla Camera, e si sa poi com'è finita. Intanto è così forte la convinzione comunque della destra di arrivare all'approvazione che è stata già calendarizzata l'aula alla Camera dei Deputati per l'arrivo della legge elettorale il 28 settembre e a Montecitorio il voto finale a scrutinio segreto. Per il resto, la riforma che arriva in aula al Senato oggi prevede il premio di maggioranza con il 42% dei voti, la percentuale quindi non si è abbassata. Ancora non definita la questione dei cosiddetti cespugli, resta confermata l'indicazione del candidato presidente del Consiglio e poi tantissimi emendamenti, ma i tempi sono piuttosto ristretti. Il 15 settembre è previsto il voto definitivo. Linea allo studio.
0: Ci sono state diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo, che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo essere stato approvato al Senato la scorsa primavera. Siamo ancora alle battute preliminari, le opposizioni stanno lavorando a degli emendamenti che evitano la spaccatura di mesi fa. Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle votarono contro, il PD si astenne ma con divisioni al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata dal testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato e che oggi è tornato a farsi sentire, dalla NAPI alla CGIL, da Amnesty International all'ANED, associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. Anche le organizzazioni dei giornalisti chiedono che la definizione di antisemitismo sia circoscritta, proprio per non limitare il diritto di critica. Sentiamo Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione della Stampa.
7: L'antisemitismo va combattuto ovunque. È un male antico, è un male che in Italia e in Europa ha avuto degli esiti drammatici e nessuno può dimenticare l'Olocausto. Detto questo, la dichiarazione, cioè la legge, il DDL antisemitismo, non convince la Federazione Nazionale della Stampa e in generale i giornalisti italiani, perché rischia di essere un bavaglio all'informazione, l'ennesimo bavaglio all'informazione. Il fatto di prendere come base la dichiarazione IRA, cioè dell'Istituto di ricerca sull'Olocausto, che per esemplificare l'antisemitismo su 11 esempi, su 11 punti, 7 coincidono con le critiche allo Stato di Israele, questo non mi va bene. Io non mi sento antisemita per aver criticato Netanyahu, anzi forse penso che il miglior alleato degli antisemiti sia proprio Netanyahu e quello che sta facendo.
0: E siamo in chiusura, domani a Verona comincia una 3 giorni di raduno nazionale di Casa Pound. Festa della Rivoluzione, è stato battezzato dal gruppo neofascista. Il Comitato Unitario Veronese Difesa della Costituzione, promosso da oltre 50 realtà antifasciste del territorio, ha scritto al prefetto della città. Si tratta di un'iniziativa, afferma il comitato, che non cela il suo retroterra autoritario, fascista e nazista, fondato sull'esaltazione del nazionalismo, della xenofobia e del disprezzo della persona umana. Sentiamo Andrea Castagna, presidente dell'ANPI di Verona e portavoce del comitato.
8: Sdoganamento significa che si sentono liberi, guardi, si sentono liberi di fare le loro manifestazioni, si sentono liberi di fare le ronde, si sentono in qualche misura protetti da una legislazione che Scelba, la legge Scelba e Mancino è ancora ancorata a, dal mio punto di vista, a uno schema che non c'è più. Il problema non è il ritorno del fascismo del ventennio, la ricostruzione di un partito fascista come l'abbiamo conosciuto e come la disposizione costituzionale affermano. Il problema è che siamo di fronte a delle novità. Qualcuno si presenta addirittura alle elezioni, senza fare riferimento a Vannacci, ma mi pare che le posizioni abbiano queste caratteristiche. Cioè io non ho paura che ritornino le camicie nere che abbiamo conosciuto, però gli atteggiamenti sono quelle. Le ronde che fa Forza Nuova a Verona e in giro per l'Italia hanno le stesse caratteristiche delle ronde che si facevano nel 1919. Usando quelle parole, facendo finta che lo si fa per la sicurezza, facevano così anche le camicie nere quando bastonavano gli oppositori o quando davano la loro irisino a chi non la pensava come loro. Cioè siamo in questa condizione.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.